0: Daddy Yankee è uno che ogni tre giorni dice che si ritirerà dal mondo della musica e poi ritorna.
1: Era 1,80 quando ha iniziato a dire questa cosa.
0: Mario, per favore, puoi picchiare fortissimo alle lipi prima della sigla?
1: Non era brutta, però.
2: Aspetta che prendo l'ascia.
0: Sì.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto immediatamente. Appena hai detto c, la c, io ho detto lui. È lui e non c'è niente da
0: perché
1: fare.
0: Perché se non parlo non mi riconosci.
1: No.
2: No, no. È peggiore.
0: Come siamo ridotti,
1: siamo
0: ragazzi.
1: Un po' male. Vabbè.
0: Buon pomeriggio, bentornati, ben ritrovati, come dice la mia vicina.
1: Cioè,
0: dice ben ritrovati.
1: Un po' antico come saluto.
0: Appunto.
1: Ben ritrovato.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie molte.
0: Sì. Cordiali saluti.
1: Salve, arrivederla.
3: Giusto, ma te lo dice la mattina, giusto?
0: Ben ritrovati, sì. No, me lo dice quando non ci vediamo da un po' di tempo, ben ritrovato. E vabbè, comunque, cioè, Fergetta c'è.
3: Presente, ho già parlato troppo.
0: Ma Mario. C'è Ale Lippi anche.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, ciao Shorty.
4: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ascoltami, dimmi. Alle 19,
4: io mi
0: se
4: fermo,
0: poi
4: sì,
0: dobbiamo
4: sì.
0: parlare.
4: Mi fermo Albo che così magari gli facciamo due.
0: Perché poi alla fine poi ci lascia. Cioè, questa cosa qua la trasciniamo. Vabbè, è un po' lungo.
3: Adesso veramente metto le telecamere nascoste nello studio.
0: Le telecamere di Match Music metto. C'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben ritrovato anche a te, visto?
2: Ah,
0: anche lei usa questa espressione.
2: Sì.
0: Okay. Allora, nel magazzino di M2O Ginger,
1: sì.
0: Che cosa dal magazzino? Che cosa regaleremo nella settimana dal 7 al 13 settembre? Questa settimana
1: abbiamo un back to school con tante cose carine.
0: Tante cose,
1: vuoi sapere che cosa?
0: No, lo so perché ce l'ho scritto qua, zainetto, cappellino, le calze bellissime,
1: sì.
0: Le calze, non mi piace però l'espressione calze, no? come
2: no,
0: l'avevamo?
2: Sono dei calzini,
0: calzettoni, quelli
2: sportivi,
0: sì,
2: calze
0: bellissime,
2: sportive,
0: M2O.
2: Sì.
0: Bandana, mousepad, portapass, stickers e un braccialetto usato di Fargetta. Cos'è sta roba?
2: Braccialetto?
3: Un po' da braccialetto. Ne ho un po' da buttare via, quindi se magari può andare bene, sì. Ma scusa, una domanda, ma il parasole e la lampada abbronzante non c'è all'interno?
0: La lampada abbronzante non l'abbiamo mai regalata, Mario.
3: Ah sì?
0: Parasole che
1: l'abbiamo regalata tutta estate, il parasole.
0: È finito?
1: No, non è finito,
2: oggi,
1: però...
2: È finito oggi su Milano.
0: È finito il sole, più che
2: altro. Oggi su Milano, dopo 5 mesi.
0: Sì, su tutto il nord Italia.
2: Non solo pioggia temporale, ma 22-21 gradi. Ma
0: oggi è una temperatura ideale, devo dire.
2: Attenzione.
3: Ho saputo, tra l'altro, in giro per l'Italia c'è parecchia gente con praticamente delle botte in faccia perché non riuscivano a chiudere il parasole, quindi gli arrivavano delle legnate.
2: Questa è una fake news.
0: No, questa non è vero assolutamente, ed è un modo per denigrare uno dei nostri gadget. E io non capisco tu da che parte stai.
2: È la macchina del
0: fango.
2: Cosa
0: sei, uno di un'altra radio che vuoi buttarci giù?
3: Io racconto le cose vere.
0: No, non sono vere. Tu non racconti mai le cose vere. Sei un bugiardo.
2: Fargettissimo.
0: No, lui dice bugie. Quindi 342-6543-210 per vincere il nostro Play With Us Back to School. Questo succederà a sorpresa entro le ore 19.
4: I miss you.

0: E questa canzone è una canzone nuova ed è una, diciamo, una proposta che stiamo così ascoltando in queste ore su M2A, una canzone nuova del 2026. È di Clooney, Prospa, Tristan Henry, si chiama Good Girl ed è una canzone nuova.
1: Sì.
0: E ha un basso nuovo. Uè, zio, mi sa che qui di nuovo non c'è mica tanto, Sono delle citazioni, diciamo.
2: Sì, i suoni sono suoni.
0: Sono, questo ritorno agli anni 90, pazzesco, pazzesco.

0: ringraziato gli ascoltatori che qui nel nord Italia, Milano e anche tutta la fascia nord Italia, ha piovuto e la temperatura si è abbassata di 9 gradi. E mi scrive Alessandro da Roma, in questo momento in tempo reale, scrive: beati voi, a Roma ci sono 40 gradi, perché ancora una volta l'Italia è divisa in due. Ma non è di questo che parleremo nella puntata di oggi. Apriamo subito la rubrica Le grandi inchieste di M2O. Può un water, o meglio l'asse del water, costare fino a 200 euro?
1: Ma che inchiesta è questa qua?
0: Eh?
1: Che inchiesta è questa qui?
0: Grazie, è un'inchiesta che parte da una storia vera.
1: Parte una base che fa paura. Paese, il water del cesso, non
0: questa,
1: ho capito.
0: Oh, da Rete 4 arriva. Questa è la storia, questo titolo qui è arrivato adesso proprio fresco.
2: Il paese vuole sapere questo, le cose di vita vera.
0: Questa è una cosa che nasce da una storia vera.
3: Siete degli stupidi.
0: La Ginger questa mattina si è lamentata, quindi noi apriamo questo dibattito insieme, perché lei è andata a comprare l'asse del cesso e le hanno chiesto 200 euro.
1: Cosa?
3: Allora, intanto era uno sfogo tra amici fuori onda, cioè voi l'avete colto subito, perché secondo me non esiste che un asse per il BC debba costare 200 euro, compatibile col mio BC,
2: dove si siede, dove uno si siede quando è in bagno,
0: quindi non è tutto il BC,
2: no, la no. Tavoletta.
0: Ma, tavoletta con la coperchio anche?
3: Beh certo.
0: Beh, no, magari pensavo solo la tavoletta.
3: È attaccato.
0: Che colore è? Bianco?
3: È bianco, sì.
1: Ma scusa,
3: però
1: Ginger,
3: ha una forma.
1: Ma scusa, Ginger, ma tu la fai con le rose?

0: Non ho capito, per essere così importante, no? Non so.
1: Cosa?
0: E lei è la cacca.
2: Cioè, cosa vuol dire? Pensate che ho dovuto avere anche...
0: importante, quindi costa anche l'asse.
2: No, ho dovuto avere anche delle raccomandazioni per l'asse del WC e averla a meno prezzo. È incredibile. Ah,
1: quindi a quanto l'hai spuntata?
2: A 100.
1: Beh, allora che cazzo vuoi?
2: Ma tantissimo, 100 euro.
1: Ma tutto
2: anche
1: questo casino, un'inchiesta
3: no,
1: per...
3: evidentemente era un modello particolare, perché ci sono i modelli quelli universali che costano molto poco, no? Evidentemente il tuo water aveva bisogno,
2: sì,
3: di...
2: Sì, però
3: un...
2: prima di questo ho preso quello che costava poco e mi si è rotto subito. Tanto
1: allora,
2: vero...
1: cosa vuoi? E questo, questo tra l'altro è uno dei motivi principali per cui il mondo è inquinato, perché comprate cose che costano poco e poi continuate a comprarle e che queste vanno smaltite.
0: Bravo, vota Albertino! Vota Albertino!
2: Poco comunque era sempre 35 euro, non è poco, eh. E si è rotta comunque.
0: Aveva le spine su.
3: Dai, no. I chiodi, Mario, i chiodi. Tanto si vota il sindaco a Milano il prossimo anno, eh.
1: Ma io cosa c'entro?
3: Vota Albertino. Ah.
2: La vostra ha la chiusura rallentata?
3: Sì, sì, che non fa rumore, certo.
0: Ah, no, la mia no, ho preso due botte sulle balle.
3: No, ma non è per quello. Sì,
1: quindi
3: per
1: noi cosa, cioè, questa denuncia che abbiamo fatto, no? Che poi non è servita a niente, perché lei l'ha trovata a metà prezzo, figuratevi. Ah, che
2: è
1: denuncia.
2: È bellissimo, anche denuncia, a metà prezzo.
1: Ma cosa dici? 100 euro, cosa vuoi che sia? Per una tavoletta.
4: Per quello che lo usi, poi sono soldi ben investiti. 10 anni ce li farai.
1: Ah, bravo, tre punti per
4: due volte, tre volte al giorno.
0: Alberto, ci sta, e voi? Che asse avete?
2: Voi due, tre volte
1: no,
2: al giorno.
1: No, ma io mi rivolgo, diciamo, a, non dico agli idraulici, perché gli idraulici non si trovano, no, neanche tra gli ascoltatori. No. Però a chi è attento, diciamo, alla Confcommercio mi rivolgo. Per la tutela dei consumatori, Mario,
5: sì,
1: tu ridi.
5: Come si chiama? L'associazione consumatori.
1: Ecco, per sapere se quel prezzo lì è un prezzo giusto.
5: Il Codacons potrebbe
1: anche chiamare. Voi magari lo sapete meglio di noi, se 200 euro per un asse di un cesso. Perché poi è l'espressione che è brutta, sì, ma è un oggetto di valore, perché uno dice... l'asse di un cesso.
0: Ma ci sono anche quelli in marmo come asse?
3: Beh,
0: no?
3: Ci sono di tante qualità, ovviamente.
1: Sì. No.
2: Ma il marmo no.
3: Non lo so, non credo.
2: Marmo
1: io
2: no.
1: Ultimamente ho sentito una lamentela di un mio amico che diceva che ha trovato un asse di un cesso rettangolare.
4: Ah, sono scomodissimo.
1: Che è scomodissimo.
4: È scomodissimo, è vero.
1: No, no. Di questo e di molto altro.

0: Mega power, direi, eh? Era Carol Gina. Come dite? Carol G si chiama?
1: Sì.
0: A me piace chiamarla Carol Gina.
1: Giusto, ci sta.
0: Voglio vedere chi mi contraddice.
2: Sembra una medicina.
1: È italianizzata.
2: Sembra una
1: giusto.
2: Medicina.
0: Allora, italianizzata, giusto. Bella, questa canzone mi ha rilassato un po'. Ero nervosetto quando ho cominciato. Adesso sono tranquillo. Allora, vedo che questo argomento asse del cesso ha preso molto. Cosa? Un po' di messaggi. Che però... Allora, zio.
3: Ciao Alba, ciao a tutti. Marco da Milano. Io faccio l'idraulico. Sono tanti 100 euro. Però se l'hanno fatta pagare a prezzi di listino... È così.
0: No, gliel'hanno chiesti 200 all'inizio, eh. 100 sì. È scontato, vero Ginger?
4: Sì, vero.
5: Ciao Albertino, ascolta. Non è mica sbagliato quello che sta dicendo lei di un costo di 200 euro, perché io avevo chiesto lo stesso per due WC nell'abitazione dove vivo io e costavano forse anche qualcosa in più di 200 euro l'una. Comunque io ho risolto in un altro modo, ho fatto una modifica con una, un copri-WC diverso, diciamo di diversa marca, però sono riuscito a farlo montare in qualche modo.
0: Comunque vi dovete vergognare che volete risparmiare su una cosa così importante. È un investimento, 200 euro vi dura 10-20 anni.
1: Noi passiamo tutto il giorno sul cesso, ricordatevelo.
6: Ciao Alberto! Oh. Matteo in coda da Legnano. Allora, io faccio rappresentante e vendo materiale idraulico. 200 euro per un asse del WC rallentato, bianco, mi sembrano un po' troppini, un po' troppini. Troppini. Se mi dici marchio modello ti faccio un preventivo.
0: A me piace la parola rallentato. Comunque.
2: Eh sì, è quello.
0: A me piacciono anche molto i cassetti che rallentano.
2: Certo.
0: Io passerei tutta la mia vita a aprire...
1: a lanciarli forte.
0: Lanciare dei cassetti rallentati.
7: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Beh, io non sono idraulico, però ho sentito che parlate di cassette del cesso. E quindi vi dico che io per comprare, per cambiare... una semplicemente la chiamiamola tastiera, quella con le due i tasti per schiacciare lo sciacquone del water, 120 euro, quindi direi che ci siamo. Anche il coperchio del cesso 200 euro, direi
0: la placca,
7: che non è male.
0: La placca.
7: Un abbraccio da Sara,
1: che mi sento di dire che quel bottone è molto importante, diciamo
0: cacchio, oh,
1: senza quel
0: scherzando.
1: Bottone
0: che fai?
1: Che fai?
8: Ciao ragazzi, sono Giorgia da Torino. Ginger, ti capisco benissimo, anche a me è capitato un anno fa, 89 euro a tavoletta, l'ho trovato veramente un prezzo folle. Ciao a tutti, buona serata.
0: Bene.
9: Ciao Ginger, allora facciamo che con 50 euro te ne saresti uscita, però sei pagato anche il montaggio con un idraulico, ci sta 100 euro.
0: Sì.
9: Io l'ho pagato 50, ma poi è stato montato da mio marito. Ciao.
1: Sembra di capire che lei abbia pagato solo l'asse 100, giusto?
4: Tra l'altro lo sfogo è continuato nei corridoi, perché anche Fargetta ha detto che ha un problema col suo asse, che non è... adesso non lo dice, che è un po' ballerina,
1: non è in asse, no?
4: Sì,
1: non è in asse, bravo, continua a muoversi, è un problema.
0: Leggo un messaggio: io sono idraulico, per la Ginger glielo montavo pure gratis. Michael Daluino, vedi che bisogna approfittare degli ascoltatori ogni tanto. Ormai l'hai preso.
4: Ma mi ha fatto uno sconto del 50%.
0: Ho capito,
4: è un ascoltatore anche
0: ma
4: questo.
0: Ma se ti fossi lamentata prima di acquistarlo, avremmo magari avuto ancora più sconto, capito? Attraverso il nostro pubblico.
4: Grazie, sì. Davide, dai, mi ha fatto un bello sconto.
1: Roberto! Ehi!

0: Cassius dal 2006, questa canzone si chiamava Tup Tup. Diciamo che non è stato decisamente il loro più grande successo, però l'abbiamo riascoltata con grande piacere. Chiedo anche ai miei colleghi, chissà se a loro è piaciuta, se puoi smetterla di schiarirti la voce in diretta, perché sto facendo un programma, se no chiamo i vigili o gli ausiliari.
1: Potrei aggiungere un aneddoto molto interessante forse.
0: Non ci interessa,
1: canzone.
0: Dicevi Mario. Prego, volevi aggiungere un aneddoto?
1: Usata da Paolo Sorrentino in una scena fantastica del suo bellissimo film Il Divo, la storia di Giulio Andreotti.
0: Bello,
1: si priva proprio con questa
2: comunque
1: canzone.
2: È una bella canzone, ti fa star bene.
0: Sì, è allegra. Ginger, c'è stata molta solidarietà da parte degli ascoltatori per il problema asse del cesso.
3: Mi hanno fatto molto ridere. Allora, ho deciso quasi di mettere in un'altra casa la turca, perché almeno risparmio
1: il Vespasiano. Bella una casa con il Vespasiano.
3: Poi con la turca fai anche ginnastica, fai gli squat.
2: Metti a dura prova le ginocchia lì.
1: Oppure Mario, quello al muro.
2: È vero.
0: Beh, sì, la turca è come dovrebbe essere, comunque.
1: È come dovrebbe essere. Hai ragione, Albertino. Tu che sei molto attento alla salute, hai ragione.
0: Sì. Io, per esempio, ho la turca a casa.
2: Veramente?
0: Sì.
3: Sì,
2: posso venire da te a provarla una sera? Sì.
0: Se ti fai fare un video mentre la provi, puoi venire. Allora, chiudiamo qui l'argomento asse.
3: Sì, che peccato.
0: Com'è che peccato?
3: È stato molto divertente.
0: Non abbiamo più niente da aggiungere sull'asse,
3: no,
0: dai.
3: Adesso vediamo poi quando la monterò, perché non ho chiamato l'idraulico.
1: Potremmo però giocarci un altro tema molto caro al pubblico.
0: Che sarebbe?
1: I cani.
0: I cani.
3: Bene.
1: Che ne dite?
0: Sì, perché i cani fanno ascolti, no?
1: Dai, allora andiamo sui cani.
0: E fanno la cacca. Anche i gatti fanno ascolti. Cani e gatti. Ginger!
3: Sì.
0: Tu sei l'unica tra noi che possiede...
3: Un cagnolino.
0: Sì. Noi non ce l'abbiamo. Però, siccome il cagnolino, e questa è una cosa molto, molto, come dire, egoista da dire, però è la realtà. Il cagnolino
1: tira.
2: Cosa tira? Che senso? Spiega.
0: Che ti permette di socializzare, no?
3: Sì.
0: E anche fai le foto, quelle robe lì, capito?
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Fai like, quelle robe tristi dell'umanità odierna,
2: sì.
0: Capito? Allora abbiamo avuto questa bella notizia dalla Cina, vero
4: aspetta
0: Ale?
4: Aspetta che mi collego, aspetta!
0: Ci colleghiamo subito con Pechino.
4: Ecco.
0: E tra l'altro il nostro inviato è un pechinese.
1: Giustamente.
0: Incredibile.
1: Cos'altro aggiungere, Albertino? Buon pomeriggio dalla Cina. Dove c'è un servizio che sta andando molto forte da queste parti. Esiste una piattaforma che si chiama Wangfu. Wangfu.
2: Non era Kufu.
1: Wangfu. No. Che permette, ascoltate molto bene, di affittare il proprio cane per qualche ora a chi lo desidera. Per ovviamente uso personale della persona che ti affitta il servizio, cioè il tuo cane.
2: Mai.
1: C'è una tariffa, decine di euro in base all'ora, quanto tempo affitti il tuo cane, che viene.
0: Qual è l'utilizzo?
1: L'utilizzo è quello che abbiamo detto poco fa.
0: Vedi.
2: Io non mi fiderei.
1: Anche.
2: Non mi fiderei proprio niente.
0: Di chi?
2: Cioè, a chi dai il tuo cane?
0: Insomma. Ah, tu in quanto padroncino.
1: Cioè... La piattaforma prevede una verifica dell'identità degli utenti, l'assicurazione, un tracciamento GPS del cane che affitti durante la passeggiata e durante il noleggio.
2: Vabbè, tutto a posto, ma se ti torna il cane rasato cosa fai?
3: Il GPS non leva.
0: Perché rasato?
1: Ora devi affittare un cane e lo fai rasare.
0: Scusa, io ho la risposta, conviene affittare cani dal pelo corto, tipo il bassotto.
2: È giusto.
1: Oppure chi non se lo può permettere per un paio d'ore, voglio vedere il lato romantico, dai. Per un paio d'ore vuole provare l'emozione di stare un pochino con un amico a quattro zampe in un parco, in Cina si può fare nelle grandi città, Pechino, Shanghai e Shenzhen.
0: E voi, che avete un cane, lo affittereste mai?
3: Mai nella vita.
0: Beh no, perché è un business, potrebbe
1: necessitare tira un su un po' di soldi.
3: Mai nella vita.
2: Sì. Questa è bella, attecchisce anche questa, vedrai attecchisce.
0: 342 65 43210. A tra poco.

Un saluto agli amici della cassettina, questa la dedico a tutti gli amici del DJ Time che hanno vissuto gli anni 90 insieme a noi. Siamo nel 1994, che meravigliosa annata. I Need a Passion.

0: Più musica su M2O, siamo sul classico come sonorità, sembra di essere stati catapultati negli anni 70 grazie a questi suoni che sono del più recente Bruno Mars. Bruno Mars che ha questa passione per la musica black soul di quel periodo e che con i suoi produttori riesce a riprodurla e a renderla attuale, a farla conoscere anche alle nuove generazioni. Cos'hai da guardare?
1: Ti guardo, Alberto, perché oggi splende qualcosa di diverso in te.
0: No, non c'è niente che splende.
1: Gli occhi?
0: No.
1: Sì.
0: No, non mi risulta.
1: Sono io che ti guardo, sono io che ti guardo.
0: Ecco, ok, comunque questa canzone si chiama All My Soul, era Bruno Mars.
2: Wow.
0: Come wow?
2: Numero uno, dai.
1: Tre punti per Sean. Perché? Perché ha detto numero uno, non ho capito.
0: No, perché mia...
1: Io che ti dico che hai degli occhi bellissimi, approvazione. Neanche un punto.
0: Che punti vuoi?
3: Evidentemente Mario non è questo il metodo per prendere punti.
0: È appena cominciata la stagione radiofonica 2026-2027 di Albertino Everyday. I due concorrenti sono ripartiti da zero. Comunque Shorty ha più punti dello sfidante. E venerdì ci sarà la prima edizione del grande quiz musicale di Albertino Everyday. Siete pronti? Preparatevi perché è un appuntamento settimanale.
2: Bello.
0: Cosa?
2: No, deve essere un bel appuntamento. Diciamo.
0: Sì, sì, sì. Tu sei pronto?
1: Io prontissimo. Però tornando sulla questione dei punti, quest'estate, in una delle nostre serate che abbiamo fatto in giro.
0: Insieme eravamo?
1: Non eravamo insieme. Comunque in Sicilia una bimba si è avvicinata a me e mi ha detto 3 punti per Fargetta. E mi ha detto non è giusto che dà sempre i punti a Shorty.
3: Questa è una storia falsa.
0: No,
3: non è una storia falsa. Ha usato anche
1: attenzione,
3: una bambina per intenerirci.
1: Attenzione, sì, la storia è vera. E io io farò venire in diretta telefonica questa bambina.
3: Tutto organizzato.
1: Sì, certo. No.
0: Per cosa ci vuoi impietosire?
1: Ci penso io.
0: A parte che sta bambina dovrebbe guardare Bim Bum Bam su Italia 1.
1: Esatto. Ma è già avanti,
0: piuttosto che ascoltare un programma, esatto. Questo qui è un programma da adulti.
2: Bravo,
0: e i bambini devono fare i bambini, non devono fare le cose degli adulti.
1: Sì.
0: Giocate con la lippa.
3: No, cosa vuoi da me, scusa?
0: Piuttosto che col telefonino in mano già a 8 anni.
4: La lippa, chi è che ci ha giocato con la lippa?
0: Non c'è più la lippa.
4: Ma va.

0: la canzone che ci ha accompagnato tutta l'estate, questa di Ugel Solto, intitolata Jamaica Bam Bam.
1: Play with us.
2: Play with us.
0: Salame e pane, dice a un certo punto.
3: Salami e pan.
0: Salami e pan.
3: Salami e pan.
0: Pochi minuti alle 18. È arrivato il momento di premiare un'ascoltatrice dalla provincia di Milano. Esattamente da Parabiago.
4: Sì, chi?
0: Lei.
4: Chi?
0: Segretaria presso una falegnameria.
4: Chi?
0: E non fate battute.
4: Chi?
0: Adesso sta facendo da Uber o taxi per i suoi figli.
4: Chi?
0: 16enne a calcio, 14enne a pallavolo.
4: Sì, ma chi?
0: Lei.
4: Chi?
0: Vince lo zainetto, cappellino.
4: Sì, ma
0: le
4: chi?
0: Calze, bandana, mousepad, portapass stickers, back to school di M2O.
4: Sì, ma chi?
0: La vincitrice del Play With Us.
4: Sì, ma chi?
0: Tatiana.

0: Tatiana.
1: Esatto.
2: Ma ciao.
0: Ma pensa quante Tatiana. Volte te l'hanno detto, Tatiana,
2: tante,
0: per colpa
2: tante.
0: Di Gabriele Cirilli.
2: Grande. Veramente, tante volte.
0: È da denunciare grande, quel comico lì.
1: Grande.
2: Allora, tutto bene?
0: Sì, hai già lasciato le creature?
2: Ho già lasciato la creatura, ho lasciato l'ultimo poco prima di inviare il messaggio.
0: Quindi il sedicenne maschio gioca a calcio?
2: Esatto.
0: La quattordicenne pallavolo?
2: Il quattordicenne a
0: due maschi,
2: pallavolo.
0: Due maschi.
2: Due maschi.
0: Bene.
2: Quindi
0: due location differenti.
2: Bene. Ovviamente pallavolo a Legnano e calcio a Cantalupo di Cerro Maggiore.
0: Per fortuna è lo stesso giorno però.
2: Sì, esatto.
0: Quante volte si allenano alla settimana?
2: Dalle 2 alle 3 volte. Adesso non abbiamo ancora gli orari definitivi, però in media è 2 o 3 volte alla settimana.
0: Comunque il fatto che abbiano questa passione, questo diciamo, è una cosa positiva, no?
2: Assolutamente sì, lo sport di squadra è una cosa molto positiva per le relazioni sociali, soprattutto oggi.
0: Sì,
1: bene,
0: distrae anche da cose peggiori e poi, voglio dire, anche dal punto di vista della formazione fisica è importante, no?
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Tatiana, una domanda, sono Alessandro.
2: Sì. Tifo, ciao, Alessandro.
1: Tifo calcistico dei tuoi figli, sì, soprattutto io. Del calciatore?
2: Il calciatore milanista.
1: Bene, e il pallavolista?
2: Juventino come la mamma.
0: Ah, vedi?
1: Bene.
0: Ma Mario?
1: Alberto! Risposta esatta, oserei dire, no?
2: 3 punti per me!
1: Sì. Oserei dire risposta esatta.
3: Chiedile, sì. Chiedile che ruolo gioca il ragazzo che gioca a calcio.
2: In fascia.
0: In fascia.
1: Brava, Tatiana, fascia. Senti come utilizza.
0: È molto è tecnica, giusto, ragazzi, Tatiana.
1: Tatiana.
0: Senti, dimmi un po', ma vai a vedere le partite anche?
2: Assolutamente sì.
0: E i genitori sono come sono? Un po' aggressivi ogni tanto?
2: No. Fortunatamente l'annata di mio figlio sono dei genitori spettacolari.
0: Oh, meno
2: male. Un gruppo bellissimo di festaioli.
0: Perché è proprio triste vedere i genitori che si litigano.
2: No,
0: che
2: purtroppo che, ci sono anche quelli, ma fortunatamente non nel nostro gruppo.
0: Bene, bene.
3: Beh, ma lei sta parlando della sua squadra. Quando incontrate gli avversari, ovvio. Invece lì cosa succede?

0: non tutti sono così carini, ecco.
1: Vabbè. Vabbè, Tatiana, però, senti, noi ti mandiamo tutti questi regali che ti ruberanno i tuoi figli, ovviamente.
0: Ovviamente.

0: Sì, comunque oggi abbiamo cominciato il programma alle 17, come tutti i giorni. Il primo argomento è stato l'asse del cesso. Adesso abbiamo messo Chess the Sun dei Planet Funk. Allora, se vogliamo smetterla con questi doppi sensi, per favore, e di parlare sempre di quelle cose lì un po' sconce, chiamo i vigili.
1: No.
0: Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, adesso è appurato che sei.
0: È uscita qualche mia compilation per
1: no,
0: caso?
1: No, ormai non escono più da anni.
0: Cosa è successo?
1: Ah, perché si è passati al digitale, ci sono i CD.
0: Non ci sono i mangiadischi, ho capito.
1: Non ci sono più, no.
0: Ah, potevi avvisarmi.
1: Ormai ci sono le playlist di Spotify, allora se vuoi vai lì e ascolti. Sì.
0: Vabbè, carissimo...
2: Cosa?
0: Mario. E carissimi tutti.
2: Tutti.
0: Amici,
1: sì.
0: Ascoltatori, semplici conoscenti, amici di Facebook.
2: Io
0: non apro Facebook dall'89.
2: Probabile.
0: Siamo in attesa che la redazione ci invii le ultimissime notizie. Dovrebbero arrivare a momenti.
3: Arrovao!
1: Arrovao
3: immediatamente.
1: Arrovao!
0: Grazie della linea, salutiamo tutti i nostri collaboratori, la nuova stagione 2026-2027.

0: grazie a
1: La Profonda, Willy Cerino, Pappagallo Paco e
0: Carasau, che è il nostro nuovo redattore sardo.
2: Si capiscono poi tutti insieme
0: tra di loro?
2: Sì.
0: Non lo so.
3: Non è importante capirsi.
0: No. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti: tenta la rapina di una stazione di servizio indossando una maschera di plastica completamente trasparente.
3: È un po', diciamo, quindi, amatoriale questo
0: l'hanno
3: ladro.
0: Beccato.
3: Beh, se ti si vede la faccia.
0: Non ci ha pensato. Padova trova un cigno addormentato sul divano del terrazzo al terzo piano.
2: Ma come ha fatto ad arrivare al terzo piano questo cigno qua?
3: Un cigno.
0: Come ha fatto ad addormentarsi sul terrazzo?
2: Esatto.
0: Come ha fatto ad avere un divano il signore sul
2: esatto.
0: Vabbè. Regno Unito ordina una torta per la figlia con la figura di una bionda, ma il pasticcere fraintende e stampa la foto di una birra media.
3: un po' basic. D'altronde,
0: anch'io avevo pensato
3: in Inghilterra.
0: Francia, il fumo di una spolverata di spezie piccanti in padella fa evacuare un intero grattacielo di uffici perché era scattato l'allarme antincendio per errore.
3: Una spolverata di spezie.
0: E quante ne hanno spolverate?
3: Evidentemente un bel po'.
0: Germania, robot tagliaerbe scappa dal giardino di casa e viene ritrovato 2 chilometri dopo mentre risaliva,
3: no?
0: Scusate, mentre rasava il prato del municipio.
3: Era andato a rasare un altro prato.
0: Ti raserò la iuola.
2: Scusa, è andato.
0: Era digrignato.
2: È andato la paghetta per andare di là.
0: È scappato. Napoli, lo sposo organizza la diretta della partita durante il ricevimento. La sposa se ne va prima del taglio della torta.
3: Si inizia male, la storia.
0: Si è offesa.
3: Si inizia male la relazione.
0: Corea del Sud, direttore di banca, sottrae $45,000 nel cavò e li sostituisce con banconote giocattolo. Scoperto subito.
3: Ma come mai?
0: Ma chi lo sa?
3: Come avranno fatto?
0: Vabbè. È tutto per le news delle ore 18. Il prossimo appuntamento domani stessa.
2: Scusa,
0: cosa?
2: Ma quello lì l'hanno arrestato.
0: Penso di sì. Domani alle 6.

0: E anche questa è una canzone che si ispira a un classico della musica house degli anni 90, una delle canzoni più belle in assoluto di quel periodo, Robin S. con Show Me Love, era LB1 con I Need a Sign. E noi siamo di nuovo in diretta qui dal nostro Cave Studio, The Cave. Dal palazzo della radio di Via Massena 2 Milano, in onda c'è Albertino Everyday, questa giornata in cui la temperatura nella nostra città è scesa di 9 gradi.
1: Sì.
0: Quindi i meteorologi usano questa espressione, garin fresca. A Milano dicono
1: garin fresca, sì sì.
0: A Milano dicono garin fresca.
2: Stamattina hai visto il tempo?
0: 3 punti per Charles.
1: Cioè perché? No, dimmi adesso il perché.
0: Grazie, bravissimo, perché so cosa sta per dire.
1: No, non esiste questa cosa qua.
2: Stamattina, tipo intorno alle 4, adesso. Tra le 4 e le 5 è cominciato il temporale pesante. L'avete visto gli strobo tipo cocorico? C'era tuoni uno dietro l'altro, proprio lampi continui. Non siete stati svegliati da
0: io
2: questo fenomeno?
0: Io dormivo.
2: Io che guardavo fuori dalla finestra sembrava un club.
3: Sei proprio sicuro di questi 3 punti o no?
0: Forse no.
2: Beh,
0: però dai,
2: chiediamo.
0: Li tengo lì in stand by.
1: Stavo già facendo una denuncia alla procura. Io stavo facendo, sì.
0: Allora stiamo per aprire un argomento molto molto piccante legato a un tema che potete immaginare qual è. Hai immaginato qual è?
1: No.
0: Il sesso.
1: Ah, beh,
0: però sesso e tecnologia, non sesso e samba. Inizialmente volevamo fare sesso e samba,
1: ma poi.
0: Però abbiamo detto, oh, no, l'ha già fatto. Quindi sesso e tecnologia.
1: Sì.
0: Perché questa storia qui dei robot che sanno fare tutto.
1: Quindi a un certo punto, ti colleghi col signor sesso adesso?
0: No, il signor samba. Pronto, ah, samba. Samba? Da Piazza San Babila, tra l'altro.
1: Giusto.
3: Hanno già i sensori di tatto, imparano le tue abitudini, ricordano cosa hai detto, cambiano tono di voce in base al tuo umore, si adattano ai tuoi gusti.
0: Sì.
3: E imparano anche cosa ti va, cosa non ti va, migliorando con il tempo il rapporto con te. Di chi sto parlando?
0: Dei robot.
3: Dei robot.
1: Come l'hai chiamato?
0: Dei robot.
3: Che secondo gli scienziati, entro il 2040 faranno anche un'altra cosa.
0: Entro?
3: Il 2040.
0: Possono farlo un po' prima.
1: Sì, perché tremoria, non è che cosa in più.
3: Sono certi.
0: Siamo nel 2026. C'è campo.
3: Gli scienziati sono certi che entro il 2040 faremo l'amore, faremo sesso con i robot.
0: Amore no.
3: Beh, se ti innamori.
0: Se ti innamori. Di chi era la canzone Se ti innamori?
2: I ricchi e poveri.
0: 3 punti per giù.
1: Sì.
0: Questi sono i punti che gli ho dato adesso.
3: Gli scienziati stanno lavorando ad un'intelligenza artificiale fisica. I movimenti di questi robot saranno talmente reali da riprodurre l'atto umano in modo molto verosimile. Quindi sono certi che tra qualche anno, entro il 2040, fare l'amore con dei robot, fare sesso con dei robot, potrebbe diventare un'attività non così trascendentale, ecco.
0: Ma scusa, però tu li devi conquistare oppure basta pagare?
3: Ma
0: sono dei robot.
3: Questa che sembra una domanda banale e stupida,
0: puttani.
3: In realtà è una domanda. È una domanda interessante perché l'etica, no? Sapete che intorno alle nuove tecnologie
0: perché
3: ci sono degli studi di etica, no?
0: No, perché l'intelligenza artificiale, per farla funzionare bene, io non sono un esperto, però bisogna educarla. Mi hanno detto che il lavoro più importante è l'educazione, il linguaggio che usi e le informazioni che tu gli dai. Quindi questo robot è disponibile subito oppure vuole il grano?
3: questo non te lo so dire, però come hai detto, l'aspetto etico e morale nei confronti delle nuove tecnologie è un aspetto di cui si tiene conto, e anche questa domanda che sembra un po' ironica in realtà è una domanda che si stanno sicuramente facendo.
0: Cioè devi farlo innamorare l'aspirapolvere?
3: Non l'aspirapolvere, robot uomo, donna di sembianze umane.
0: Sì, sì, sì,
1: magari
0: certo.
1: Vive con te in casa.
3: È proprio lì il tema, no? Poi c'è tutto un tema morale che riguarda anche alcuni robot che potrebbero, anzi faranno da badante ad esempio. No? Quindi tra qualche decina di anni, se non prima, potremmo avere dei badanti o delle badanti sotto forma di robot nelle nostre case. Quindi cioè, il sesso fa parte di
0: questa
3: attività.
0: Guarda che tu non sei...
4: Cosa?
0: Cioè, da questa faccenda non sei esclusa.
4: No, no.
0: Sono,
4: ma
0: anche
4: infatti
0: robot maschi,
4: Ma infatti ne sto valutando.
0: Scusa,
4: anche...
0: però io i robot col pistolino non li ho mai visti.
4: E ci saranno, no, io senza pistolino non lo voglio.
1: Ed anche perché. Scusa,
4: Scusa,
1: perché
4: sei...
0: Ma, certo. Insomma, anche per le femmine ci vuole
1: la barbisa ci vuole
3: Ma sono dei robot umanoidi che hanno delle sembianze, non so se avrete visto qualche video online, no, di questi robot umanoidi che sembrano veramente degli esseri
0: però
3: umani.
0: Non ho visto la parte genitale,
3: la parte genitale sarà strutturata in modo che potremo fare sesso con i robot.
1: Ma parlano anche, parlano, cosa fanno?
0: Parlano
1: sì. In dialetto anche.
0: Che tu vuoi parlare mentre fai l'amore, parla
3: con un robot in dialetto,
0: tu parli
1: due o tre parole, qualcosa.
3: Quante parentesi stiamo aprendo?
0: E voi, quando fate l'amore? Parlate o... Interessante questo.
3: Va bene.
0: Girati quelle cose lì.
3: Una domanda a fare.
1: Girati! Allora.
3: Una domanda che si stanno facendo, ad esempio, è: fare sesso con un robot sarà considerato tradimento? Oh no, con un robot va bene.
0: Secondo me sì.
2: Anche secondo
3: cioè,
2: me.
3: Cioè, tradimento con
2: certo.
3: un robot?
2: Ma sì.
0: È come, scusa, la masturbazione
3: perché?
0: È tradimento.
3: No! Perché?
0: Non è tradimento.
3: Ma figurati.
0: È tradimento.
4: Ma no,
0: no.
4: Ma
0: che ne so, chiedo.
3: Ma no, ma figuriamoci. Ma no,
1: ma perché tu non ti sei mai
3: no!
1: masturbato
3: no!
0: Per essere fedele.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Niente di nuovo anche per questa canzone, che sarebbe nuova perché è una cover di un brano degli anni 70, Ring My Bell. L'originale era di Anita Ward, questa versione è di H. Si chiamano H. M2World Radio, sono le 6:30, tra poco il nostro M2World delle 18:30. Abbiamo già regalato i nostri gadgets back to school a un ascoltatore, anzi a una simpatica ascoltatrice, mamma. E adesso io direi che l'argomento di prima era talmente piccante che abbiamo deciso di
1: chiuderlo.
0: Però rimaniamo sulla tecnologia, eh? Tu per esempio che suoneria hai?
1: Una suoneria...
0: Dove sei, Mario?
1: Classica.
0: Mandami la tua posizione.
1: Ah sì sì sì sì, certo, quello sì, te la mando, come no?
0: Cioè se tu mi mandi la tua posizione, sì, adesso, no?
1: Sì.
0: Che sei qua vicino a me. Lui è la mia stessa posizione.
1: Sì, lui ti fa vedere esattamente la via e in che punto sei della via.
2: Sì.
1: Non ti,
2: sì, e l'opzione, Mario, scusami se ti interrompo, in tempo reale ti fa vedere proprio lo spostamento di quella persona. Quindi se Mario fosse in Duomo, tu gli chiedi mandami la posizione in tempo reale, sì, potresti vedere l'avvicinamento.
0: Però no, attenzione, di solito si manda la posizione quando tu sei la persona che aspetta un altro. Non sei una persona in movimento.
2: Puoi anche usare la puoi anche usare il movimento, ad esempio, se.
0: Però
2: se...
0: normalmente, no?
2: Sì.
0: Io ti sto aspettando, ecco. Tu non ti ricordi dove abito, sì, e mi chiedi, mi mandi la posizione e io te la mando.
2: Okay.
0: Sì. Però anche... quindi io non mi muovo.
2: No, però anche utile in un altro senso. Se io tu mi inviti a cena e hai bisogno di
0: ma
2: sapere.
0: Ma io non ti invito a cena.
2: Tu inviti Mario a cena. Tu inviti Mario a cena.
0: Sì, ma io non invito Mario a cena.
2: Poi inviti la Giorgia a cena. Sì. Tu inviti qualcuno a cena, sì, e vuoi sapere quando buttare la pasta, se quella persona ti condivide il tempo reale dell'avvicinamento a casa tua, tu puoi calcolare i tempi di quanto ci mette ad arrivare. Ed è pratico.
0: Ma lui chiede la mia posizione per sapere dove abito, perché magari si è dimenticato.
1: E io
0: chiedo la sua.
2: Esatto. Tu mandi a Mario la tua posizione per la via, no, e Mario ti risponde.
0: Ma non era Shorty,
2: no,
0: scusa.
3: Esatto.
2: Shorty ti risponde in Shorty per praticità. Ti risponde mandandoti la sua posizione in tempo reale, non statica come la tua, ma in tempo reale. Che
0: quindi,
2: si muove.
0: Quindi io vedo lui come la biciclettina di quelli che mi portano il gelato.
2: Esatto.
0: Quindi, che bello.
2: Quindi se sei a casa con un amante, puoi controllare quanto tempo ci metto ad arrivare al partner.
1: Io mi sento, di dare un consiglio a Shorty, invece di mandargli la tua posizione in movimento, gli fai una telefonata, ehi, butta la pasta.
3: Pandeo,
1: allora
3: a quel
1: punto
2: è la vecchia telefonata, butta la pasta. Adesso con il dove sei, con il tempo reale, sì, è più pratico, insomma, no? Un piccolo consiglio.
0: Ma scusa, Alberto, che puoi tracciare
2: il movimento. Tu vedi tra 20 minuti è da te.
1: Scusa Alberto, adesso non vorrei dire.
0: Ma Mario?
1: Ma tu proprio la pasta devi fare.
0: Ma io non la faccio la pasta e non vi sto invitando da nessuna parte.
2: Era un esempio.
3: Ma quando fai quella roba in tempo reale ti fa vedere anche il traffico? Cioè tipo ti dice, guarda, tra 20 minuti sarà lì.
1: No, non credo.
3: In base al traffico.
0: È una domanda o una affermazione?
3: È una domanda, no.
1: No, non credo.
3: Non credo.
4: È molto utile, comunque. Però tante mie amiche le usano per i figli.
1: Sì, infatti per i figli c'è un'applicazione che uso anch'io. Esatto.
0: Che si chiama l'applicazione dei figli?
1: No.
2: È un'applicazione che è il dov'è, è un'applicazione che traccia la posizione dei membri di quell'applicazione. Quindi puoi magari vedere dove sono i tuoi figli, eccetera, eccetera. No, ecco.
0: Va bene.
2: Va bene, era piccolo approfondimento tecnologico.
0: Sì, sì, sì.
2: Basta,
0: sì.
2: Insomma, c'è altro da aggiungere.
0: Cosa stai facendo?
1: Quando tu mi vuoi invitare a cena? No?
0: Sì, non stasera. Non ci sono. E basta.

0: Rapper not Italian but Italiano.
1: Peace to the brothers.
0: Il rapper di Pioltello era Space One, il mio amico Spazio. 1991. Era l'Emmet World delle 6:30 su Emmet World. For Peace, for Unity, Space One. Emmet World.

0: Pinguini Tattici Nucleari e Fabri insieme, era Goya il titolo della canzone, la radio è sempre M2O. E qualcuno di voi è in paranoia? Scusate.
1: No.
0: Tutto bene?
1: No, sì, sì, tutto bene.
0: Ma scusate, una domanda, oggi è Merck, c'è l'ampia pagina sportiva?
1: Eh sì, è giorno di Champions oggi, Ginger.
0: Però volevo fare una domanda, come mai nessuno ha parlato di quello che è accaduto ieri sera? Ne parlate adesso?
1: Perché tra poco c'è l'ampia pagina sportiva dove ci sarà l'editoriale del direttore Mario Fargetta sulla partita di ieri sera che ha visto l'Inter perdere 2-1 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid.
2: Non vedo l'ora.
0: Di fare cosa?
2: Di fare l'editoriale.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Ma ti sei preparato?
2: Preparato, stasera so tutto.
0: Stasera cosa?
2: So tutto.
0: Di
2: ho
0: cosa?
2: Ho visto tutta la partita di Real Madrid-Inter, l'ho vista tutta.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Pensa che l'ho vista anch'io che non seguo il calcio. Casualmente.
1: Ti sei divertito?
2: Sì, dai, è stata una bella partita, sì. Ma non anticipiamo.
0: Non avevo capito che Real Madrid fosse una squadra così piena di campioni. Ma quelli lì non giocavano tutti nel Paris Saint-Germain?
1: È la loro linea editoriale.
0: Faccio
1: no?
0: Una domanda che sembra stupida,
1: sì,
0: ma
1: però
0: lo è.
1: Esiste il mercato dei calciatori.
0: Sono andati tutti a Real Madrid.
1: Molti sono spostati. Molti, alcuni. Sono spostati.
0: Ok. Però... Chi è che paga lì?
1: È il presidente del Real Madrid che è una persona molto ricca.
2: Molto ricca.
0: E chi è?
1: Florentino Perez.
2: Influente anche.
1: Molto influente.
0: E quello lì che piace a me, con le dreadlock, come si chiama?
1: Diomandé.
0: Che sembra un'esclamazione.
1: Diomandé.
0: Sembra.
1: Esatto. Sì.
2: Fammi dire, usare un termine italiano, la fa un po' il veneziano, fa un po'. Ieri sera.
0: Non è italiano.
2: Un po' sì, da quelle parti lì.
1: Non anticipiamo troppo.
0: Abbiamo già detto, secondo me, tutto quello che c'era.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Era la Miley. Miley Cyrus. Bass. How long can you go? Pochi minuti alle 7, M2O e la radio, Albertino Everyday, il programma, e adesso l'ampia pagina sportiva. Ma non è ampia comunque. Non è mai ampia.
1: La riempio io, Alberto, perché c'è appena stato un gol.
0: Chi sta giocando?
1: Barcellona Feyenoord.
0: Chi ha segnato?
1: Barcellona. Rapinha ha segnato.
0: Rapinha. Lo so io che sono ignorantissimo.
1: Rapinha.
2: Grazie per la linea, Albertino. Infatti al quinto segna il Barcellona in vantaggio 1-0 contro il Feyenoord. Questa sera alle 21 Chelsea Leeds United, Paris Saint-Germain Slota Bratislava e il Napoli contro l'Arsenal. Tutte alle 21 anche Liverpool Atletico Madrid, che è una grande partita.
0: Oh, mi sei piaciuto.
2: Grazie. Passo la linea al mio dipendente che adesso
0: tuo dipendente
2: adesso vi farà un'ampia pagina un po' più curata.
0: Prego.
3: Io non ero mica preparato. Cosa
0: ma tu sei
3: dire?
0: Dipendente?
3: Io sono dipendente del direttore dell'ampia pagina sportiva, che è Mario Fargetto. Occhi puntati questa sera sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ex San Paolo per l'attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal. L'Arsenal, la squadra di
0: Shorty?
4: Londra.
0: Tre punti per Shorty.
4: Londra Nord.
0: Lo sa tutto il
2: Londra
0: mondo.
2: Nord.
4: Londra Nord. Perché Londra c'ha tipo tre o quattro squadre.
3: Ce n'ha 25.000 però sì.
2: Guarda giusto. Che si stavano parlando a microfoni spenti, stavano dicendo
0: Londra Nord, stai
4: Londra
0: zitto.
4: Nord, esatto, bravo.
0: E perché si chiama Arsenal, Shorty?
4: Perché costruivano i cannoni per la guerra.
2: Ma gliel'ha detto lui prima,
4: Infatti sono...
0: Ma chi costruiva i cannoni?
4: Gli abitanti di questa
0: di
4: zona.
0: Di Londra Nord.
4: Del nord di Londra.
3: Dentro l'arsenale, e gli operai costruivano i Gunners.
4: Esatto, infatti sono chiamati i Gunners, i tifosi dell'Arsenal e anche i giocatori.
0: Altri tre punti per Shorty, che si conferma il campione in carica.
2: Quest'anno il campione.
0: È tutta una truffa.
3: Domani in diretta seguiremo Fenerbahce Roma, quindi la Ginger domani andrà. Fenerbahce Turchia, squadra turca, quindi domani la Ginger andrà in Turchia e seguirà per noi la partita della Roma.
1: Magari mi informo anche per voi se volete fare del trapianto.
0: Una buona idea.
2: Portaci due preventivi.
0: È una buona idea.
2: Ottima idea.
0: Va bene, allora si chiude qui l'ampia pagina sportiva, che come avevo anticipato ampia non era, ma abbiamo ancora il tempo di un paio di canzoni e poi ci salutiamo.
5: Walter! Ehi, Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?

0: Che era il precedente successo, erano loro The Bosa dalla Norvegia a chiudere questa puntata di Albertino Everyday, una puntata che è durata 2 ore. Abbiamo pochissimo tempo per chiedere alla Ginger che cosa resterà di questa puntata.
1: Beh,

0: letto con un'ascia.
1: Sì,
0: ancora peggio.
2: Se lo meritava.
3: Un asse del WC è un investimento per il futuro. Per ovviare alla spesa si può mettere la turca come Albertino in casa. Fargetta non ha, non racconta mai le cose vere.
2: Mai.
3: Pensate che oggi ha usato la storia di una bambina incontrata in spiaggia per impietosire tutti noi.
1: Vedrai se non la porto in diretta, vedrai, vedrai.
3: Alla Cina, che usa noleggiare i cani per socializzare, gli ascoltatori di M2O hanno risposto mai e poi mai. Piuttosto che noleggiare il mio cane, noleggio i miei figli, mia moglie o mio marito.
1: Addirittura.
3: Ah sì, è andata così. Di sesso e samba parlano tutti, noi parliamo di sesso e tecnologia.
2: Esatto.
3: E a breve faremo l'amore con i robot. Speriamo che i robot maschietti abbiano il pistolino.
2: Speriamo, per te lo dico.
3: Ma certo. Buona serata.
2: Grazie a tutti, arriva Andrea Mattei adesso fino alle 21, come sempre, subito dopo il nostro Claves. E naturalmente 1212, DJ Time, rimanete sintonizzati su M2O.
4: Ciao a tutti!
5: Ehi Valtteri, buongiorno, e a me? Ma potremmo aspettare sempre a te?
6: This is something special for you.
7: Ciao Walter!
8: Buongiorno Walter!

0: c'est Inch'Allah.
1: Prova che iniziare stamattina. Ce la fate a canticchiare tutti in tempo reale, in real time, al 3426543210 come Dario. Tra i primi ad aver cantato così, guarda. Sai perché? Perché è bello stare qui, perché è bello ritrovarsi qua a quest'ora della mattina, perché l'orologione Zazà del Morning Show è diverso, fa così. E sai cosa ci serve? Una cassa?

0: Grazie Walter, mi sono svegliato con bravo. Questa grande.
1: Chi, è? Chi
0: grande.
1: Sei?
0: Grazie Walter.
1: Niente.
0: Ciao, Andrea, da Profano.
1: Da dove? Non ho capito. Allora, 342, questo è il numero di telefono, segnate soltanto il prefisso, perché il numero è un countdown facile, facile, semplice, semplice. 6-5-4-3-2-1-0. Nome città, che città ci manca?
2: Bella Walter, buona giornata!
1: Così, senza dire niente, vedo e noto che il WhatsApp riferisce un Fabio, è un Fabio
2: Walteri.
1: Lui.
2: Oh. Gna. Ancora dormi?
1: Ma figurati. Guarda che io sono qui da molto presto, credo vi rendiate conto.
3: Buongiorno Walter.
1: Ciao, da dove?

0: 10 minuti fa lui c'era. Lui chi? Lui chi è?
1: Duccio da Pistoia.
0: Anche la Toscana, ciao.
2: Buongiorno,
0: Duccio.
2: Buongiorno Walter. 5:48.
0: Dai, dai.
2: 48 come gli anni che faccio oggi.
0: E auguri Luca. Dai, poi c'è

0: Sì, la voglia di ballare, vedete che c'è?
1: Balla!
2: Sciolgo le trecce ai cavalli.
1: Dai, raga, che tardi.
2: Corrono.
1: E le gambe?
2: E le tue gambe eleganti ballano.
0: Ma quindi balli?
2: Balla per me, bella balla. Tutta la notte sei bella. Non ti fermare, ma balla.
0: Adesso tu pensa ad un ascoltatore nuovo che arrivasse per la prima volta, ad un'ascoltatrice che stesse decidendo di cambiare quelle altre radio.

0: giorno c'è la famiglia.
1: La famiglia.
0: Morning Show, allora sala 1 dance, la 2 la latina, 3 sala rock, sala 4 con la musica italiana, la sala 5 quella dei letti. Fuori un titolo!

cambiato radio, una radio che ascoltava per 15 anni e che ha ascoltato per 15 anni, quindi noi dobbiamo sostituire questa radio importante, peraltro con dei conduttori bravissimi, ci mancherebbe. Ma perché poi

è quella dei Rocky, quindi se vi siete svegliati un po' più rockettari, datemi un titolo rock. Sala 4, musica all'italiana. Nella sala 5 ci sono i lenti, quindi slowly, vuoi ballare con me?

0: 3210. Chi inizia?
1: Buongiorno Valterino, ciao, ciao. Io direi Sala Dance con gli Earth, Wind & Fire. Let's Groove. Daniele da Rufina.
0: Ciao Daniele.

0: rossa.
1: Torno,
0: senti,
1: allora,
0: senti.
1: Io sa la 5.
0: Una rosa.
1: Una rosa blu.
0: Da dove?
1: Che non va più via.
0: Tutta la fatta.
1: Da Mottola.
0: Da Mottola, Taranto. Ecco perché.
2: Buongiorno,
0: la rosa.
2: Walter. Sono Ale d'Alessandria. Ciao, stamattina Ale. Sala Rock. Quella degli ACDC, quella con rintocco di campane.
0: Ci penso io.
2: Non te lo dico in inglese perché altrimenti faccio cagare, va pure lì. Ciao a te, un abbraccione.
0: Dai, Hell's Bells, dai, è facile, si può fare Hell's Bells. Mamma ragazzi, per chi suona la campana, raga. È appena iniziata la famiglia del programma Il Morning Show di MVO. Dillo pure agli amici, ai parenti, ai compari, vai. Chitarre, raga! Se anche voi vi siete svegliati rocco questa mattina, la sala vostra è la sala 3. 342 6543210.

0: mi date un titolo dance vi metto lì, sala 2 latina, sala 3 rock, sala 4 all'italiana, si fa all'italiana, capito, come lo spaghetto. Nella sala 5 ci sono i lenti, e devo dire che di lenti ce ne pochi stamattina, vero? Cioè non vi siete svegliati proprio slowly, lentissimi, ma secondo me potremmo migliorare, prenderli anche per mano, magari anche più tardi al 342 654 3210. Tonio, dove ti metto?
1: Ciao Matterino, buongiorno, Tonio dalla provincia di Oristano. Io vorrei andare in sala 1 e ballare stamattina Sylvester con Do You Wanna Fight.
0: Allora, facciamo il trenino, ragazzi.
2: No,

0: Senti, una di queste mattine parlo con mio amico Maurito e ci possiamo fare magari tutta questa canzone dall'inizio alla fine, che dura quello che deve durare giustamente un capolavoro del genere.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Fabiana da Roma.
0: Come stai, Fabi?
1: Sto talmente tanta bottata che non ce la faccio neanche a via canzone.
0: Ci penso io. Ciao tesoro, ciao. Luca!
2: Ciao Walter, Luca da Roma.
0: Ciao.
2: Se è possibile ascoltare Sala Dance
0: 1,
2: Stefano Secchi a 6.

0: tardi tutta questa, eh.
1: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Luca da Cagliari.
0: Ciao Luca.
1: Vorrei ascoltare Money for Nothing dei Dire Straits.
0: Hai capito? Fortissimo. Dai,
1: in inglese.
0: Sì, sì, ho sentito che proprio la pronuncia in inglese è la morte tua, come si dice.
2: Valterino, oh, buongiorno. Ciao. Io sono nuovo, Jonathan da Siracusa.
0: Signori, nuovo ascoltatore dalla Sicilia, grazie. Jonathan, mi fai sapere in un altro audio, per favore, qual è la radio che hai mollato per stare con noi, così che io possa sapere cosa posso regalarti alla mattina di altro per tenerti attaccato qua, John.

0: oggi. Tu sei perfetto per questa famiglia.
1: Ciao Walter.
2: Ciao amico mio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: quando sorrido senza motivo secondo voi è perché mi avete mandato degli audio che sono meravigliosi. Vi volevo ringraziare, grazie a tutta la famiglia.
1: La famiglia.
0: State ascoltando un programma che va in onda dal lunedì al sabato, cioè dal lunedì al venerdì, ma anche

0: RTL 102.5.
1: Ah, ciao John, benvenuto nella famiglia, mi troverai qua tutte le mattine, non preoccuparti. Dome!
2: Walter, buongiorno, Domenico da Campobasso.
1: Dome, aspetta che spiego anche agli altri, se siete appena arrivati c'è la discoteca, almeno una volta alla settimana. Nella sala 1 mettiamo tutti quelli che ci danno almeno un titolo della musica dance, vuol dire che vogliono ballare con quelli della dance music. Sala 2 latina che è scarsa, sala 3 rock piena, sala 4 all'italiana e la sala 5 è quella dei lenti. Dove ti metto, Dome?
2: Sala 1 dance, tonight is the night.
1: Che poi devo interpretare tonight is the night e quindi le click, può essere quella forse.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Monica da San Giglio.
1: Monica, io mi pare di non averti mai sentita, adesso non è che mi ricordo di tutti. Sei nuova pure tu.
3: Io scelgo la sala lenti questa mattina con Wind of Change degli Scorpions.
1: Ma- ciao,

0: Listen to the Window Change.
1: Beh, qua vi voglio sentire però. Beh. Dai, dai. To the magic of the moment. On a glory night, vai.
0: E vi faccio il gobbo, suggerisco. Tomorrow, share the dreams, vai.

0: ci non capirla si fa sali stamattina.
1: Cioè praticamente roba da pelle d'oca. Ma sai perché? Perché la nostra sveglia è differente, la sveglia del Morning Show di M2O.
2: Senti come fa.
1: Ditelo anche agli altri, la nostra non fa TikTok.

0: minuto che metto da blitz.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte
4: Club Tone Toy Tonics.
2: Solo su M2O.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Sono qua, Walter. Sono qua. Buongiorno, le 6:30 della mattina con me, l'uomo della vostra sveglia. Mi chiamo Walter, Gianni, ciao. Non Gianni Ciardo, Gianni ciao, anche a Gianni Ciardo che è un grande. Gianni, altro ascoltatore nuovo che ci ha mollati a fine stagione, ci ha ripresi da poche ore. Buongiorno e grazie Gianni, grazie anche a quelli che arrivano da sempre, che sono qui per tante stagioni, da sempre, anche da quando abbiamo iniziato. Settimo anno questo, vero?
0: Beh.
1: Non ci hanno ancora cacciati, vero?
0: Beh.
1: Ma guarda che c'è tempo, non si può mai sapere. Buongiorno anche a quelli che invece, come detto, arrivano magari qui per la prima volta o giù di lì. Se sei un nuovo ascoltatore e vuoi far parte della famiglia, ti vuoi aggregare con noi anche a tutti gli altri, fammelo sapere a questo numero. Non chiamate la radio però,
2: No.
1: Mandate un messaggio che vi ascolto più facilmente. 34

0: la sala 5 è quella dei lenti. Datemi da fare.
1: Buongiorno Walter, Stefano da Pisa.
0: Riempiamo?
1: Sala 2 Latina.
0: Dai!
1: Di avventura con ossessione.
0: Ma non essere amore!
1: Grazie, a presto.
0: Ma perché sai che... Oh, che tu senta.

0: ricordo che c'era una versione anche dance remix di questa canzone, potremmo pure provare a metterla.
1: Buongiorno Walter, bentornato. Federico. Grazie. Da Milano.
0: Ciao Fede.
1: Vorrei ascoltare Walk This Way degli Aerosmith e Run DMC. Abbraccione, buona giornata a tutti.
0: Dopo la me.
2: Buongiorno Walterino. Ciao. Serena da Pisa.
0: Ciao.
2: Io stamani scelgo la sala lenti.
0: Cosa?
2: Con George Michael, Careless Whisper.
0: Qua però devi venire un attimo qui in radio da Pisa, devi fare qualche chilometro, ci metti quello che ci metti, io ti aspetto e ti dirò guardandoti in faccia: balli con me, e tu mi risponderai:
3: no,
0: lo sapevo. Che bella, raga, usatele in macchina queste canzoni, ascoltalo zio, queste funzionano quasi sempre, vai.

0: Bellissimo, grazie. Grazie Sere. 342-654-3210 per raccontarvi con noi, raccontare a noi.
1: Ma, Sere, io sto fuori a bussare alla porta dei lenti, ma non apre nessuno.
0: Hai visto che abbiamo aperto anche a Serena adesso?
1: Dai, metti I Will Always With You. Vabbè, hai capito.
0: Certo che ho capito. Tina!
2: Ciao Walter, sono Tina Vercelli.
0: Ciao.
2: Super Tramp, non so dove vuoi metterle. Ciao, un bacione.
0: Loro sono rock, pop rock, stai scherzando. Ti metto questa, pezzettino, dai. Ragazzi, è già puntatona, ve lo dico. E se vi siete persi un minuto, recuperate sull'applicazione il Morning Show di M2O. Man,

0: Senti, vi prometto che una di queste mattine, tutta proprio, una canzone del genere, anche perché ho in mente di fare una puntata dedicata. Intanto però a quest'ora c'è un M280. Senti cosa abbiamo scelto. Yasu, Don't Go.
1: M280.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: faccio un M80, Yazoo. Sponsor
1: by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Allora datevi da fare, perché questa è la giornata, una volta alla settimana, nella quale si aprono la discoteca, le 5 porte. Sala 1, la sala dance. Sala 2, la sala latina. Sala 3, la sala rock. La sala 4, all'italiana. C'è la sala 5, quella dei lenti.
3: Ciao Walter, buongiorno famiglia. Io vorrei andare nella sala 6, ovvero la camera da letto, per continuare a dormire. Ciao, Milena da Varese.
2: Ciao Lilli, nel morning show di M2O c'è lei, Carolina.
4: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima.

0: Ciao Amedeo.
1: Un saluto anche a quelli che mi cambiano nome, sono solitamente quelli nuovi che cambiano radio che arrivano qua. Chiamami come vuoi, anche Oscar, Amedeo, mi chiamo Walter Pizzulli, però uomo della vostra sveglia. Ti piacciono quelli che sono puntuali tutte le mattine?
2: Ciao Walter.
1: Senti, senti lui, senti com'è.
2: Giuseppe da Bari.
1: A che ora arrivi?
2: Ogni mattina alle 6:30 puntuale.
1: Senti, mi dai un attimo e anche voi, metto Marcus. Questo è il Morning Show. Dice chi è Marcus? Electronica, IM Electronic. Ma meno di un minuto, arrivo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: Walter,
1: sono qui.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Anche a me era venuto in mente Elettrauto, IM Elettrauto. Sapete che Leone di Lernia quanto ci manca? Prendeva tutte le canzoni dance e ne faceva praticamente una versione sua, Barhouse.
2: Walter, ma io quando sento questa canzone a me viene in mente solo una
1: Franci,
2: cosa.
1: Franci, non solo a te, a me, a parecchi, eh.

le discoteche, lo sai che mettono dentro almeno un genere musicale. Noi ne mettiamo ben 5 stamattina. Abbiamo aperto 5 sale. Nella sala 1, se volete ballare con quelli della musica dance, datemi un titolo dance con il vostro nome, la città. Sala 2, la musica latina. Se volete andare in sala 3, tirate fuori un titolo rock. Oppure nella sala 4 c'è la musica italiana, nella sala 5 quella dei lenti. Segnatevi il numero di telefono.

0: cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e anche gli stickers e gli adesivi della radio tra poco.
1: Buongiorno Walter, Christian da Milano.
0: Ciao.
1: Oggi vorrei andare nella Sala Rock con Ligabue e Certe Notti.
0: Beh,
1: non so, forse va anche nei link.
0: Sì, no, ma io la metterò

0: Senti, allora secondo me per par condicio dovreste tirar fuori una canzone di Vasco adesso. Sai che c'è questa che immensa diatriba, ma è piacevole almeno tra di loro, un po' meno tra i fan.
1: Ciao Marco, ciao. Marco, la Bologna direzione Ferrara. Io direi sala 2, insomma la sala rock con Bon Jovi. Bon Jovi, che ci diamo una bella sveglia con questo. Non mi ricordo il titolo.
0: Vabbè, ma i Bon Jovi e John ne ha fatto

0: just wanna live while I'm alive and it's my life. Questa è la nostra vita, tutte le mattine dalle 6 meno un quarto fino alle 9, apposta per accontentarvi. Stamattina vi buttiamo proprio, ognuno di voi finisce dentro ad una sala, ve la scegliete voi in base al genere musicale e al titolo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Una splendida giornata. Di Vasco.
0: Grande, ti stavo aspettando.
1: Ciao, da Stefano.
0: Adesso sì. Bilancia in equilibrio. Straviziata, stravissuta, senza tre. Have a nice day, ve l'auguriamo noi del morning.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori

0: faccia che avete stamattina?
1: Io gnagno, ma tanto non di M2O.
2: Play with us.
3: Cioè, tradotto è: io gioco ma tanto non mi chiami. E invece in realtà è uno sfottò tra voi e me e io.

0: Morning Show di M2O. Signori, fate un applauso a Diego. Diego!
1: Ciao Marcelino!
0: Che bello! Diego che mi ascolta dal camioncino, giusto?
1: Sì, il camioncino piccolino.
2: Mi ascolto Valterino e c'ho in mano il camioncino.
0: Senti Diego, cos'è che hai nel camioncino? Cosa stai portando in giro?
1: Il latte appena munto dalle vacche.
0: Che bello, raga. Quindi tu vai praticamente per, non lo so, sono stalle in sostanza, no? Giusto?
1: Nelle stalle di allevamenti di vacche, sì, dove le mungo?
0: Nelle mucche. C'è la mucca Lola lì per sapere se...

0: Senti, sai che darei per farmi una bella bevuta di latte fresco a quest'ora?
1: Sempre fresco, tutti i giorni, che ma bello. Proprio tutti,
0: Ma, ma tu stai con me tutte le mattine o sei uno nuovo?
1: Sempre, tutte le mattine, da una vita.
0: Ma scusa, ma non hai trovato un'altra radio?
2: No!
1: Ma scusa, sì, l'ho trovata, ma come te non c'è nessuno.
0: Grande, non ce l'ho la canzone, come te non c'è nessuno, perché siamo la famiglia. Senti,
1: la famiglia,
0: ti faccio arrivare, allora, le M2 back to school con lo zainetto, il cappellino, le calze che non sono usate, bandana, sped, portapass e gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
1: Va bene, grazie,
0: ti
1: dai.
0: Voglio bene, ciao Diego!
1: Ciao!

0: anche questa mattina. Mi piace quando mi fate sapere da quale mezzo di trasporto ascoltate la radio.
1: La mattina in furgoncino io ascolto Valterino.
2: Ancora fa baldone.
0: Sempre, sempre. Sempre, sempre. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Questo è il momento, quello del quiz. Ho poco prima una cantatina in italiano. Vi va?
3: M2O. M2O. M2 Hit. Dita.

0: canzoni su cui, sulle quali Uewe va fatto, se no godi a metà, capito? Me lo fate entrare lui?
1: C'è, c'è chi salta con Valterino,
0: sono tornati i bimbi, lo sapete che siamo anche la radio e siamo anche il programma 3 più ascoltato in assoluto dai bimbi, ma adesso

0: Quizzo. Avete tempo per mandare un messaggio scritto di testo al 342-6543210, nome città, non mi chiami mai. Ma neanche mi saluti. Avete solo il tempo di questa sigla, dai, datevi da fare, vai. Walter, mi leggi il buongiorno al mio grande amore Silvia Gabri da Saus, da Assisi. Fatto, vedi?
1: Se vuoi tentare la soluzione alla domanda del quiz,
0: vai, manda un messaggio che ti saluto tra poco, vai.
1: Con un vocale o di un messaggio scritto potrei avere il premio.
0: Se non mandi non godi, vai.
1: Se

0: Tocca l'Italia intera per vincere il morning show di M2O in una scritta che finirà sulla vostra lampada, quella personalizzata, quella che cambia colore in base all'umore. Datevi da fare allora al 342-654-3210. Mentre andava in onda tutto quello che state ascoltando, sono riuscito a fare anche una storia. Se andate sul mio account Instagram è dedicata a voi. Perché lo faccio? Come diceva Marco Masini, perché lo fai?
1: Beh,
0: per farvi vedere anche quello che vedo io, cioè da dove sto parlando in questo momento, così vi sembrerà di essere qui di fianco a me. Allora inizio, fin dove arrivo, basta, stop alle telefonate. Sara, inizio da te, l'ultima arrivata da Canosti Puglia, ciao Walter, ciao. Buongiorno Walter, non mi chiami e non mi saluti mai. Giovanni da Cosenza, ciao amico mio. Ari, buongiorno Walter. Maria da Santa Fumia, Fumia secondo me perché c'è l'accento quello. Buongiorno Walter. Luigi da Macerata, sempre per... Buongiorno Valterino. Francesco da Corato. Mirko e Mattia da Savigno, prossimi alla Tartufest. Cos'è la Tartufest? La festa del tartufo, credo, a novembre. Invitatemi, raga. Walter, no, grazie per quello che dici. Saluti da Marco da Palermo. Massimo, mamma quanti siamo. Bruni, ciao, dalla città di Perugia. Non mi chiami mai. Silvia da Castelleone. Vabbè, vengo a farti i saluti. Io spesso capito lì, eh. Quando porto mia figlia

0: Galato, né? Provincia di Lecce. Buongiorno anche a te. L'ultimo, dai, buongiorno a Franco e poi buongiorno anche a Claudio da Noto. Vai, vai.
1: Viva.
0: Ma che non è facile. Perché io ho pure una certa età, non è che.
2: Capito? No. Okay.
0: Allora, se due giorni dopo dopodomani è domenica, che giorno era ieri? È la domanda del quiz, ve l'ho fatta pam, così. Allora, sparate un giorno, se non dovesse venirvi in mente, fate un giorno qualunque, da lunedì a domenica. Secondo me, se vi dice bene, se due giorni dopo dopodomani è domenica, che giorno era ieri? Come si gioca? Un paio di regole, basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, se vi va, se potete, e prima delle 8 arriva la telefonata bella, vi chiamo io, dovreste vedere uno 02, potrei essere io, vi dirò che avete risposto bene, voi andrete in diretta, perché qui è tutto sotto la luce del sole, darete la risposta e vi porterete a casa la lampada del morning show di M2O. Se due giorni dopo dopodomani è domenica, che giorno era ieri? Sempre se qui nulla. E come sembra? Take me.

0: comincia il morning show,
1: che inizia invece la mattina molto prima, dalle 6 meno un quarto e fino alle 9 del mattino. Ma buongiorno anche a voi che siete arrivati solo adesso apposta per giocare, perché come voi pure quello arriva. Allora, il quizzo è il quiz che tutti gli italiani si litigano la mattina un po', perché poi è bello arrivare sul posto di lavoro, a scuola, in università, oppure andare dai colleghi o chiamare i familiari che sapete che viaggiano in altre auto, in Uber, e dirgli guarda che secondo me è quella, e loro vi risponderanno ma no, guarda che è quella, e poi stasera quando ritornerete a casa confrontarvi su chi aveva ragione, perché alla fine della giornata ovviamente si sa già. Io prima delle 8 del mattino farò la telefonata bella, vi dirò qual è la risposta corretta, posterò sul mio account Instagram. Mi seguite su Instagram?
2: No!
1: È peggio per voi, perché se non mi seguite, a parte che mi perdete anche lo studio dal quale vi sto parlando stamattina, ma posterò tra poco la domanda di oggi del quizzo e poi più tardi intorno alle 8 la risposta corretta, e quindi ve la beccate là. Allora, se due giorni dopodomani, prova a dire dopodomani, se due giorni dopodomani è domenica, che giorno era ieri?
3: Parte. Aspetta,
1: si gioca al 342-6543210. Vai John.
0: Walter, se due giorni dopodomani era domenica,
1: bravo,
0: ieri era sabato.
1: Era sabato ieri, ragazzi.
2: Batteri, buongiorno, Alfonso da Forlì. È sempre giovedì.
1: Però l'hai detto con arroganza.
4: Che sono un arrogante.
1: Hai sentito che proprio c'era quella. Se risente, ascolta.
2: Batteri, buongiorno, Alfonso.
1: Come per dire, ma che cavolo vedi?
2: Da Forlì. È sempre giovedì.
1: Sì, arrogante, arrogante.
4: Sono un arrogante.
1: È arrogante, arrogante.
5: Ciao, Valterino. Luca, ciao. Camionaro da Bergamo.
1: Ciao, Luca.
5: Ieri era giovedì.
1: Era giovedì.
5: Ciao.
1: Molti spendono il giovedì oggi, devo
6: ciao,
1: dire.
6: Ciao, Walter.
1: Ciao.
6: Tiziana da Milano.
1: Ciao Tizi.
6: La risposta è giovedì.
1: Ah, molti puntano sul giovedì.
7: Walter, buongiorno, era facile. È giovedì.
1: È facile oggi, è vero, sì.
8: Ti faccio il conto.
1: L'unica regola, lo dico per quelli nuovi, sei un nuovo ascoltatore? E allora ti sappi che se dici che è facile c'è l'inno della spocchiosità. Mi fai quello aggressivo? Dai, fammi sentire qualcun altro.
5: Buongiorno Valterino.
1: Poi, Giuseppe.
5: Buongiorno famiglia.
1: Giuseppe.
5: Sono Joseph da Firenze.
1: Vai.
5: Per me il giorno è mercoledì.
1: Mercoledì. Allora, se due giorni dopodomani è domenica, che giorno era ieri? Può essere che tra quelli che sono già andati in onda adesso qualcuno ci abbia preso. Io quando non dico no,
2: no,
1: vuol dire che potrebbe essere.
7: Ma Valterì, buongiorno. Gianluca da Roseto. Per me ieri era mercoledì.
1: Ieri era mercoledì, ragazzi, secondo lui. Allora dai, spendete come al solito. Che c'è?
9: E dacci l'aiutino, Valterino, per questo bel giochino.
1: Allora, vi do l'aiutino per questo bel giochino. Devo capire però come lo volete l'aiuto. In cinese va bene, ragazzi, ve lo do.
5: Non in cinese, l'aiuto Valter.
0: No, non in cinese.
1: Allora, stamattina sono tornate. Sapete che quando tornano quelle due lì, vuol dire che una cosa... Okay. È Cotoliva? Sai che vi siete mancate, ragazze? Ma voi che facce avete, ragazzi? Meraviglia. Vai insieme, vai, sulle mani, vai. Tutti insieme, dai, nel...

0: con la mia bed in fest.
1: Con la mia bed in giro.
2: Sto con la mia bed in fest.
1: Con la mia bed in giro.
0: Non mi innamorerò, però mi sta piacendo. La Lambo me la prendo.
3: Ma i soldi io li spendo.
0: 7:18 della mattina, siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Cosa fai? Te ne privi?
4: La famiglia.
0: Allora fai parte anche tu della famiglia. Se due giorni dopo dopodomani è domenica, che giorno era ieri? 342-6543-210 per giocare con noi entro le 8. Si vince sempre, signore.
5: Ciao Walter, Peppe da Catanzaro. La risposta di oggi è mercoledì.
0: È mercoledì, raga, mercoledì.
6: Buongiorno Walter, sono Stefano da Lecce.
0: Che dici?
6: La risposta è lunedì.
0: È lunedì. È lunedì, è lunedì. Sparate un giorno, da lunedì alla domenica. Secondo me ci prendete.
7: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao
7: Andrea da Treviso.
0: Ciao Andrea.
7: La risposta di questa mattina è mercoledì.
0: Mercoledì, sul mercoledì e sul Giove stanno puntando in tanti stamattina.
8: Ciao Walterino, Paolo da Pordenone.
0: Ciao Paolino.
8: Ormai mi sento come il coyote con Bip Bip.
0: Avete presente? Ce l'hai Bip Bip da qualche parte? Vai, dammela, va. Da da da da da da da da da da da.

0: non so.
1: La rincorro, ma non la prendo mai.
0: Paolini, vedrai che prima o poi la becchi.
1: Comunque non importa. Ascolta il tuo consiglio. Secondo me, la risposta di oggi, butto là un giorno, per me è martedì.
0: Ma perché hai contato i
1: cosi? Ciao, ciao.
0: Hai contato le cotolive? Datevi da fare, giocate con me, se due giorni dopo dopodomani e domenica, che giorno era ieri, si vince sempre, anche se qui già sai che...
2: Nulla è come sembra.

0: We're gonna celebrate, celebrate and dance and free. One more time.
1: E poi ancora.
0: Music's got me.
1: Sempre uguale, capito com'è? Proprio
0: è la bellezza di questa canzone. Allora, state giocando intanto a Daft Punk e One More Time. Siamo quelli della famiglia del programma Il Morning Show di M2O. 40 minuti per giocare. Se due giorni dopo domani è domenica, che giorno era ieri? È la domanda di oggi. Datti da fare! Se due giorni dopo domani è domenica, che giorno era ieri? Spara un giorno tra lunedì e domenica. Si gioca al 342-6543-210. Dammi un secondo che metto il disco più bello del mondo. Ma tu fidati.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Devo sigillare il pavimento.
13: Hai già la soluzione in mano.
12: Anche su superfici diverse?
13: Sì, hai la soluzione in mano.
12: Ma non voglio mica rifarlo domani.
13: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
2: Buongiorno a tutti!

0: che un M2O The Dance dagli anni 90, prima subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, lo ha detto Donald Trump in un discorso di 2 ore alla convention repubblicana a Dallas, in cui ha chiamato alla mobilitazione in vista delle cruciali elezioni di midterm. Vi chiedo di farci finire il lavoro che abbiamo iniziato. Fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda, ha detto il presidente americano, che è tornato a difendere la sua amministrazione attaccando i democratici e il suo predecessore Joe Biden. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove con altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Store. Intanto Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che il capo del Cremlino vuole un accordo, anche Kiev apre un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Siamo allo sport, il calcio in Champions League, al Maradona il Napoli è stato sconfitto 1-0 dall'Arsenal, oggi tocca a Roma e Como, alle 18.45 i giallorossi affrontano in trasferta il Fenerbahce, alle 21 l'Ariani ospitano il Lipsia. E per il tennis anche gli ultimi italiani salutano gli US Open nel doppio, Bolelli e Vavassori sono stati eliminati ai quarti di finale dallo statunitense Harrison e dal britannico Skupski. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata tempo fortemente instabile al centro nord con piogge temporali soprattutto al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento sul resto d'Italia, più sole al sud. Nel pomeriggio precipitazioni via via più diffuse su Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, generale calo delle temperature. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi, una buona giornata.
0: Ma anche a lei, ma la domanda è, ma poi torna il caldo?
3: No!
0: Vabbè, non si sa, aspetteremo. 7.32 della mattina, buongiorno, intanto la dance affidata a lei, Joy Salinas. M2 Old.

0: agosto, chi è che non l'ha contata con te questa? In realtà era I Go Slow. Alle 7.34 della mattina lei, Joy Salinas con Rockin' Romance. State ascoltando il programma, quello che è composto, fatto, prodotto, diretto e interpretato da una famiglia. La
1: famiglia.
0: La famiglia del programma, dello show di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Sai perché ci sono anche di sabato dalle 6 meno un quarto alle 9? Perché la sveglia è una cosa seria. E anche di sabato è serissimo essere qua con voi. Tutti i giorni giochiamo tra le 7 e le 8, abbiamo una ventina di minuti per giocare anche adesso. Si chiama Quizzo.
2: Signora,
0: si chiama Quizzo, lo dico se è arrivata da poco, se siete arrivati da poco perché siete nuovi, neofiti dell'ambiente, del mood che si respira ogni mattina qui. Alle 8 riprenderemo tra le mani nell'ora bella anche la possibilità di entrare in una delle 5 sale della discoteca del Morning Show di M2. Vi spiegherò tutto, ma prima giocate con me. Si vince anche questa mattina, prima delle 8, quando farò la telefonata bella. Doveste vedere uno 02, potrei essere io a chiamarvi e dirvi: guarda che hai risposto bene, vieni in onda con me al telefono, mi dici qual è la risposta corretta a questa domanda che sto per farti e ti porti a casa la lampada del Morning Show di M2O. Allora, se due giorni dopo dopodomani è domenica, quindi dopo dopodomani e dopo domani, che giorno era ieri? Si gioca al 342 prefisso, numero countdown dal numero 6 allo 0, 342 654 3210. E io credevo fosse semplice, invece vedi che non lo so perché molti stanno interpretando in maniera diversa stamattina. Comincia tu, vai.
3: Buongiorno Walter, Willy Bologna.
0: Ciao Willy.
3: Secondo me il giorno è lunedì.
0: È lunedì? Sconfessiamone qualcuno, non è lunedì, non lo dite più.
2: No,
0: è sbagliato il lunedì.
4: Walter,
0: raga.
4: Buongiorno, Massimo da Miggiano, Lecce.
0: Da Lecce, sì.
4: Secondo me non dire la risposta può essere mercoledì.
0: Il mercoledì, adesso non è che possa dire no tutte le volte, ma potrebbe quindi essere anche il mercoledì.
5: Buongiorno Walter.
0: Lunedì no,
5: La risposta corretta è lunedì.
0: No.
2: No.
0: Il lunedì non è l'unico giorno che abbiamo sconfessato per ora.
6: Ciao Walter, per noi la risposta è venerdì.
7: No, martedì.
0: C'è una diatriba in casa. Allora, lei dice martedì la mamma, lei venerdì. Chi è?
7: Siamo Chiesi.
6: Siamo Chiesi e Cooper da Vergiate.
0: Ciao, da Vergiate, Vergiate, sì, Vergiate è lì praticamente. È vicino Castelletto Ticino. È provincia di Varese, non è Novara lì? No, è Novara, è Novara.
5: Walter, buongiorno. Oh. Roberto a Trieste.
0: Ciao.
5: Per me il giorno è mercoledì.
0: È mercoledì, ciao, molti puntano. Allora, i due giorni più detti sono mercoledì e giovedì. Sarà uno di questi due.
5: Buongiorno Walter, Domenico da Modica. La risposta corretta è lunedì.
0: Lunedì no.
2: No.
0: Gli amici della Sicilia di Modica, no, è sbagliato, ragazzi.
8: Ciao Walter, buongiorno.
0: Marco, prima che tu risponda, se due giorni dopo dopodomani è domenica, quindi non dopodomani, ma dopo dopodomani, è domenica, che giorno era ieri?
8: Tanti saluti da Taranto.
0: Ciao.
8: Allora, quest'oggi il quizzo è veramente semplice.
0: È facile, è molto
9: ti
0: facile.
9: Ti faccio i complimenti.
0: Una regola, cioè, non dite che è semplice, oppure non mi dite, ma Walter, se no c'è l'inno della spocchiosità che fa.
8: Sì,
0: perché poi usate quell'arroganza
10: e
0: che
10: sono un arrogante.
0: Capito? E quindi
11: Valerio da Vicenza, la risposta di oggi è sabato.
0: È sabato, ciao.
8: Dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, la domanda è: come lo volete l'aiuto? Fammi sapere.
5: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Napoletano.
8: In Salentino, l'aiuto lo vogliamo.
0: In Salentino.
7: In bolognese.
0: Dai, ragazzi, come ve lo do?
7: In bolognese. L'aiuto Valtersi in bolognese.
0: Senti, allora decido io, perché qua non ci decidiamo, se no cercate di comprendere perché metto questa canzone. Questa era una sigla, anche colonna sonora, soundtrack, lei meravigliosa, Miriam Makeba.

0: regalo questa mattina la lampada con la scritta il morning show di M2O. Rispondete se due giorni dopo dopodomani e domenica. Che giorno era ieri? Stai qua? Come no, sto per mettere Children, Robert Miles.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Allora, ci siete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso

0: Cresciuto fuori misura che si aggira per casa, ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Suona così.

0: radio giusta.
1: Beh,
0: e M2O, M come Milano, 2 a numero O, come un po' di stupore se uno arriva qua e dice com'è M2O. Allora, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, anche per questa annata qua con la W, mica l'ho persa la W.
2: Ciao Walter, con la W.
0: Voi però mi potrete chiamare come volete, se vi piace chiamatemi Oscar.
3: Ciao, Amedeo.
0: Amedeo, Antonio, quello che volete, non vi preoccupate, l'importante è che stiate qua. Ogni mattina, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con il programma che si chiama, questo ditelo anche agli altri, il Morning Show di M2O. Okay.

0: esattamente a questa domanda. Se due giorni dopo dopodomani, prova a dire innanzitutto dopo dopodomani, se due giorni dopo dopodomani è domenica, che giorno era ieri? Giocate al 342-654-3210. Dai,
1: dai, su, dai.
2: Ciao Walter, amore. Secondo me la risposta è mercoledì. Da Saronno, Beatrice Mara.
0: Ciao Bea, ciao Mara.
3: Ciao Walter, hey. Vittoria da Milano. La risposta è domenica.
0: E domenica, ragazzi? Domenica ti porterò sul... Domenica è sbagliato?
4: No.
0: Non è domenica, ragazzi.
5: Ciao Walter, Lorenzo da Bolzano.
0: Che dite a Bolzano?
5: La risposta per me è mercoledì.
0: È mercoledì?

0: aspetta, dai, dai, dai, fammi sentire, no, gli altri.
1: Ciao, sono Irene da Belluno.
0: Ciao Irene da Belluno, quanti amici che ho lì dalle parti di Falcade mi hanno scritto. Sono stato l'anno scorso, ma torno presto, eh. Ciao Irene.
1: La risposta è mercoledì.
2: No,
0: Ire, mandamene un altro di messaggio. Non è mercoledì, ascolta lo zio. Non è mercoledì, ma è più di lì, capito?
3: Vabbè. Ciao Walter. Ciao. Luca da Reggio Emilia.
0: Ciao Luca.
3: Secondo me ieri era lunedì.
0: Ciao. Sai che sai che no, invece.
4: Ciao Walterino, Rosi dalla provincia di Como. Scusa, non avevo capito. Se è il giorno prima, allora è sabato, credo. Ciao.
0: Come li aiuto, ragazzi?
5: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, ma ve la ricordate?

0: settimana, se due giorni dopo dopodomani e domenica, che giorno era ieri, era la domanda di questa mattina, ma voi già so che vi lamentate.
1: Ma non ci chiami mai.
0: Non posso chiamare voi perché vado a Mappano, che è vicino a Torino. Danila!
2: Sì, eccomi.
0: Dani, non te l'aspettavi, vero?
2: No, sinceramente no, avevo il telefono in borsa e malapena l'ho sentito.
0: Hai capito? Ma guarda, ti dico soltanto che avevo chiamato Chiara e Alice da Pistoia, che sono in giro in questo momento. Ora spero non ti offenderai, ma morso loro, vita tua, perché in realtà loro non hanno risposto, ho detto fammi andare da Danila, capito? Perché è molto a caso Danila, capito, come la mattina. Ma è evidente che significhi solo una cosa, che ti sei svegliata e sei più fortunata degli altri oggi.
2: Stamattina sì.
0: Direi di sì. Impiegata, Dani, vero?
2: Sì, impiegata.
0: A che ora devi iniziare? Tra poco?
2: Alle 8.
0: Alle 8, allora ti devo lasciare andare. Senti, sei due giorni dopo dopodomani e domenica. Che giorno era ieri, Dani?
2: Martedì.
0: Ed è per quello che ti regalo la lampada, a patto che al mio 3 io e te si faccia lo gnè gnè dedicato a chi non ha vinto. 1, 2, 3.
3: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè
0: gnè gnè. Sei timida, vero, Dani?
2: Un pochino, sì.
0: Perché tu hai tanta dignità, dici, ma perché me la devo svendere così? Un tempo ce l'avevo anch'io. Ti faccio arrivare la lampada fatta dai ragazzi di Insulti Luminosi. Salutami tutti i tuoi colleghi. Sono più colleghi o colleghe in ufficio da te?
2: Più colleghe.
0: E com'è?
2: No, ma si sta bene.
0: T'abbraccio, ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie.

0: vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tutti pronti?

0: italiana e 5 lenti. Intanto però adesso si canta Dance 90.
1: M2O.
2: M2O. 8 e 90. Gli anni 90.

0: Perché lo sapete che a quest'ora c'è auguri augurissimi che dovrebbe rendere
1: everybody should be happy,
0: tutti più felici, capito?
2: Auguri augurissimi, auguri. Nel morning show di M2.
0: Allora, mentre voi vi producete come al solito nel meglio, dando il meglio di voi, pensando a un genere musicale che vi faccia ballare questa mattina, se mi date un genere dance vi metto in sala 1, nella 2 la latina, nella sala 3 c'è rock, nella sala 4 l'italiana e nella 5 i lenti. Ci auguri augurissimi, prenotatevi per domani, mi raccomando, datevi da fare, fate questo. Adesso non sto per dire quello che pensate, fate questo che ho appena detto, non in memoria di me, che non è il massimo per me pure, ma fatelo nell'arco della giornata, non vi riducete o alla mattina perché la redazione non c'è, oppure al pomeriggio tardi, fatelo quando avete un attimo di tempo. Auguri augurissimi @m2o.it. per esempio, questa mattina mi sarebbe piaciuto tanto chiamare, adesso devo tirare le orecchie alla redazione, chi se ne è occupato, potevate scrivere ad Antonio e Vera di darmi il numero di telefono, diamine. Perché è meraviglioso, mi hanno mandato il video di questa bimba che è fantastica. Walter, domani, cioè oggi, è il primo anno di questa splendida creatura che abbiamo chiamato Bianca. Ci ha cambiato la vita, tutti i giorni ci ricorda di quanto sia meravigliosa la vita insieme a lei. Vorremmo augurarti tutto il bene di questo mondo, mamma Vera e papà Antonio, che chiedevano di dare un numero di telefono a Walter, però il numero non è mai arrivato, quindi portatevi a casa i miei auguri e soprattutto sappiate che ho visto il video e lei è meravigliosa. Auguri augurissimi!
2: Auguri augurissimi! Okay.

0: Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Anche Gala con Let the Boy Cry alle 8:15 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, siete arrivati soltanto adesso. Viva di lusso, perché questa non è un'ora qualunque.
2: Questa è l'ora bella.
1: Com'è?
3: È bella.
1: Questa è bella tutte le mattine, dal lunedì al sabato. Iniziamo alle 6:15 e finiamo alle 9. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. E anche in questa giornata vi posso dire che almeno una volta alla settimana ci prendiamo la briga di aprire la discoteca.
4: La discoteca.
1: Quella più grande di sempre, alla radio. Come funziona? Basta darci un titolo e vi metteremo a ballare in una sala. Allora, volete stare in sala 1 con quelli che amano la dance? Dammi un titolo dance.
4: Piena di luci.
1: Nella sala 2 metteremo tutti quelli che ci daranno il proprio nome, la città dalla quale ascoltano il morning show di M2O, e un genere, quello, la musica latina, che è più estiva, ma non è detto.
5: No.
1: Ormai la musica latina la balli sempre. Sala 3 invece è la sala di Rocco, cioè quelli che si sono svegliati un po' più rock e vogliono un titolo rock da ballare. Nella sala 4 c'è la musica all'italiana e nella sala 5 i lenti. Come fare? Nome, città e mandate un titolo a questo numero: 342-654-3210.
6: Ciao, sono Alice. Ho 8 anni.
1: Ciao Alice.
6: Ti sto chiamando in via Canavese.
1: Sì.
6: Sto andando a scuola e vorrei vincere lo zanno di M2O.
1: Prova a fartelo vincere, cara.
7: Valterino, volevi la canzoncina?
1: Sì.
7: Te la facciamo.
1: Sì, allora, quando vi viene voglia di canticchiare qualunque cosa che capita dentro al programma Il Morning Show, fate.
7: Credo da Roma.
1: Vai.
7: Come quella della allora bella.
1: Vai.
7: La telefonata bella.
1: Bella, siete dei tesori, guarda.
6: Il Morning Show di M2O.
1: Che belli. Ciao, ciao, raga. Molti stanno cominciando la scuola, ma cominciate di giovedì, è così.
8: Ciao Walter.
1: Ciao.
8: Oggi è il primo giorno di scuola.
1: Cari, un abbraccio grande. Ciao, ciao.
5: Ciao Walterino.
1: Ciao.
5: Oggi per me sala 4, italiane. Ti dico generale.
1: Allora, capito come funziona questa mattina? Funziona così: nella sala 1 c'è la musica dance, dammi un titolo dance, nella 2 la latina, nella 3 rock.

Santeria. Beh, questa è io e il mio amico Mauro Biglini e 4 e 5 di voi l'abbiamo capito, perché è proprio il titolo, Danzetteria, con una T però, e Madonna! State ascoltando

0: musicale con il titolo che vi piace, che più vi piace o che vi ha fatto tanto ballare. Sala 1 Dance, che significa per quelli appena arrivati? Per esempio, mi fate salutare Giulia? Giulia è una neo ascoltatrice che mi ha raccontato da quale radio arriva. Giulia, benvenuta qua. Se siete nuovi anche voi, fatemi sapere se per esempio ci state dando una chance. Cioè, ci sono quelli che si sono già aggiudicati il titolo di familiari e quindi
1: la famiglia,

0: parte di quelli che vogliono ballare. Nella sala 1 finiscono tutti quelli che ballano con quelli della musica dance. Se mi date un titolo dance vi metto lì. Sala 2 latina, sala 3 rock, sala 4 l'italiana. Nella sala 5 i lenti.
1: Ciao Walter, Gianluca da Torino.
0: Qua ci sono gli specialisti, devo dire.
1: Vorrei sentire Rondò Veneziano, capito. Disco.
0: Senti, ma ne scelgo una io.
1: Famiglia, buona giornata.
0: Ciao, ciao.
2: Odissea.
0: Che c'entra in questo periodo,
2: Odissea.
0: Io adoro, adoro.

0: Venezia, ma mica solo lì fanno la ola adesso, guarda.
1: Che bello saper suonare il violino, manco il citofono so suonare.

0: canzone che metto di solito io intorno come genere musicale alle 7 di sera quando mi lasciano da solo in casa e tutti scappano, capito? Senti, te lo faccio dire.
1: Buongiorno Walter, sono Lorenzo da Viterbo.
0: Ciao Lorenzo.
1: E sono qui in macchina con mamma e il mio fratellino Gabriele.
0: Senti come crescono bene ascoltando il morning show di M2 La Famiglia, dimmi.
1: Io andrei in sala 1 con il bla bla di Gigi D'Agostino.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: perché deve essere una sorpresa ogni volta tutte le mattine?
1: La famiglia
0: che regala anche oggi, dal lunedì al sabato, dalle 6:15 e fino alle 9 a quest'ora della mattina, per farci riconoscere, perché questa è l'ora in cui entrano tutti in galleria. E alla

discoteca italiana. Allora dai, velocissimi, perché entro le 9 della mattina dobbiamo chiudere i locali. Anche oggi sappiate che nei 5 locali c'è musica diversa. Se entrate nella sala 1 c'è la musica dance.

0: la 5 invece è quella dei lenti. Allora 342 6543210, tirate fuori anche delle cose forti tipo Elisa, mi piace.
1: Buongiorno a tutti, sono Elisa da Ponzacco Pisa, vorrei mettere nella sala dance Sandness degli Enigma.
0: Vai.
1: More Nisho.

0: Sì.
1: Buongiorno Walter, ciao, sono ciao. Grazia da Busto Garolfo.
0: Prego, grazie. Ciao.
1: Milano. Ma secondo me un bel freak ci sveglierebbe tutti
0: ma
1: stamani.
0: Ma sai che
1: buona giornata.

0: effetto di stima, perché uno pensa che svegliandosi presto la mattina, visto che qualcuno me l'ha chiesto, si va ancora la sveglia puntata alla solita ora.
1: Beh,
0: assolutamente sì, alle 3.50 ogni giorno uno si aspetta che gli altri arrivino in questo momento e che siano già pronti. Fatemi salutare Sara, anche lei, non la Sara che sto per mettere in onda in questo momento, un'altra ascoltatrice che ci ha mollati alla fine della stagione e ci ha ripresi proprio all'inizio di questa nuova. Quindi grazie per far parte della famiglia del Morning. E quando dico questo, poi l'abbraccio va invece a quelli che non ci hanno mai mollati, a chi è sempre con noi, sempre al nostro fianco. Allora, sala 1, raga, vogliamo riempire la sala dance, per favore? Sala 2 latina, siete più rock oggi, vi siete svegliati rock oggi. Nella sala 4, la musica all'italiana, nella sala 5, quella dei lenti. È così che si balla. Sarina!
2: Buongiorno a tutti. Walter, aiutami tu. Dov'è che va? Don't you know, Pampera?
0: Ma qua quella di Danzel, don't you know, Pampera?
2: Mi piace Pampera.
0: È quella va nella sala dance, ci mancherebbe. È densissima.
3: Ciao Walter, stamattina sono un misto tra la dance e la latina. Scegliete dove metterlo. She Banks di Ricky Martin.
0: Ma c'hai voglia di Ricky stamattina?
4: Walterino, sei tornato.
0: Hai visto?
4: Finalmente.
0: Hai visto?
4: Ci sei mancato tanto.
0: Ma anche voi tutti mi siete mancati.
4: Non sapevo che radio ascoltare al mattino. Una tragedia.
0: Adesso lo sai.
4: Per la sala dance, non lo so che sala mettere, ma io vorrei sentire la danza delle streghe.
0: Te la devi ribeccare la danza delle streghe, perché questa mattina l'hanno chiesta alle 6:15 più o meno giù di là. Sapete che c'è un'applicazione, l'applicazione della radio M2O, vi fate il morning show di M2O, fatevi anche tutti quelli che vi siete persi, e questa mattina dentro c'era anche la danza delle streghe.

0: le 5 sale, ma io adesso ridurrei, capito? Riduciamo, esattamente un termine che utilizzano per esempio gli chef, riduciamo, oppure i matematici ai minimi termini, anziché 5 sale ne aprirei 3. Io farei la gara adesso nell'ultimo quarto d'ora con voi tra la sala 1 dance, la sala latina e la sala rock. E stop, va bene. Allora scegliete voi chi è che delle 3 sale deve vincere, sopravvivere a questa giornata e a questa puntata. Datemi un titolo, evidentemente, o della dance o della latina o del rock al 3 4 2 6 5 4 3 2 1 0. Ci ascoltano in questo momento anche una fabbrica importante. Eli, grazie a te.
1: Buongiorno Valterino, ti spiego una cosa.
0: Spiega.
1: Quest'anno sono riuscita a mettere M2O in uno store di divani famosi dove lavoro.
0: Ah, quelli, gli artigiani della qualità. Ma scusa, uno store, quindi dove li vendete, non dove li producono, giusto?
1: E hanno sempre avuto la musica quella...
0: quella in store, quella fatta apposta ad hoc.
1: Della ditta.
0: Sì, ma vuoi mettere? Avete notato spessissimo la musica in store, ora non parlo di loro. Uno dice, ma che canzone è che li mettono un po' così? E invece hai fatto bene.
1: Quindi... fate voi, per quanto sono appassionata, grazie, di M2O per sempre.
0: No,
1: ciao,
0: ti voglio bene, grazie. Grazie a tutti gli amici del divano. Mi date un minuto che metto Milky? Questo è il morning show. Tutti in piedi sul divano, arrivo.
2: M2O, solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All we can hit. Solo hit nel weekend di M2O. All we can hit.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Amica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Marco di M2.
1: Che piacere averti qua, vieni Rino.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, bene.
1: Ah, mi fa molto piacere. Senti, io e lui non ci eravamo ancora visti questa mattina. Ci siamo visti per la prima volta. Mi trovi più bello, più alto, più biondo?
2: Ma sempre quello.
3: No.
2: Come no?

0: rock, chi faresti vincere tu?
1: Io sono di parte, quindi dance.
0: Lo sapevo, chi ha chiesto, che figura, se vai a parlare di corda a casa dell'impiccato. Roby, ciao!
2: Io sono indeciso tra la ninna nanna e il ninna.
0: A quest'ora non si può più fare. Cristi!
3: Per la sala latina mettete quando volverás.
0: Mamma che bella, tu te ne intendi di latina, Rino? Mi sa di no, però senti, faccio sentire sta cosa qua. Mamma mia, sai far la baciata?
1: Dipende.
0: Ma Simona come fa a sopportare? Non sa neanche ballare la baciata.
1: No.
0: Ma avete mai pensato di fare un ballo di

0: ci hai preso. Anche questa mattina ci hai preso per un'altra cosa che mi ha fatto ridere.
1: Cosa ho fatto?
0: Eterea.
2: Onirica.
0: Onirica.
2: Paurina?
0: No, non era quello. Paurina. No, per... Che citazione hai fatto?
1: Hai visto? Dotta peraltro. Sì, lo so. C'ho niente da nascondere io.
2: C'è Davide, a domani. Paurina?
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.

0: al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pizzulli, non dirmi che hai paurina e non vuoi rimanere qui in diretta fino a mezzogiorno anche tu? Niente, è andato, deve andare da un'altra parte, deve andare a preparare il quiz per domani mattina. Buongiorno, benvenuti.

Sotto lo pseudonimo Supermod si nascondono Steve Angello e Axwell. Non a caso è un capolavoro assoluto questa Tell Me Why, la canzone che avete appena ascoltato alle 9.02 minuti del giovedì mattina di M2O. Ma è già giove, direbbe il nostro capostazione Alba. E beh sì, è già giovedì, una settimana di grande rientro per tutti quanti, lo è stata. E allora a tutti con voi voglio dire buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Sapete che questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E vi anticipo già che in questa prima ora vorrei parlare con quei genitori che stanno vivendo un po' nella terra di mezzo. No, spieghiamo bene, perché ci siamo ispirati a tanti messaggi che abbiamo ricevuto ieri mattina al 342-654-3210 rispetto un po' a queste settimane in cui le scuole non sono ancora interamente iniziate oppure fanno un orario ridotto, però i genitori giustamente devono ancora lavorare, devono andare al lavoro, devono fare le loro commissioni e i figli non sanno dove piazzarli. Quindi vorrei sentire un po' i genitori come si sono organizzati e se ce la fanno ovviamente a lavorare con gli stessi ritmi. Dove? Beh, alle nostre coordinate 342-654-3210 se avete voglia di partecipare, interagire con le nostre dirette e raccontare le vostre opinioni. Io sono qui ad ascoltarle. Sono Davide Rizzi, rimango in diretta tutti i giorni dal lunedì al

Venerdì dalle 9 alle 12 su M2O, ma ricordatevi anche che le coordinate che vi ho appena detto serviranno anche per giocare con Play With Us. È un momento ludico, è un momento di gioco che vi premia ogni giorno, più volte al giorno, ed è abbinato sempre ad una canzone diversa. Oggi abbiamo quella bellissima, ieri l'ho imparata a memoria, anzi l'altro ieri, ascoltandola 4-5 volte di seguito in macchina, la canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici, Goya. Bene, oggi avrete modo di ascoltarla ancora più volte, visto che proprio questa è la canzone del nostro Play With Us. E parlavamo anche di grande rientro a scuola. Beh, allora questa settimana Play With Us vi premia con il nostro Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers potrebbero essere vostri. Cosa non mancherà mai su M2O? Beh, la musica, anche quella di The Bowser, Lose Myself.

Questa è la versione insieme a Lazza che avete appena ascoltato alle 9 e 9 minuti. Giovedì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e iniziamo subito con un po' di notizie da sesta pagina che a dire la verità oggi sono anche da prima pagina, visto che non esiste giornale mondiale che non sia andato a riportare le parole del presidente Donald Trump, che diciamo è sempre un presidente, un'istituzione così diciamo secondaria, che non vuole farsi notare, che non la vuole sparare grossa, però a volte raggiungono veramente delle questioni che io vorrei sapere ancora come sia possibile ancora dare credibilità a un'istituzione come quella presidenziale della Casa Bianca, ma non per la persona in sé, ma in quanto per le sparate che fa, perché sono una roba assurda. Senza diciamo soffermarci su quello che ha già dichiarato il 27 agosto scorso da Lake Ontario a Lake America, ha voluto ancora negli ultimi giorni fare un altro post facendo vedere la denominazione diversa dello stato del New Mexico in New America. A sto punto anche noi potremmo pensare magari di cambiare il nome degli Stati Uniti d'America in parte Atlantica d'Europa, non lo so, visto che ormai vale tutto un po' come se fosse una sorta di risico, ma che non fa per niente ridere. Ecco, l'ultima è arrivata da una convention a Dallas che merita di essere raccontata perché l'hanno ripresa tutti e forse ve la siete persa anche voi questa mattina. Donald Trump, il presidente, ha dichiarato: se vinciamo le elezioni di midterm, che appunto si terranno a novembre negli Stati Uniti, darò $5,000 a ogni americano. Cioè lui promette $5,000 se il suo partito vincerà ancora le elezioni. Beh, ma qui siamo ai livelli di Cettola qualunque.

0: questo M2O, la novità di MGK, che altro non è che l'alias di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door, la novità, l'M2O che avete appena ascoltato qui da noi. Ora però mi fanno ridere, insomma, certi ascoltatori che scrivono al 342-654-3210 niente politica, ma non è politica, è una dichiarazione che ha detto la persona più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti, insomma, darò $5,000 a ogni americano se vincerò le elezioni, non è politica, è una parola, è una frase e noi la riportiamo così come tale, senza alcun commento, perché i commenti arrivano da voi e fanno anche molto ridere. Daniele, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: No, no, peggio di Cettola Qualunque.
0: Peggio, vero?
1: A quando il sugo alla matexana?
0: Eh beh, Antonio Albanese faceva quello.
2: Indubbiamente,
0: qualunque band.
2: Più pilo per tutti.
0: Esatto.
2: Mi hai fatto morire, Davide, sei un grande.
0: Grazie Beatrice, guarda, allora guarda, mettiamola a ridere perché altrimenti potrei arrabbiarmi molto. Andiamo avanti, c'è un'altra notizia da sesta pagina che evidentemente non porta fortuna alla Francia, perché non deve essere tanto l'annata giusta per la sicurezza dei quadri e delle opere d'arte, visto che nelle prime ore di martedì mattina due malviventi si sono introdotti al museo dedicato al pittore impressionista Renoir e sono riusciti a rubare 4 dipinti per un valore stimato di circa 9 milioni di euro. I ladri, tra l'altro, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre tagliavano le tele dalle cornici e sono fuggiti all'arrivo della polizia e ad oggi sono ancora ricercati. Chissà se la password anche per entrare in quei sistemi di sicurezza era Renoir, così come era stato novembre scorso Louvre per il Louvre. Insomma, ci siamo

0: blocco musicale lo si riconosce ed è proprio il suo Kygo con Take Me Back, appena ascoltata alle 9:20. Siete in diretta su M2O e mi rivolgo a tutti i genitori che in queste settimane stanno vivendo nella terra di mezzo. Spieghiamoci bene, le scuole inizieranno tra il 7 di settembre e il 17 di settembre, ma in questi giorni, soprattutto che ha figli piccoli, che cosa fa se deve andare avanti a lavorare? Ne parliamo e vi diamo anche una mano.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5€ anziché 6,69€. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
13: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché. L'offerta termina domani.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ci sono certezze nella vita, soprattutto quelle musicali, come la Swedish House Mafia e insieme a Lick e Lee con la loro Happiness e il So Sad. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9:31 minuti su M2O, dove proviamo ad andare in soccorso dei genitori che in queste settimane, in questi giorni, stanno vivendo nella cosiddetta terra di mezzo. Scuole non ancora iniziate, almeno non in tutta Italia, lavoro invece sì, ripresa completamente delle abitudini quotidiane. Beh, le date di rientro in classe per l'anno 2026-2027, sapete, vanno dal 7 settembre, giorno in cui hanno aperto le scuole nella sola provincia di Bolzano, al 17 di settembre, quando toccherà finalmente anche alla Puglia. E in mezzo un elenco di regioni che scaglionano appunto il rientro dal 10 al 16, ma chi ha i figli e le superiori, qui allora nessun problema, più di 14 anni, uno può rimanere anche a casa da solo, ha già di per sé una coscienza di per sé anche per rimanere un po' indipendente qualche ora. Ma se uno è un po' più piccolo invece come deve fare? Sono tante le difficoltà e anche i costi dei centri post-estivi, definiamoli così. Intanto abbiamo preparato la musica del passato, stanno arrivando gli articolo 31, ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Trump la qualunque, $5,000 a ogni americano adulto se vinciamo le elezioni di midterm, questa è la promessa del presidente, che inevitabilmente ricorda uno dei personaggi cinematografici più celebri di Antonio Albanese. Trump, a meno di 2 mesi dal voto, ha parlato alla convention repubblicana di Dallas, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato. Il capo della Casa Bianca promette dunque un lauto compenso nel tentativo di sovvertire i sondaggi sfavorevoli. Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, 5 vittime e 24 feriti, assumi 4 morti invece a Mykolaiv. Intanto l'aereo del presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre decollava martedì dalla Moldavia verso Oslo. Grande folla a Squinzano nelle Cese per i funerali di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dall'ex compagno. In molti ieri hanno seguito la cerimonia da un maxi schermo sul sagrato della chiesa. I no vanno sempre rispettati, ha ricordato il parroco nella sua omelia. Siamo al calcio. Dopo l'Inter anche il Napoli cade nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Azzurri sconfitti ieri sera 1-0 dall'Arsenal al Maradona. E in attesa che prenda il via anche l'Europa League, la Champions si gioca anche di giovedì. E oggi toccherà Roma e Como al suo esordio europeo. Giallorossi impegnati alle 18:45 sul campo del Fenerbahce. I lariani alle 21 ospiteranno il Lipsia. Adesso le previsioni del tempo.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: E quella di oggi sarà una giornata fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali soprattutto al nord-est, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, poi dal pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna. Temperature in generale calo. Le previsioni di Ilmeteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

0: brano che ha lanciato la carriera degli Articolo 31 dal 1993. Tocca qui, era il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Sponsored
1: by Mangi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: E allora noi vogliamo parlare alle famiglie, ai genitori che ora si trovano nella terra di mezzo, così l'abbiamo definito, insomma, questo periodo in cui il lavoro è tornato a pieno ritmo ma le scuole non sono ancora iniziate, o quantomeno non sono ancora iniziate ovunque in tutta Italia. E allora con i figli piccoli che si fa? Sempre santi nonni che ci danno una mano in questo paese, ma non è semplice per tutti, vero Laura? Prego.
2: Ciao Davide. Ciao. Laura dalla provincia di Varese.
0: Ciao Laura.
2: Io con mio figlio, in base ai turni del mio compagno, o lo tiene a casa lui, sì, e io lo tengo il pomeriggio, oppure la mattina viene al lavoro con me. D'altronde, quando non si ha l'aiuto di nessuno,
0: certo,
2: ci si organizza come si riesce.
0: Siete molto, ciao, ben organizzati. Monica,
3: buongiorno.
0: Prego.
3: Davide, ciao. Monica di Trento.
0: Ciao Monica.
3: Beh, no, ormai i miei figli sono grandi, ma quando erano piccoli l'unica alternativa, secondo me, sono i nonni,
0: certo,
3: o babysitter.
0: Babysitter, ciao, che comunque sono un costo anche per le famiglie.

0: Quanto mi piace la sua canzone Barry Can't Swim. Questo è il suo nome, Dance Dance Dance invece è il titolo della canzone che ha scelto e che voi avete ascoltato alle 9:43 minuti. Veronica da Costa scrive: ciao Davide, per fortuna nel mio paese hanno prolungato il campo estivo che sarà attivo fino a domani, tempo appunto per l'inizio delle scuole, altrimenti che si fa?
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

appena ascoltato alle 9:50 minuti. Siete su M2O e proveremo a fare i conti in tasca e non solo ai genitori che in questo periodo dell'anno stanno vivendo la terra di mezzo. Scuole non ancora iniziate, quantomeno non in tutta Italia, e magari le famiglie che hanno ripreso a pieno il ritmo lavorativo. Motivo per cui chi non è fortunato perché magari non ha i nonni, gli zii o qualche volenteroso cuginetto che vuole arrotondare un po' facendo babysitter, che fa con sti bambini? Poi ci vengono a dire che c'è un tasso di natalità bassissimo e anche l'organizzazione diventa difficile. Chiaro che la scelta genitoriale non è basata solo sulle 2 settimane tra il lavoro e la mancanza dell'inizio scolastico. Tuttavia, però, bisogna fare i conti in tasca anche da questo punto di vista, anche perché se non è possibile contare sulla famiglia o sui famosi nonni, sempre siano benedetti qui nel nostro paese, una babysitter, posso dirvi che nel nostro paese in media costa tra i 9 e i 10 euro l'ora, con punte di 15-18 euro. Ecco, quella che stava chiamando, secondo me, di qualche collega qui che gira per gli studi di M2O, era la babysitter. È successo qualcosa?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Mi mancano ancora due o tre frasi e poi la so a memoria, perché mi piace tantissimo la canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Sì, è la canzone che per tutta la giornata è abbinata al nostro Play with us, il momento ludico che vi premia con il Back to School. Ancora un po', però bisogna aspettare il rientro a scuola, visto che è l'argomento che stavamo trattando nel nostro dibattito. Però il nostro Back to School comprende zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Tutto pronto per essere premiato, vero?
3: Play with us, Alessandro da Padova.
2: Mi piace un po' così, sembrava la voce e un po' la presentazione di Ok, il prezzo giusto. Ad ogni modo, bravo Alessandro, hai vinto tu.

0: che la canzone di LB1 I Need a Sign si sia ispirata e abbia preso proprio come sample Show Me Love. Questa è la canzone ascoltata su M2O, ma adesso arriva tutto il meglio della musica made in Italy.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Giovedì 10 settembre 2026 le 10:02 su Non è finita la questione della terra di mezzo dei genitori, perché c'è una novità in legge di bilancio. Prima però, M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette. Non a caso sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinee, che vogliamo definire una sorta di festicciola quotidiana dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie della giornata. E stavamo provando a trovare una soluzione rispetto a quella terra di mezzo che i genitori italiani stanno vivendo, perché le scuole non sono ancora interamente iniziate, o se lo sono magari fanno l'orario ridotto. E allora come facciamo a fare un equilibrio tra il lavoro di cura, a tenere i nostri figli minori rispetto al lavoro e gli incombenti che ci sono? Beh, sappiate che con la legge di bilancio 2026 il congedo parentale è stato esteso fino al 14° anno di età del figlio, e non più 12 come era prima, e già questo è un buon passo avanti.

0: la voce di Ella Anderson, Hurricane. Questa è la canzone appena ascoltata alle 10 e 11 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e voglio ricordare le nostre coordinate, il 342-654-3210, perché ogni mattina siete veramente molto generosi con le vostre opinioni, con le vostre osservazioni e perché no anche con le vostre critiche rispetto ai dibattiti che vogliamo fare. Perché abbiamo affrontato un attimino la tematica della Terra di Mezzo, non voglio essere ripetitivo, ma è una questione che tocca molto tantissimi genitori in questo periodo, visto che non sanno di fatto dove piazzare i figli, perché magari uno è fortunato che c'ha i parenti, c'ha la cuginetta, c'ha il cugino, c'ha il fratello, c'ha lo zio, c'ha i santi nonni, ma altrimenti uno come può deve tirar fuori almeno 200-300 euro al mese solo per la babysitter che deve arrivare, e poi trovarla la babysitter che deve arrivare sempre in quelle ore buche, altrimenti il figlio rimane da solo a casa. Per fortuna la legge di bilancio 2026 fa dei passi in avanti in questo senso, perché abbiamo detto che è stato esteso il congedo parentale anche i giorni di malattia, e questo è già un buon passo avanti. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, vorrei andare avanti, voltare pagina e parlare delle persone che scelgono di cambiare lavoro dopo i 50 anni. Ce ne sono?
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: Rihanna, nate a Los Angeles nel 2013, hanno conquistato il mondo e sono arrivate anche in Europa, potenti con la loro East Side Girl. Questo è l'M28, la novità appena ascoltata alle 10:15 minuti, mentre siete proprio impazziti, scatenatissimi al 342-654-3210. E questo è solamente positivo, perché vogliamo parlare delle persone che nella loro fase della seconda età, chiamiamola così, quando si è tutti signori e signore, insomma c'è una certa maturità, quindi prendiamo come punto di riferimento i 50 anni, si sceglie in piena scienza e coscienza di cambiare carriera, di cambiare lavoro, anche perché fino a qualche anno fa chi a 50 anni decideva magari di lasciare tutto per iniziare un nuovo lavoro, una nuova passione, una nuova carriera, veniva guardato con un misto di ammirazione, ma anche un po' quella compassione per la serie, ma dove vuoi che vada, cioè 50 anni, ma dove vuoi che vada, e invece no. Oggi invece questa scelta sta diventando sempre più comune, perché al punto che in alcuni settori in particolare se ne parla proprio in maniera chiara, in maniera trasparente, dove cercano appositamente delle persone over 50. Ma come sempre partiamo dalle vostre opinioni, dai vostri pensieri, come quello di Lorena, prego.
1: Buongiorno, sì.
0: Ciao.
1: Io da estetista e massaggiatrice,
0: sì,
1: a 49 anni ho fatto, sì, il corso professionale di operatrice sociosanitaria.
0: L'OS.
1: E adesso praticamente dopo più di 30 anni di estetista, lavorato nelle spa,
0: sì,
1: Italia e Svizzera, ho detto basta, okay, voglio cambiare, voglio fare qualcosa di più...
0: Sì.
1: Non lo so, per me è più sempre prendermi cura del prossimo, ma in un modo diverso.
0: Ok, certo.
1: Comunque ti prendi cura delle persone fragili ed è molto bello. Lorena da Varese, ciao.
0: Allora, perché ci vuole anche una certa sorta di coraggio, anche se oggi se ne parla apertamente in certi settori che tra poco vi racconto. Adesso la voce di Ed Sheeran.

0: Lei di carriere ne ha cambiate tante, non solo dopo i 50 anni, non a caso infatti anche adesso, quasi a 70 anni, lei è sempre Madonna, anche con la sua nuova dansteria, non smette di farci venire la voglia di ballare. La sua canzone, appena ascoltata alle 10 e 22 minuti, su M2O, cambi di carriera, cambi di vita dopo i 50 anni. Esistono settori, anche nel nostro paese, dove sono proprio più ricercati gli over 50. Se vi è successo lo potete raccontare, ma comunque ne parliamo su...
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Ufficio Case Smarrite.
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: intestare la paternità di questo disco all'M2O Morning Club, però è un dato di fatto che Samuel, o meglio Leumas, DJ Ralph e Sam Rufillo hanno bazzicato comunque le nostre festicciole domenicali, e forse proprio da lì è arrivata l'ispirazione per Il diritto di ballare. Questa, la canzone che avete appena ascoltato, e secondo me Il diritto di ballare è scritto anche nella costituzione di M2O. Ovviamente andremo avanti a parlarne sempre, perché è la questione un po' legale, mi riguarda anche per questioni professionali. 10 e 31 minuti, dobbiamo parlare di come sia possibile effettivamente fare un cambio, una svolta di vita, di carriera dopo i 50 anni, dopo i 60 anni. Sono tantissimi gli esempi che state scrivendo al 342-654-3210 e tutti anche molto positivi. D'altra parte, anche lo stesso Istat è andato a confermare questa tendenza, visto che il tasso di occupazione nella fascia 50-64 anni ha superato il 67%. Tra poco ne parliamo. Intanto, musica del passato del nostro M2 Old che sta arrivando dal 1992, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Sono sempre le parole di Donald Trump a fare discutere, questa volta a fare il giro del mondo, e la promessa della distribuzione di $5,000 ogni americano adulto in caso di successo alle elezioni di midterm. L'annuncio è arrivato alla convention repubblicana di Dallas, nella quale il presidente americano, in caduta libera nei sondaggi, ha cercato di convincere gli elettori a votare affinché Camera e Senato rimangano sotto il controllo del Grand Old Party. Altra notte di fuoco tra Russia e Ucraina, con vittime e feriti a Sumy e Mykolaiv. Mosca ha lanciato 149 droni, quasi tutti intercettati dalle difese di Kiev. Intanto emerge che proprio un drone martedì avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky, che dalla Moldova era decollato alla volta di Oslo. Nelle Filippine sono 43 le persone finora tratte in salvo dopo l'incendio divampato su un traghetto. Le vittime sono 5, 86 dispersi. La nave era salpata da Manila ed era diretta verso Coron, nella provincia di Palawan, popolare meta turistica. Siamo al calcio. Napoli sconfitto all'esordio in Champions League. Al Maradona l'Arsenal vince 1-0 per gli azzurri, la terza sconfitta consecutiva dopo quella in campionato con Como Inter. Como che questa sera farà il suo storico esordio nella massima competizione europea. Alle 21 i lariani riceveranno il Lipsia, in campo anche la Roma, che alle 18.45 in trasferta affronterà il Fenerbahce. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto Triveneto ed Emilia Romagna, precipitazioni anche su Toscana, Umbria e Marche, sole e nubi invece al sud. In serata e nella notte situazione in miglioramento, instabilità sulle coste orientali del nord e al centro. Per il momento è tutto con il meteo.it, sentirci al prossimo appuntamento.

0: 1992, i W, proprio loro con We All Need Love. Questo era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O.
1: Sponsored by
2: Mongi Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
0: Quante belle testimonianze di cambiamento anche in età matura, dopo i 50 anni, quando invece fino a poco tempo fa c'era sempre l'idea del sì, vabbè, ma 50-60 anni

0: Vi faccio sentire l'esempio e la testimonianza di Maurizio. Prego! Mauri.
1: Ciao, sono Maurizio. Ciao. Di Cossate, in provincia Benvenuto. Di Biella, ho 61 anni.
0: Dici subito.
1: E ho fatto il dirigente di un'azienda per 39 anni.
0: Sì, e poi? Che è
1: Ad
0: successo?
1: Un certo punto è uscito il concorso in provincia di Biella per la polizia provinciale, l'ho vinto
0: sì.
1: a 59 anni. Adesso sono 2 anni, ho mollato tutto quello che era la fabbrica.
0: Ma grande.
1: E mi occupo di caccia, pesca, ambiente e funghi.
0: Che immagino, insomma, sento anche dal tuo tono di voce, dal registro che hai utilizzato, ne sei molto appassionato. Che bello comunque darsi sempre delle seconde possibilità.

0: C'è una tenerezza e un romanticismo in questa Walking on a Dream degli Empire of the Sun, che è bellissima, soprattutto alle 10:42 minuti, dove qui, almeno dalle finestre del nostro studio che volge a via Massena 2 Milano, c'è un tempo un po' uggioso. È arrivato l'autunno, non ci sono più le mezze stagioni, ok, luoghi comuni ne abbiamo, ma dobbiamo parlare invece di qualcosa di sorprendente. Sono tantissimi gli ascoltatori che stanno scrivendo al 342-654-3210 che a un certo punto della loro vita matura hanno deciso di reinventarsi.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: every day. M2O suona così. M2O.
1: Entra dentro la mia testa, yeah.

Tesla nuova. Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa. E terza non spendo dalla finestra.

0: Tesla, questa è la canzone che avete ascoltato alle 10:49 minuti. Siete su M2O, giovedì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè dove voglio indagare le persone, i lavoratori, i professionisti che ad un certo punto della loro età matura decidono di cambiare vita, un po' per vezzo, un po' anche per voglia, un po' anche per condizione, perché magari finisce un lavoro e bisogna avere la capacità a ritrovarsi e provare magari a ricambiare, a reinventarsi. E sono veramente tante le testimonianze che state inviando al 342-654-3210. Quindi, come sempre, voglio lasciare a voi la voce, prego.
1: Ciao, a proposito di reinventarsi.
0: Dici subito.
1: Per 20 anni sono stata amministratore d'azienda.
0: Tanto 20
1: anni. Ora, quasi quest'anno compirò 50.
0: Sì.
1: Docente.
0: Grande.
1: Sto prendendo l'abilitazione.
0: Ma che meraviglia!
1: Cambiato completamente tutto.
0: Docente, facci sapere, ti voglio chiamare prof, ma sappi anche che c'è un settore in particolare, come vi stavo raccontando, che cerca nello specifico professionisti over 50 e sto parlando del mondo delle compagnie aeree.

su M2O. Quanti messaggi, quante testimonianze state inviando al 342-654-3210. Questo perché evidentemente sono tante le persone che sempre di più scelgono di reinventarsi, di inseguire un sogno, oppure anche semplicemente di cambiare vita, perché dopo 20 anni di carriera in un settore vogliono avere qualcosa di nuovo a 50 anni, proprio in una seconda età, così come l'abbiamo definita. Ma un settore in particolare sta cercando over 50 per andare a riempire le loro carenze di organico, e parlavamo appunto del settore in generale dell'aviazione delle compagnie aeree. Ad esempio, quella low cost arancione che tutti conoscete ha lanciato da tempo una campagna di reclutamento rivolta proprio ed esclusivamente agli over 50 per ricoprire il ruolo di assistente di volo. Ecco, il risultato, vi posso dire che questa campagna, già partita inizialmente nel 2022, ha visto proprio crescere del 127% le assunzioni con persone e l'equipaggio con almeno 50 anni di età. Stessa cosa anche per la compagnia, quella Nothing Beats, dai, la sapete tutti perché è diventata virale quella pubblicità. Ecco, questa compagnia ha registrato una crescita di oltre un terzo degli assistenti di volo over 50, ma questo perché, secondo gli intervistati, loro vogliono cercare ad un certo punto della loro vita più flessibilità per il 41%, maggiore soddisfazione professionale e poi anche forse lo stereotipo più grande, la grande banalità: a 50 anni, se non hai avuto la possibilità di girare, vuoi

0: la prima volta non ero convinto, la seconda, la terza la so tutta a memoria. Puccio, Mia e Cristi con Non mi innamorerò entra in testa veramente questo che può essere definito un tormentone virale.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: FM Lab su M2O.it.
0: Giovedì 10 settembre 2026, le 11:02 su M2O. Era un momento resatta, ogni tanto devo essere istituzionale, ma adesso c'è la musica di Justin Timberlake.

mano dal microfono, è pure un talento incredibile. A me è sempre piaciuto tantissimo Justin Timberlake, che qui avete ascoltato con la sua Rock Your Body. Per fortuna l'anno scorso ha tenuto un tour che è arrivato anche qui in Italia, e devo dire la verità, ha fatto un concerto incredibile, ma veramente non con tanti fronzoli, proprio dedicato alla musica, alle sue grandi hit, perché ne ha collezionate tantissime, soprattutto dagli inizi degli anni 2000 a una quindicina d'anni dopo, per poi dedicarsi alle produzioni musicali più che all'incisione vera e propria di nuovi album. Justin Timberlake apre la terza ora di diretta insieme del nostro matinee, e anche in questo momento voglio dirvi buongiorno, benvenuti.

benvenuti ma anche bentornati. Questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare e a trattare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E stavamo raccontando nella nostra pausa caffè di quante persone over 50 scelgano ad un certo punto di cambiare vita, di darsi una seconda possibilità oppure anche una prima possibilità, perché sapete, ci sono sempre un po' le questioni di vita per cui bisogna accontentare le aspettative della famiglia d'origine oppure anche della propria compagna, del proprio compagno, e a volte si fa fatica magari a realizzare i propri desiderata. E allora noi abbiamo visto come sono tantissimi gli esempi, anche nell'aviazione civile, che è uno dei settori che cerca più over 50 in assoluto, ci siano tante possibilità per reinventarsi. E pensate, sempre secondo questa indagine che abbiamo raccontato, l'80% degli adulti che ha cambiato carriera si dice più felice, si sente con maggiore controllo sulla propria vita e soprattutto ha guadagnato sicurezza in se stesso. Vabbè, questo può essere la carriera, ma secondo me anche è la maturità e una certa età che ci fa avere più sicurezza.

canzone che avete appena ascoltato nel giovedì mattina di M2O. Sì, questo è il nostro matinè, lo sapete, e continuano ad arrivare messaggi al 342 654 3210 con tanto anche di insulti o critiche. Marco mi scrive: a 50 anni bisognerebbe andare in pensione, ma cosa te lo dico a fare se è un venduto? Ma venduto a chi? No, aspetta, fammelo sapere, perché non so chi mi abbia comprato da questo punto di vista. No, perché parlavamo appunto di come a 50 anni ci sia ancora la possibilità di cambiare vita, qualora uno voglia, abbia delle aspettative diverse, dei sogni da realizzare, possa anche decidere di cambiare città, cambiare paese, della verità. Ed è di expat che vorrei parlare con voi in quest'ora, perché pensando un po' anche a livello generazionale, rendendomi conto di quello che ho vissuto anche negli ultimi anni, ho veramente tantissimi amici, ma amici di cuore da tanti anni, che per un motivo o per l'altro, per ragioni di lavoro prevalentemente, si sono trovati ad accettare delle offerte all'estero. Chi a Barcellona, chi a Londra, chi a New York, anzi questo mio carissimo amico vive da 20 anni ormai in America con delle aziende italiane, però ormai la sua vita l'ha costruita là. E non è raro che spesso e volentieri, sentendoli continuamente, andandoli anche a trovare quando non ho la possibilità, il pensiero che viene sempre a loro è: ma sì, guarda, sto bene, ho realizzato i miei sogni, però mi manca casa, eh. Ci sto veramente pensando, magari verso i 30, verso i 40 anni, 50 anni, di voler tornare nel mio paese. È successo, ne conoscete ad esempi del genere? 342 654 3210.

due hot, novità, mi piace tantissimo questo nuovo singolo dei Prospa insieme a Clooney, si intitola Good Girl e lo avete appena ascoltato alle 11:15 su M2O, dove stiamo parlando di expat oppure anche dei cosiddetti cervelli in fuga. Chiunque in famiglia, chiunque magari nel proprio circo, anzi che circo, nel proprio cerchio di amicizie conosce qualcuno che per un motivo di lavoro, un motivo di opportunità, un motivo di famiglia o di amore sceglie di andare a trasferirsi all'estero. Se l'avete anche voi o magari siete addirittura voi stessi expat che ci ascoltate dall'estero, come direbbe Marlene, voi international, potete far sentire la vostra voce, i vostri messaggi al 342-654-3210, perché vorrei partire con voi da un dato su tutti per quanto riguarda i cervelli in fuga. Il 93% di loro, di coloro che hanno scelto di lasciare consapevolmente il nostro paese, è laureato, anzi quasi la metà di questo 93% ha una laurea magistrale. Quindi non stiamo parlando di chi va via dall'Italia per disperazione, perché non trova lavoro in maniera assoluta. Stiamo parlando degli expat come persone che sono altamente formate qui nelle università italiane.

0: magari qui nel nostro paese. Era stato bellissimo l'anno scorso vederti suonare live. Qui lo avete ascoltato con Billy Loving Arms, la canzone delle 11:21 minuti. Giovedì mattina su M2O stiamo parlando di expat e con gli expat che si fanno già sentire al 342-654-3210. Cervelli in fuga per gli amici forse, perché pensate, il 93% di loro hanno una laurea magistrale, quindi abbiamo proprio dei talenti altamente formati che però scelgono di lasciare il nostro paese.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma,
7: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un

0: Veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: every day.
1: On Emmett Rocks.

Che pace, che voglia di mare, di spiaggia con questa canzone di Jubel, Ocean House, appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più cervelli in fuga. Stavamo raccontando di come il 93% di questi ragazzi e ragazze che scelgono di lasciare il nostro paese, nel 93% dei casi appunto, sono altamente formati. E allora la domanda sorge spontanea: come possiamo convincerli noi come Italia, noi come paese, a farli rientrare? Beh, sappiate che allora il 58% di loro è partito subito dopo la laurea, senza aver mai lavorato qui neanche un giorno. Tuttavia, però, partono sempre con la speranza di tornare, e allora dobbiamo trovare la chiave di volta per convincerli un po' a tornare nel loro paese. Che ne dite?

0: 1993, l'intensità di Steam System e Sigrid con Baraka Destroy. Questo era il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O.
1: Sponsored by
2: Mangi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
0: E allora ci siamo chiesti, quali sono le condizioni per far tornare questi cervelli in fuga qui in Italia? Beh, proprio loro, secondo sondaggio, hanno risposto nell'83% dei casi che un aumento consistente delle retribuzioni qui nel nostro paese sarebbe, diciamo, una ragione principale per fare le valigie al contrario in questo caso. Oppure anche mettono come elemento principale il merito, cioè una garanzia che chi vale di più, chi ha più competenza,

opportunità di lavoro coerenti con il proprio percorso di studi, che arrivano addirittura all'88%, perché a volte certe specializzazioni trovano naturalmente uno sbocco più facile all'estero, soprattutto se parliamo di certi settori. E poi anche troviamo anche in questa lista di incentivi per andare ad incoraggiare un rientro in Italia è la conciliazione tra vita privata e lavoro, e da questo punto di vista possiamo dire che si stanno facendo tanti passi avanti. Ora, è un tema che viene sempre ripreso da ogni colore politico, da ogni governo possibile e immaginabile, che ci sentiamo sempre ripetere giustamente da una ventina d'anni a questa parte. Ogni generazione ha sempre avuto i suoi elementi che scelgono di andare all'estero per cercare fortuna. Ebbene, c'è un mondo iperconnesso, tutto quello che vuoi, però iniziamo a farci un esame di coscienza anche dal punto di vista economico, perché secondo gli ultimi dati il capitale umano formato in Italia e messo a frutto altrove vale quasi 160 miliardi di euro nell'arco di una decina d'anni. Stiamo parlando veramente di tanti miliardi persi in questo caso, quindi vale la pena che in ogni occasione, in ogni livello, ci sia sempre un ragionamento reale per incentivare il rientro di queste persone

0: Control of Me alle 11:41 minuti. Come dici, prego?
1: Avvocato!
0: Dica!
1: Purtroppo l'Italia sarà prossima a fallire.
0: No, no, non sono d'accordo.
1: In Italia sicuramente quelli con le palle non ritorneranno più.
0: No, non sono d'accordo. Non possiamo essere così disfattisti. Insomma, voglio essere speranzoso per il futuro e quindi bisogna concentrarsi su un metodo per far tornare questi expat.
2: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Mi vida nueva, era l'estate 2021 e quanto l'abbiamo ballata, anche qui su M2O alle 11:47 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, continuo ancora il dibattito rispetto agli expat che insomma vi vede protagonisti anche con le vostre opinioni al 342-654-3210. Simona scrive: ciao Davide, a mio figlio ho dato la possibilità di essere bilingue e di farlo stare un anno a Boston, Stati Uniti, e non vuole più rientrare, dice che ha enormi possibilità e sbocchi che qui non avrebbe. Allora guarda Simona, dico anche a tuo figlio: facciamo un compromesso, rimani lì, studia un po', però poi ti aspettiamo qui in Italia. Visto che è un argomento molto ampio, però vi assicuro che andremo avanti a parlarne nelle prossime mattinate. Intanto, come promesso, c'è il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato l'evoluzione della nostra umanità e del nostro modo di esistere? Beh, direi di sì, perché il 10 di settembre, ma del 1846, veniva brevettata la macchina per cucire.

tanti ospiti oggi nello studio della diretta di M2O. Alle 11.53 minuti ha anche la voce di Bebe Rexha and David Guetta con Sad Girls. Questa è la canzone appena ascoltata mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia avvenuti proprio oggi, e a dire la verità c'è un fatto sportivo che secondo me vi interesserà molto, visto che il 10 di settembre ma del 2000 Schumacher vinceva il Gran Premio di Monza, e sempre oggi ma nel 1933 nasceva, diciamo, una star iconica del design e della moda.

0: disco di James Hype si riconosce benissimo anche in questa sua canzone Serotonin. Questo è il titolo appunto che avete appena ascoltato a chiusura delle tre ore di diretta insieme su M2O. E come sempre passo il microfono a Marlene e noi ci sentiamo domani su M2O.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Mezzogiorno, eccomi. Ciao, sono Marlene. Ciao Davide, a domani.

0: bell'inizio. The Days, Avicii, Robbie Williams, M2O, mezzogiorno e 7 minuti. Ciao, sono Marlene, pronta anche oggi a farvi fare un bellissimo viaggio musicale. Ma oggi è giovedì, allora il nostro viaggio sembrerà quasi un film. Colonna sonora perfetta, tanta dance, tanto pop, ritmo bello sostenuto, qualche incursione urbana e latina. E poi ovviamente i nostri viaggi nel passato, il Play With Us, ma passiamo anche un po' da Venezia, dalla Mostra del Cinema, da Hollywood, da Tarantino, dagli Oasis, tanta roba messa sul piatto. Partiamo? Si decolla così oggi.
1: M2 Hot, le hit di domani.

di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O, ma il numero ve l'ho ricordato, 342 6543210. Arriva Lady Gaga.

0: That's What I Like, la voce inconfondibile di Bruno Mars. Chissà se ci sono degli international all'ascolto che si sono organizzati per andare a sentirlo il prossimo weekend a Miami col suo The Romantic Tour. 342-654-3210 il nostro numero. Salutato gli international, fatemi salutare le ragazze e quelli che sono qui sempre 24 ore al giorno.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ora AJ, una delle canzoni simbolo di questa estate 2026, e dal 2026 al 96 è veramente un attimo, ce ne andiamo lì grazie al nostro M2 Old. Nel 96 usciva il primo film della saga Mission Impossible con protagonista Tom Cruise. Allora, non ci sono altre Mission Impossible in vista, per il momento, poi non si sa mai, ma sicuramente Tom Cruise è super impegnato. Il primo di ottobre esce questo nuovo film The Digger, è uscito un altro trailer proprio ieri, sarà pazzesco, e poi tornerà a fare Giorni di Tuono dopo quasi 40 anni, questa volta con Anne

0: la vera Mission Impossible del 1996 e riuscire a non commuoversi ascoltando Robert Miles. Subito dopo Children arrivava questa One and One che vi stiamo regalando qui su M2O grazie al nostro M2 Old. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clapton, Toy Tonics.
1: Solo su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sleek, la canzone di Victony, voce promettente dell'Afrobeats, cantante nigeriano, rapper nigeriano. L'abbiamo appena ascoltato insieme su M2O, mezzogiorno e 48 minuti e ancora non abbiamo neanche fatto un vago accenno al Play With Us. L'abbiamo già fatto, lo faremo ovviamente entro le due. Qualcuno di voi si porta a casa l'M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze e bandana, mousepad, portapasse e stickers. Tantissima roba per voi, ma bisogna mandare il messaggio nel momento giusto al 342-654-3210 e il momento giusto oggi è la canzone di Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari, Goya, canzone perfetta da ascoltare il giovedì visto che cita, come spesso succede nel rap, il cinema, e per cinema intendiamo Tarantino. Allora, come sta Quentin Tarantino? Beh, credo stia molto bene. Non si è parlato di lui alla Mostra del Cinema di Venezia, probabilmente perché non ci ha proprio pensato ad andarci, non ha un film da presentare al momento, e anche perché ultimamente è contro il cinema di oggi. Dice che preferisce leggere i libri perché le pellicole attuali gli provocano più disprezzo che ammirazione. Lo sappiamo, Tarantino è così. Il suo decimo film si vocifera da tanto, decimo e ultimo film, arriverà o non arriverà? Tanto ne arriverà uno che sappiamo già in uscita, ma il suo decimo e ultimo dovrebbe iniziare a essere prodotto nel 2027. Ma c'è assoluto riservo e segreto, nessuno sa nulla. Secondo me ci stupirà, in perfetto stile tarantiniano. In bocca al lupo per il Play With Us, c'è Camila Cabello, subito.
1: Più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Questa vale per tutto il giorno, eh? Quando beccate questa canzone è il momento per giocare al 342-654-3210 e provare a vincere, in questo caso, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapassi, stickers. Tutto un unico premio per il Back to School. Chi è che vince oggi con me?
3: Play with us, Marlene, Luca di Montegranaro.
2: Luca di Montegranaro, molto bene, bravo, hai vinto. Non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi.

M2 Hit The Italian Remix. Buon giovedì pomeriggio, sei su M2O. Più musica,

0: Groove, Kill the Lights, si sente che c'è la manina di Nile Rodgers, Alex Newell, Jess Glynn, M2O, giovedì pomeriggio, 1:09 in questa settimana che è stata ufficialmente la settimana del rientro, infatti vi sento belli riposati, freschi, lucidi.
1: Buongiorno, quello.
0: Cavolo, ok, niente, scherzavo, dai che il weekend sta arrivando, ok, abbiamo ancora bisogno di riposarci forse, canzone nuova. M2O.

remix di Clocks, la canzone dei Coldplay. Sono stati in Sardegna per un matrimonio costosissimo e intanto stanno preparando le date per il nuovo tour del 2027. Le date ufficiali ancora non sono uscite, probabilmente tra novembre e dicembre lo sapremo. Si vocifera anche di un ritorno in Italia.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto.

0: pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Si chiama Il diritto di ballare. Questa collaborazione tra DJ Ralph e Leo Mas, il progetto di Samuel dei Subsonica. M2O sto per portarvi indietro nel tempo 1994, è l'anno in cui un giovane Schumacher a 25 anni vince il suo primo titolo mondiale di Formula 1 con la Benetton. Adesso quel ricordo, quell'evento del 94 diventa anche un documentario che sarà disponibile su Netflix dal 2 di ottobre. Si chiamerà proprio Schumacher 94, la nascita di una leggenda. Tutto segnato? Possiamo andare lì? Allora preparatevi per andare in quell'anno lì. Arrivano loro, TLC.
1: Yes, it's me again.

che anno è stato il 94? Ma stiamo scherzando? Le TLC, Creep, il nostro M2 Old.

diretto in Svezia, grazie alla Swedish House Mafia insieme a Licke Lee. Happiness is so sad. Su M2O invece ci spostiamo adesso in Inghilterra con Joel Corry. Questa si chiama Whisper.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Tears for Tears, Rule the World. Vabbè, se parliamo di dominare il mondo col successo, e allora non possiamo non citare il mega successo planetario che hanno avuto e stanno di nuovo avendo gli Oasis, che a parte che il 5 di settembre hanno mandato così in subbuglio tutta Venezia per la mostra del cinema dove sono andati a presentare il loro documentario, che parte proprio dalla loro separazione e poi racconta tutto il tour della reunion che c'è stato nel 2025. È molto bello, visto ieri in anteprima, è uscito oggi, vi consiglio di andare a vederlo. Forse un po' lunghina la parte dedicata proprio ai fan che raccontano di quanto gli Oasis abbiano cambiato loro la vita, però ci sta, è tutto molto bello. Liam, vabbè, idolo indiscusso, insomma, andate al cinema a vederlo. Nel frattempo loro, gli Oasis, stanno sui social portando avanti questa campagna di spoiler sulle città del prossimo tour e hanno pubblicato questo mini video di una vespetta che si aggira tra i vicoli di Trastevere, quindi sì, è quasi, parrebbe essere quasi ufficiale un loro ritorno a Roma dopo anni e anni che non lo fanno. Ma non si sa ancora nulla, non si sa quando usciranno i biglietti, non si sa se le date saranno quelle, non si sa quasi nulla, quasi quanto questo annuncio misterioso delle Spice Girl, ma è un grande ritorno degli anni 90, che hanno pubblicato questo teaser misterioso e oggi alle 14 ora britannica, quindi alle nostre 15, dovrebbero fare un annuncio. Tutti i fan ovviamente stanno pensando e sperando che sia una reunion anche per loro. Troppe emozioni, non ce la faccio. Le ultime canzoni di oggi.

0: Diggy Dang, quindi Peggy Goo, Aerostar, Woman, l'ultima di oggi. Allora ci sentiamo domani a mezzogiorno. Ilario?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ilario? Ma sai che non lo trovo?
0: E dov'è?
2: È lì? È qui. Grazie Marlena, domani. E nel frattempo si sono fatte le due.
1: M2O. Più musica. M2O. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: sì, siamo un po' umidi. Però non cominciamo a lamentarci adesso perché piove troppo, lascia stare. E ciao a tutti da Ilario, qui dalle 2 alle 5. Adesso con una canzone nuova che è di Clooney and Prosper.
1: MD

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Sto con la mia bed in festa e anche in giro, certo. Puccio, non mi innamorerò, chi può dirlo?
3: M2O. Ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Giovedì pomeriggio, ormai passate le 2:15. E ora con questa canzone di Ta.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
8: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

sentito la settimana scorsa o quella prima ancora con Play With Us, vuole le istruzioni per richiuderlo. Guarda, non ce le ho, neanch'io ce le ho, lo tengo aperto nel baule. Figurati, fino all'estate prossima sta lì, aperto nel baule. A proposito di Play With Us, giocheremo anche oggi, e oggi con la canzone di Fabri Fibra, quella con i pinguini tattici nucleari. Quando la sentite, 342 654 3210, che si vince invece il

tutti i peli alzati, ma che roba. 1997, l'anno di questa canzone di Sunbeam, Outside World. You know we are-

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e

every day. Suona così.

Studio, che prevede anche il ritorno di Albertino Everyday dalle 17, perché da lunedì è tornato anche Albertino Everyday. Piuttosto ha grandinato da voi stanotte, nelle ultime ore, magari stamattina, eh? Mamma mia, che ansia! Allora, adesso come vedi una nuvola all'orizzonte? E se poi c'è anche quel lampo che ogni tanto spunta quando inizia un temporale, o meglio, quando si sta avvicinando un temporale alla zona in cui sei tu, il primo pensiero è: dove ho messo la macchina? Fammi pensare un attimo. Eh sì, perché se grandina, e spesso succede che soprattutto in questi ultimi giorni c'è un po' d'acqua, dopo tutto il periodo in cui non ha piovuto arrivi anche la grandine, ti sfascia tutto, cioè nella migliore delle ipotesi la trovi con le bugne ed è un gran bel casino trovare la macchina con le bugne. Se bisogna fare come molti già hanno fatto, soprattutto in Veneto ho letto, scaricare la app di quel ragazzo padovano che si chiama Davide Agostini, che è andato su tutti i giornali in questi giorni. Non so se lo avete visto, un ragazzo di 21 anni che ha inventato un'app che si chiama Grandinometro e che permette di prevedere con ragionevole anticipo se viene o no la grandine nel posto dove sei tu, e così poi sposti la macchina quantomeno. Certo, se è di notte, vabbè, stai sveglio, mica devi dormire la notte.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muoio.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il quadro di Goya. E i quadri di Goya hanno ispirato Fabri Fibra per la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O, che oggi non è una canzone come tutte le altre, è quella con cui si gioca Play With Us, quindi tutte le volte che la sentite, come dicevamo prima, ma come dicevamo fin da stamattina dalle prime luci dell'alba, quando la sentite 342-654-3210, che si vincono, mamma mia, ho detto 20 anni a dirli tutti, c'è il pacchetto Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers di M2O. I vincitori stavolta sono Riccardo e Gloria di Cagliari.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In FM, Lab, su m2o.it.
3: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Giovedì pomeriggio, sono le 3, spaccate.

0: ballo di questa canzone di Alesso di un po' di tempo fa, riascoltata oggi pomeriggio qua su M2O. E dove se no? Guarda che ci siamo noi, che vi stiamo mettendo la musica. Ora sono già ormai le 3:10 di un tranquillo giovedì pomeriggio con M2O che è lì che ci fa compagnia mentre facciamo le nostre cose, mentre siamo incasinati nel traffico, perché guarda, il traffico è ritornato quello delle grandi occasioni in un attimo praticamente con l'inizio di questa settimana, immagino anche da voi. E adesso mettiamo una canzone nuova, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa.
1: M2O, le hit di domani.

Cos'hai da ridere? Cos'hai da ridere? Machine Gun Kelly, collaborazione con Wiz Khalifa, hanno fatto un intero album insieme a questa canzone e anche insieme entrambi, tutti e due. Girl Next Door, novità su M2O.

0: teste ubiera con ossido, cioè non so se sarebbe andato a finire così alla fine o se sarebbe cambiato qualcosa, eh.
1: Karol G, c'era lei qui su M2O.
0: Ma tu senti chi è arrivato adesso? Sbaglio o questa è Jerry Halliwell?

0: tempo ne è uscita una nuova che vi stiamo facendo ascoltare da qualche giorno ed è quella che abbiamo appena risentito.
1: Lose Myself, mi perdo nella musica insieme a te,
0: qui su M2O alle 3.22.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

qualche settimana qui su M2O. Appena risentita alle 3:30 precise di questo giovedì. Cioè, ma tu vuoi dirmi che la settimana già sta facendo strizzalo, diciamola così, strizza l'occhiolino al weekend? E tu lo strizzi mai l'occhiolino? No, non mi sembra una... Boh, può succedere. Diamo la canzone.

0: ricordo benissimo. Eravamo nei primi anni 90, nel 93 per la precisione, usciva questa canzone che si chiamava Dreams, andata ai primi posti delle classifiche praticamente ovunque. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. More music. M2O DJ Station.

0: un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clapton, Toy Tonics,
1: solo su M2O.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
11: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!

Diritto di ballare, Ralph and Leumas, Samuel di Subsonica, che però in questo caso appunto si fa chiamare con il nome al contrario. Ascoltati qua su M2O, 11 minuti prima delle 4 di giovedì pomeriggio, quando mi chiedevo, ma anche in Italia ci sono dei nostalgici di Twitter? Boh, sì, ogni tanto mi capita di sentire qualcuno che usava Twitter e che magari adesso usa X. Dire, ah vabbè, però quando c'era Twitter? Vabbè, solito retaggio della serie, prima era meglio di adesso. Suona un po' così, almeno mi sembra, però non è detto, perché è tutto un altro mondo quello di X, cioè quello che Twitter è diventato dopo che Elon Musk si è comprato la compagnia, come si dice negli Stati Uniti. Ecco, negli Stati Uniti invece ce ne sono tanti di irriducibili di Twitter, irriducibili si fa per dire, cioè di nostalgici che vorrebbero che tornasse in vita quel modo di esprimersi lì, dove c'era molta più libertà di espressione, così dicono gli utenti, gli ex utenti di Twitter, e ci sono persone che stanno lavorando per questo. Una società, Operation Bluebird, cioè Operazione Uccellino Blu. Sapete, no, che il logo di Twitter era l'uccellino blu? Ecco, Operation Bluebird è già in causa con Elon Musk da tempo perché voleva rilanciare una app con lo stesso nome. Però fino adesso non ha potuto farlo per questioni legali. Ma sembra che forse Elon Musk adesso non abbia più i diritti fino in fondo del nome Twitter e che qualcun altro potrebbe usarlo. Vabbè, questo per dire che se siete dei nostalgici di Twitter, potrebbe essere che presto potreste tornare ad usarlo.

Johnny Beck è il titolo della sua canzone M2O, dove l'avete appena ascoltata. Ma questa è la nuova versione di Show Me Love di Robin S, la più recente, una delle 700esime. La più recente del DJ francese LB1, però non si chiama Show Me Love, si chiama I Need a Sign.

0: Amedwell.
1: 更多音乐
2: Make music.
3: احلى مزيكا.
4: My multa musica.
0: Più musica.
5: Ti ho chiamato per dirti che

0: London Galaxy. C'erano loro qua su M2O. Fa un po' vedere, sono già le 4:10. Ma che bella luce che c'è ancora. Per qualche settimana ancora, non lamentiamocene. Stai già lamentando che le giornate si sono accorciate troppo? Perché il trend diventa questo. M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 e adesso con la nuova canzone di Cobra.
1: M2O.

le novità di questi ultimi giorni qui su M2O c'è anche la nuova canzone dei Cobra, due produttori italiani che conosciamo bene, si intitola I Could Do It For You.

0: ancora.
1: Eh sì,
0: Rob ancora, riascoltata su M2O alle 4:20. Ma oggi che è giovedì, chi ci sarà nella lineup? Cioè, quali saranno i DJ che proporranno la loro musica in Dance With Us, il nostro programma con i DJ internazionali che va in onda ogni notte?
1: Non sono riuscito a finire la domanda.
0: Ci saranno Toy Tonics e Clapton, e questa è un'anteprima. Dance With Us.

0: Well in Dance With Us. Lui apre a luna in punto.
1: Dance with us.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

titolo della canzone degli Another, fra gli artisti più in vista di tutta l'estate. Praticamente, se dai un'occhiata al loro profilo Instagram, è vero che sui profili Instagram degli artisti non è che tutto quello che vedi esprima proprio al 100% la realtà dei fatti, però metti anche che la esprima al 70%, il resto sia un po' colore che gli hanno messo intorno. Oh, sono sempre stati in giro fra jet privati, grandi festival, serate pazzesche, e sì, dobbiamo anche dire che se lo meritano. Appena riascoltati qui su M2O alle 4

0: 95, eravamo a metà degli anni 90, sì. Quell'estate con The Other Brothers e boom boom boom abbiamo ballato parecchio. Era l'M2 Old. Sponsored
1: by Mongi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Fun. Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Discas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo su

0: fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Girl Wasted. C'era Anna qua su M2O una decina di minuti prima delle 5. Allora ho deciso quale sarà il vero trend a casa mia, cosa diventerà virale nell'autunno 2026, inverno 2027. La decisione è per il data obfuscation, una pratica di cui forse qualcuno di voi è anche già esperto, ma non l'hai mai fatto il data obfuscation. Spesso ci lamentiamo, conosco tantissime persone che si lamentano di questa cosa, che quando ti fai la tua navigata su internet, immediatamente o da una parte o dall'altra ti arrivano una serie di input, di pubblicità, perché poi alla fine è semplicemente quello, sotto varie forme, e ti propongono esattamente quello che tu vorresti comprare in quel momento. E magari uno che vorrebbe anche limitarsi un attimo, cioè cercare di risparmiare qualcosa e non spendere tutto in quelle che sono le sue più becere ossessioni e passioni, è costretto comunque a fronteggiare un attacco. E magari se ti arrivasse la pubblicità di un qualcosa che non ti interessa, te ne fregheresti, cioè saresti... praticamente non spenderesti nulla in più. Per riuscire ad ingannare i sistemi di profilazione, i vari algoritmi, bisogna mettere in pratica la data obfuscation, che non è una cosa proprio così semplice. Ci sono alcuni software che ti aiutano a farlo, però alcuni sono considerati irregolari, il browser te li blocca, devi essere tu proprio che quando inserisci delle informazioni le inserisci sbagliate. È un lavoro duro, però alla fine secondo me dà dei risultati. Devi compilare con un nome sbagliato un form, quanti chiedono quali sono le tue passioni, metti delle cose che non ti interessano, navigare un po' su siti di cose che normalmente non te ne fregherebbe nulla, e così un po' le cose cambiano. Vedi che lo inganni l'algoritmo.

questo è Jason Derulo. Da Zagli. Più musica. E la musica è quella di M2O. Fa un po' vedere 5 alle 5. Sa che ci stanno una, forse anche due canzoni. E poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Cominciamo a metterne una di quelle ipotesi.

0: Erario.
1: M2O Cinema.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Ok, Ilario, grazie.
12: Oh, grazie, Ilario.

Around, questa è una delle tante canzoni del repertorio di Bob Marley che poi, dopo la sua morte, sono state remixate, credo autorizzate dalla famiglia. Era il 1996, What Goes Around, Comes Around.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, ma buon pomeriggio, ma veramente, ma davvero? Dai che Jojov, dai che il weekend è alle porte, dai, su, ce l'abbiamo fatta. Questa prima settimana è praticamente volata. Mi sembra 10 minuti fa che siamo tornati dopo la pausa estiva, invece sono già passati qua. Ciao, sono Albertino.
1: E qui, adesso, non se ne parla più adesso.
0: Tu sei l'uomo con la polo?
1: Sì, hai visto oggi che bella magliettina.
0: Avete visto Mario? L'uomo con la polo.
1: Lo sai perché, Alberto?
0: Vestito da panatta.
1: Lo sai,
0: sì,
1: perché?
0: Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto.
0: Perché?
1: Oggi ho il sorriso ancora più grande.
0: Perché?
1: Perché oggi è il compleanno di mia figlia Sofia, 21 anni.
0: Auguri Sofia! Sofia! Mai sta canzone perché è la sua preferita?
2: No, perché stanno andando le immagini di Sofia in televisione con Mario.
0: Ah sì, non avevo notato. Sì, sì, bella, sì. Bella. Qui dove siete? Al mare?
1: Al mare, sì. Qui.
2: Sì, 21 anni, se fosse americana, da oggi potrebbe andare in discoteca e da oggi potrebbe bere. Solo da oggi.
0: Invece
2: però.
0: È da mo' che lo fa.
1: E invece essendo in Italia. Saranno 3 anni che...
0: Ma scusa, una domanda, Mario.
1: Auguri, auguri.
0: È all'ascolto?
1: L'ho appena avvertita.
0: Ah, dai, comunque se non è all'ascolto le facciamo avere la registrazione.
1: Esatto.
0: Audio e video, o è sufficiente l'audio?
1: È sufficiente l'audio, guarda.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì, va bene.
0: Tu Alessandro come mai sei qui?
2: Passavo. Ho visto un microfono alto libero.
0: Ah, ecco.
2: Ma alto e detto, vabbè, mi fermo.
0: Ma non hai visto
2: po'.
0: L'adesivo che abbiamo messo sulla porta?
2: Ho fatto finta di non vederlo.
0: C'è un adesivo sulla porta qui di M2O.
1: Sì.
0: Con la sua foto con scritto "Io non posso entrare".
2: Con la sbarra rossa in faccia.
0: Invece niente, è arrivato. Sì. Shorty!
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Porco cane. Ieri dovevamo parlare.
3: Guarda, poi è venuto giù un acquazzone qua a Milano e eravamo tutti
0: Parlare, guarda.
1: Ma scusa,
0: guarda.
1: Hai detto porco cane?
0: Sì, non c'è. Si è offeso qualche cane o qualche porco? Chi è che si è offeso? Ormai non si può più dire niente, ragazzi.
2: Ma è più pieno di cani o di porci? Che
0: ma
2: ci
0: chi
2: ascolta?
0: Si offende di più? Il cane, secondo me.
2: Del porco?
0: Chi è che ha più diritto di offendersi?
2: Il cane, il cane.
0: Dai, il cane è il migliore amico dell'uomo. È a quattro zampe. Il porco, però poverino, il porco è sempre bistrattato.
3: Sì, esatto, poverino.
0: Anche perché comunque se non lo chiami porco, lo chiami maiale. E fa sempre brutto. Come lo vogliamo chiamare?
2: È sempre metafora di male.
0: Sì,
2: cioè,
0: però...
2: che tu sia un porco, che tu sia un maiale.
0: È vero.
1: Sì, ma sempre quattro zampe c'è anche lui.
0: Sì, lo so. Però, per esempio, gli unici che l'hanno trattato bene sono stati quelli del film Il maialino Baby. Vi ricordate?
3: Sì,
0: certo.
3: Bellissimo.
2: Il maialino Babe.
0: Te lo ricordi tu che stai mangiando il panino col salame? Che è lui,
3: esatto,
0: è il maialino Baby.
3: L'ha detto.
0: Vabbè. C'è la ginger.

0: frequenze di M2O, va ora in onda la Ginger.
1: Benissimo ragazzi, me lo state chiedendo in molti, oggi ho ritirato l'asse del BC.
0: No, non vogliamo mica, no.
2: Ma questo era un tema interessante.
0: Sì, ho capito, ma sono tre giorni che parliamo di sto asse. Ti hanno fatto lo sconto?
1: Sì, certo.
0: Lo sconto sullo sconto?
1: No, mi ha fatto lo sconto, mi ha trattato molto bene.
0: Chi dobbiamo ringraziare?
1: Davide,
0: due volte?
1: Sì, due volte.
2: Scusa, quindi a quanto l'hai chiusa?
1: A 100 euro.
0: Contro?
1: Contro 200.
3: Che lei ha salvato sul telefono come Davide Bucci.
2: Che non è proprio una bellissima, sì, diciamo, rubrica.
0: No,
2: però
0: era peggio Davide Cesso, comunque.
2: No, scusa.
0: Meno male che ha scritto Davide Bucci.
2: Senti, scusa Ginger, è prezzo inclusa l'installazione oppure te la
1: fate? No, esclusa.
2: Te la monti tu?
1: La monto io, però mi ha detto, se hai bisogno, ti mando l'omino.
2: Ale, va a dare una mano alla
3: io
2: Ginger,
3: per il bricolage non sono proprio adatto.
0: Sì. Mandiamoli, ho un amico famoso, però non posso dire il nome. Vabbè,
1: lasciamo stare.
0: Non posso dirlo.
2: Puoi andare fuori onda.
0: Posso dirlo domani, oggi non lo posso dire. Allora, nella puntata di oggi, come in quella di ieri e anche in quella di domani, uno di voi vincerà M2O Back to School, che è il regalo del Play With Us. Oggi abbiamo lo zainetto con cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers. Ma quanti gadgets di M2O abbiamo prodotto in questi anni?
2: Scusa, non hai

0: citato l'ombrello di M2.
1: L'ombrello perché non l'abbiamo ancora fatto, ma secondo me
2: potremmo intanto regalare il gesto dell'ombrello come anticipazione. No?
1: E come fai a regalarlo?
2: Ti fai un video.
1: Questa è una battuta di Ale Lippi che non fa ridere nessuno. È brutta.
2: Io ho preso un carro armato nuovo per lui.
1: Eventualmente posso passargli sopra. Non sarebbe una brutta idea, tra l'altro.
2: Non è bella l'idea questa.
1: 342-6543-210. Volete sentire una novità? Ok, ce l'ho. Planet Funk, Steve Edwards. Si intitola Rewind My Mind. Sulle mani tutti adesso.

0: 8 meno 3, 10 settembre sì. 2026, ho fatto un calcolo un po' contorto, però ci sono arrivato. Erano i Planet Funk, i miei amici Planet Funk, che saluto. Nello specifico saluto Alex Neri, mio amico, giusto, da Firenze.
1: Ciao!
0: Mio stesso segno zodiacale.
2: Abbiamo incontrato anche al Capodanno a Torino.
0: Sì,
2: erano con noi.
1: Capodanno, Mario,
0: Capodanno io
1: anni fa,
2: era 7 mesi fa.
0: È venuto anche al Morning Club, abbiamo diviso la console.
2: È vero.
0: E qui insieme a Steve Edwards, che ha prestato la voce in questo brano. Steve Edwards, che è un, diciamo, un cantante che magari il suo nome non vi dirà molto, però lui ha cantato tante canzoni famose.
1: Ai due concorrenti, prova.
0: Prima fra tutte, dai.
3: World or Done. World or Done.
0: World or Wrong.
2: World or Done. World or Done.
0: Lui è questo qua. Cioè, lui ha cantato. Steve Edwards, okay, il nome che non vi dirà molto, ha cantato questa di Bob Sinclair. Tu sei rimasto male perché non.
2: Cosa?
0: È la faccia di uno rimasto male.
2: No, sì, lo sanno tutti, noi che siamo.
0: Lo sanno tutti, ma tu non l'hai detto.
2: Noi che siamo del mestiere lo sappiamo.
0: Ma cosa vuol dire? Cioè,
4: Mario è il primo concorrente di un quiz che non risponde perché tanto lo sanno. Lo sanno tutti.
0: È vero. Cioè, che risposta è?
2: Hai ragione.
0: Tanto lo sanno tutti.
2: È così, noi mastichiamo questa cosa, lo sappiamo. Lo sappiamo. Sì, sì, sì.
0: Poi usi dei verbi strani oggi. Mastichiamo. Cos'è che.
2: Lasciatemi perdere il compleanno di mia figlia.
0: Ho capito, ma cosa vuol dire?
3: Mi ha fatto anche una con Axel molto famoso.
0: Non devi urlare. Scusa, comunque, perché siamo qui tra noi.
3: Era per prendere qualche punto.
2: Però vabbè, sono altri 3 punti qua.
0: Tre punti per ciò.
2: Ma lo sanno tutti, lo sanno.
0: Ah, bella questa qua.
3: Vabbè, vado avanti.
0: When the sun goes down.
2: Sì. Questo lo sanno tutti.
4: Tuo amico, no, ma mio.
0: Sai cos'è? Che c'è poca professionalità. Cioè, uno che risponde così.
2: Anche
0: cioè,
2: questa ha fatto.
0: No, non è la. No, questa è una base qualunque. Vabbè, comunque si chiama Rewind. E in comune con la canzone di Vasco ha solo il titolo.
2: Proprio così oggi.
0: Eh beh, vabbè. Rewind.
2: Bene. E c'era bisogno di metterla.
0: Sì, c'era bisogno di metterla.
2: Pure polemico.
0: Che Rewind, questa canzone era una canzone che, diciamo, trattava un argomento abbastanza. Cioè,
4: vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Rewind, no?
0: Il Rewind era quando tu torni indietro con la videocassetta.
4: Lui magari finisce, è talmente bella che vorrebbe ricominciare.
0: E lui questa canzone si riferiva alle ragazze di Noela Rai. Questa la. Lo sapevi?
4: No.
0: Non lo sapevi. No,
4: me lo stai dicendo.
0: Dario, me lo confermi? Vedi che Dario Sueli sa tutto, mica come te.
2: Ma Dario Sueli? No, questo lo sanno tutti.
0: Capito. Sì, Vasco era davanti alla TV guardando Non era Rai, quindi stiamo parlando degli anni 90. E ha scritto questa canzone.
4: Ma una in particolare o in generale?
0: Boh, non
4: lo
0: so.
4: L'ho mai detto.
0: Non l'ha mai detto.
4: Vabbè.
0: Però il Rewind era la videocassetta, che poi è un oggetto ormai di vintage.
4: C'è,
0: no?
4: La freccina verso sinistra vuol dire indietro,
0: sì,
4: no? Rewind.
0: Come per l'audiocassetta.
4: Certo.
0: No?
4: Cioè il play, pause, stop, for, fast forward e rewind.
0: E quando il nastro praticamente veniva fuori, usciva dalla cassetta, cosa facevi?
2: Sì, ma lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti.
3: Prendevi la bic, Albe, la penna.
0: 3 punti per short.
3: Riavvolgevi col nastro.
0: Si riavvolgeva con la bic.
4: Altri trucchi che usavate?
0: Ma secondo voi la bic è stata pensata per riavvolgere dei nastri o per scrivere?
4: Andrebbe chiesto all'inventore, che è il signor Bic.
0: Si chiamava Bic, il signore?
4: Sì, come la penna.
0: Altri trucchi tecnologici degli anni 90?
2: Tipo?
0: Non lo so, qualcuno ce li ha.
4: Beh, quando ad esempio si muoveva l'antenna per trovare la frequenza giusta, no? Radio, TV.
0: Attenzione!
5: Sì.
0: Attenzione,
5: sì.
0: Christian da Milano scrive:
4: aia.
0: Secondo me la canzone che Vasco ha dedicato a Nonella Rai era Delusa, non Rewind.
5: Lo dicono più ascoltatori.
0: Hanno ragione sempre loro.
2: Ancora una volta Ale Lippi ha sbagliato.
0: No,
4: vediamo in questo cosa caso dice il regolamento.
0: No, aspetta, mi sembra il caso di dire lo sanno tutti.
2: Lo sanno tutti.
0: Tranne noi, però.
4: Cosa dice il regolamento?
0: Cosa dice? Pagina 4.
2: No, pagina 1. Questa.
0: Pagina 1.
2: Indipendentemente dalla discussione, comunque vada, la ragione è sempre una.
0: Degli ascoltatori.
2: Degli ascoltatori. Ricordate che tanto lo sapevano tutti.
0: Ho capito, ma chi ha ragione, gli ascoltatori o noi?
2: Hanno sempre ragione, purtroppo.
0: Gli ascoltatori.
2: Gli ascoltatori hanno ragione.
0: Perché sono come i clienti di un ristorante.
2: Sì, anche se noi dovremmo educare, comunque sono loro che ci correggono.
0: Ed educare, ma non sappiamo

0: questo è il remix degli Usura, tra l'altro. Esatto. Hey to the loser. Eh sì, perché parlava del fatto che quel momento di celebrità poi dopo provocherebbe, che poi è quello che è accaduto a molti partecipanti ai reality.
1: Assolutamente, no? Sì.
0: Ti gasi per quei 3 mesi e poi poi rimani deluso, no?
1: Assolutamente,
2: esatto,
1: sì.
2: Esatto, questo però lo sanno tutti.
0: Non ho capito.

0: What a life, ma che bella vita. È un po' la frase che dicono a Fargetta quando lo incontrano per strada. Che bella vita che fai.
1: Uè, bella vita, secondo
0: bella
1: te.
0: Vita, vita, bella vita, bella. Beato te.
1: Non fai niente tutto il giorno.
0: La frase più bella è quella che dice sempre mio amico Paolo Cevoli. Beato te che non capisci un cazzo.
1: Questo è un altro modo però, diciamo, di esprimere.
0: Però è bellissimo, io la trovo sì, di certo. Un'eleganza.
2: È stupendo. Sì, lo dirò con la Bolzano.
0: Sì?
2: Volevo intervenire sulla canzone Rewind, che appunto è delusa, essendo grande fan di Vasco.
0: Sì.
2: Allora ne dico un'altra. Praticamente al signor Bic, quando venne l'idea, quando vide rotolare un pallone da basket su un campo che passò su una pozzanghera e dopo la pozzanghera lasciò la riga. Quindi gli viene in mente l'invenzione della penna a sfera. Ciao ragazzi!
0: Io non ho capito niente.
3: È che praticamente...
0: Prego.
3: Lui, il signor Bic, prima di inventare la penna a sfera, ha visto un pallone rotolare in una pozzanghera e uscendo dalla pozzanghera il pallone lasciava la scia. Ah. E allora in quel caso lui ha detto: cacchio, io faccio una sfera piccolina che inzuppata di inchiostro, se la scorri lascia la scia. E quindi da lì l'invenzione.
0: Tu
3: della
0: Shorty
3: penna.
0: Potresti venire a casa mia a tradurre tutte le cose che io non capisco?
3: Nella mia maniera, però.
0: Ti ringrazio tantissimo.
4: Un altro trucco era coprire la finestrella in alto delle videocassette per poterci registrare sopra.
0: È vero, anche nelle audiocassette si faceva. Sì, è vero, è vero.
5: Allora, un altro trucchetto per me che facevo il DJ era di regolare la testina della cassetta prima di registrare, prendendo una cassetta originale in riproduzione, regolando col cacciavitino, passando nel forlino apposito del mangia cassette, e in questo modo la testina era processata correttamente e oltre ad avere una buona qualità audio nella riproduzione registrava anche nella qualità giusta.
0: Shorty, cosa ha detto?
3: Allora, praticamente esatto. Lui cosa faceva? Prima di andare in registrazione regolava la testina con una cassetta già incisa, così che la registrazione fosse ottimale come la cassetta pre-registrata, diciamo.
0: Ah, ok.
3: Va bene.
0: Tu l'avevi capito?
1: Più o meno sì, ma tu non avevi mai preso la penna e la infilavi dentro i due buchi della cassetta,
0: sì.
1: E giravi a destra,
0: sì.
1: Per far sì che il nastro arrivasse giusto alla partenza,
0: sì.
1: Della registrazione.
0: Quella sì, credo di averlo fatto. Io volevo spezzare una lancia a favore di Mario Fargetta, perché a proposito di nastri dovete sapere che Mario Fargetta, col quale io ho diviso gli anni più belli della mia vita professionale alla radio, ha dedicato molto tempo al nastro bobina col quale montava la DJ Parade, ed era un artigiano della radiofonia e faceva questi tagli con una specie di
1: taglierino
0: e poi univa i due lati del nastro con uno scoccettino apposito, ed era veramente un maestro in questo.
1: È proprio per questo che oggi riceverà un premio dalle tue mani.
0: Eccolo qua il nastro d'oro per me. Bravissimo.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Hot in It è il titolo della canzone, prodotta da Tiesto, DJ producer olandese che però da tempo ormai vive in America insieme a Charlie XXX, che è una cantante molto molto conosciuta anche dalle nostre parti, di cui tra l'altro, se non ricordo male, Mario possiede il reggiseno, giusto Mario?
1: Di
0: Charlie XXX.
1: No, non mi risulta. Non mi risulta.
0: Me l'hai detto tu.
1: Ho fatto una foto, ma non...
0: Me l'avevi detto tu?
1: Ah sì?
0: Allora sei bugiardo.
1: Ah sì, perché lei è uscita dal bagno, mi ricordo. Quindi,
0: non
1: sì.
0: Te l'ha lanciato durante una delle tue serate a Viterbo?
1: Te lo immagini? Charlie,
2: c'è una sfida in corso, Drake versus Fargetta, no?
0: Ma è vera quella storia di Drake?
2: Sì, Drake l'ha anche pubblicato sul suo Instagram. Colleziona tutti i reggiseni che nel corso dei suoi tour mondiali le ragazze gli tirano sul palco, no? E ha messo anche sui social la foto di una stanza piena di reggiseni che lui conserva.
0: Ma secondo me è proprio un atteggiamento da sborone, come dicono alcuni.
1: Secondo me arriva all'otto, arriva.
0: Per esempio, anche abbiamo parlato di Vasco all'inizio del programma. Durante il concerto di Vasco c'era questa abitudine, no? Di togliersi. Però Vasco non ostenta, capito? Non è che va in giro a far vedere i reggiseni delle sue fans.
2: E c'è l'abitudine del topless ad un certo punto al concerto di Vasco e viene lanciato. Sì.
0: Ma lui non è che li colleziona. Ma quanti ne ha Drake?
2: Un bel po', perché la foto ritrae una stanza piena zeppa di reggiseni di varie misure, vari colori.
1: Guarda Alberto, che anche a te negli anni 90 ti tiravano
0: reggiseni. A me mutande mi
1: tiravano. E erano con il seno di fuori anche, mi sembra.
2: Che fine hanno fatto le mutande?
0: Le ho date tutte, le ho date a Mario.
1: Vabbè,
0: secondo te non è vero, non è tutto facile.
2: Rimanevano lì in terra.
1: Sai chi era un altro che gli lanciavano mutandino a reggiseno? Tom Jones, mi ricordo. Anche lui, sì.
0: Okay, vi devo dire. Parlando di cantanti.
2: Potreste riproporre questa cara vecchia abitudine anche nelle prossime vostre serate, no?
1: Nel tour che fa, nel prossimo DJ Time che faremo, perché faremo un DJ Time almeno.
0: Mario, non te l'ho ancora detto. Però.
1: No!
0: Ti devo parlare di.
1: No, non accetto niente. Sì. No.
0: È una cosa che non ti ho. Non ho detto né a te né a Prezioso né a Molella, figura.
1: No.
0: Vi devo parlare.
1: Se è una cosa brutta non la voglio sapere.
0: No, è una cosa bella.
1: Allora, non è, c'è speranza.
0: Cioè, dipende dai punti di vista, dipende dai POV.
2: Molto bella, ma.
1: Sì. Ma vedremo, dai, vedremo.
0: A proposito di DJ Time, ma sentite questo M2 Old.

0: È arrivato Carlo Conti, ha fatto la sigla. Uè, zio,
1: è meraviglioso.
0: Stai calmo,
1: è
0: eh?
1: Meraviglioso.
0: Creiamo la polemica con Carlo Conti.
1: Ma uno di noi, Carlo.
0: Ma certo.
1: È meraviglioso.
0: Io non mi dimenticherò mai la copertina del suo singolo con lui con le cuffie Sennheiser gialle e i Ray-Ban. Sì, sì. Beh, lui ce l'ha ancora, capisco. Se ha scelto sta canzone.

0: Vuol dire che ce l'ha ancora quella sensibilità da DJ comunque.
1: Per i pochi che non lo sapessero, Carlo Conti ha iniziato come DJ radio speaker radiofonico.
2: Lo sapevano tutti, lo sapevano.
0: Soltanto tu non l'hai detto, l'ha detto lui.
1: Per i pochi che non lo sapevano, era un
0: continua a dire che non lo sapevano tutti.
2: Lo sapevano tutti.
0: Sei polemico con l'Apollo di Panatta.
1: Gli è rimasta quella passione per la musica.
0: Sì. Vabbè, comunque.
2: Ma Sanremo lo fa ancora lui. Sanremo lo fa ancora lui.
1: No, Mario. No. C'è Stefano De Martino.
0: Stefano De Martino
1: a febbraio.
2: Ah, ho capito, quello che balla, giusto?
3: quello che ballava.
1: Adesso che è un bravo presentatore.
0: È un conduttore con i
2: sì,
0: pacchi.
2: Lo vedo la sera con i pacchi. Sì, lo vedo.
0: Ma lui è, quindi è quando, per esempio lui, no? Con Amazon, che rapporto ha? Nel senso che avendo questa roba dei pacchi, ha degli sconti o...
1: Non penso, non credo.
0: Va bene, dai, con la P.
4: Con la P?
0: Sì, c'è una...
2: La PP?
1: No, ma non ha fatto neanche la domanda.
0: Con la P, interrompe a volte, ma fa anche piacere.
4: No, fa anche piacere.
2: Il play with us, ho capito.
0: No,
2: il play with us.
0: Ma
2: piacere.
0: Serve per sopravvivere.
3: Serve per pubblicità.
0: Brava!
5: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Il diritto di ballare.
1: Mi piace molto mettere musica nuova alla radio, proporre novità, soprattutto quando la produzione e gli artisti sono amici, e mi fa ancora più piacere supportarli. Il mio amico Ralph, insieme a Leumas, che poi è lo pseudonimo ed è il contrario di Samuel dei Subsonica, era Il diritto di ballare. Una decina

0: queste per darvi dei consigli. Se vi piace la musica di M2O, per esempio, vi consiglio un paio di appuntamenti del weekend. Parlo di Volkswagen Electro Vibes con la musica di M2O. Dopo Riccione, Bari, Pescara, Volkswagen Electro Vibes vi aspetta a Genova e a Milano. Ha! Amici di Genova della Liguria, già vi vedo col pesto e con la focaccia di Recco.
1: Sabato 12 settembre, Calata Mandraccio, Genova.
0: Che bella città Genova, noi abbiamo fatto anche delle belle feste, vero Mario?
2: Bel DJ time.
0: Bellissimo. Sì.
1: Domenica mattina 13 settembre, Milano, Piazzale Duca d'Aosta, ovvero la stazione centrale. Dalle 10 alle 2 del pomeriggio, ingresso gratuito con prenotazione fine ad esaurimento posti su Dice.
0: Pensavo che dicessi consumazione obbligatoria.
1: Ti ricordo, donna omaggio fino a luna.
0: Sì, sì, sì, sì, no, è solo, cioè, dovete solo iscrivervi e basta.
1: A Genova 26, che salutiamo di casa, quindi si divertirà un sacco secondo noi, insieme a Lorenz, a Milano Vitti Lucchi, Stylophonic e Rollover DJ.
0: Non perdete questi due appuntamenti, Genova, Milano, sabato, domenica, Volkswagen Electro Vibes.

0: Più musica su M2O, che ritmo raga! Un saluto a tutti gli ascoltatori che si allenano grazie al nostro ritmo, perché M2O, l'abbiamo detto tante volte, è una radio che si presta moltissimo come colonna sonora per chi si sta allenando, perché tenendo il tempo, no, della nostra musica si riesce a ottenere una forma fisica invidiabile, sì. Ed è per questo che noi abbiamo come uomo immagine Mario Fargetto.
1: È Ale Lippi l'uomo immagine.
0: Ma
1: alto,
0: sei sicuro?
1: Alto, dotato.
0: Totato?
1: Totato.
0: Hai detto totato, hai detto. Ha detto totato.
2: Ha detto totato.
0: Ginger.
3: Sì.
0: Mi confermi?
3: Ma io confermo che sei tu l'uomo immagine del programma.
0: Addirittura.
1: Anche questo è vero. Anche questo è vero.
0: Del programma sì, ma della nostra radio in generale per la forma fisica. Dobbiamo trovare qualcun altro
3: fuori da qua, da questo programma. Sì. Ce n'è di bei ragazzoni qua.
1: Poi non hai visto una foto, l'ultima foto che abbiamo pubblicato sul nostro account di Albertino Everyday, come siamo belli.
3: Ma dai, sciolti siete uguali.
1: Io lui?
3: Sì.
0: Ma in che senso?
3: Non uguali fra di voi, siete uguali ad adesso. Quella degli anni Ottanta.
0: Ah sì? Quella degli anni Ottanta, dici, o quella 80. Dove siamo nudi con l'AI?
1: No, nudi... No, quella nudi non l'ho vista.
2: Non è ancora stata pubblicata la galleria. Okay.
0: Ma quella come non è stata pubblicata? Quella dove siamo a petto
3: nudo? Ma in costume.
0: Ah, in costume.
3: Sì. Hai detto nudi.
0: È a petto nudo.
1: Non sai perché non si vedeva niente in quelli nudi.
0: No, si vedeva a petto nudo, ma si vedeva
2: in costume,
0: si vedeva il busto.
2: In costume.
0: E il busto, ma è una foto fatta con l'intelligenza artificiale.
2: Davvero?
0: Mica sono così.
2: Ma non eravamo veramente alle Maldive, come hanno scritto alcuni, no? Era intelligenza.
0: Ah, eravamo veramente alle Maldive.
2: E così c'è scritto sotto nei commenti.
0: Ah, io sono veramente così.
2: Dicono.
0: Ma che figata, una bella scoperta.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

turn it up right now. E siamo prontissimi per entrare nella seconda ora di questa puntata di giovedì 10 settembre e di accogliere le news. Albertino, yeah.

0: pa.
1: È vero?
2: Nonché nonché il brano preferito dal nostro amico Ubaldo Pantani. Non so
1: anche
2: se ti ricordi questo aneddoto.
1: Sì, Ubaldo Pantani, attore comico straordinario, che saluto, non so se mi sta ascoltando, credo di no.
3: Ciao!
1: Però cioè noi l'abbiamo incontrato e anche intervistato proprio qui. Perché abbiamo scoperto che lui ha una passione per la musica dance ed è molto preparato anche sul sound degli anni 90.
2: Sì, amico della cassettina.
1: Sì,
2: Ubaldo.
1: Sì, sì, grande Ubaldo. E questa è la sua canzone preferita, Capricorn, 20 Hertz.
2: Esattamente.
1: Grande Ubaldo. Ubaldo, per chi non l'avesse capito, è tra le sue tante imitazioni è quella di Lapo.
2: Lapo forse da Fazio, meraviglioso. Sì. Sanremo.
4: Io sarei a posto così.
2: Anche.
1: Ginebrio. Grandissimo, certo. Grandissimo Ubaldo.
5: Arrabao, sai di un?
1: No.
5: De Sanremo.
1: Come mai de Sanremo?
2: Con Lapo.
1: Non ho capito, il collegamento.
2: Ubaldo Pantani ha presentato come Lapo Sanremo.
5: Sì.
1: Ah,
5: se quindi... ne ho a Nizza.
1: Ah, sì, adesso collegato.
5: A Nizza, passavo di
1: sì, ho capito.
5: Arrabao,
1: grazie. Benissimo, grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Como. Parleremo di Como dopo, perché il Como questa sera è per la prima volta nella Champions League. No?
2: Serata storica per il Como.
1: La squadra del Como, Como. Sì. Segue le indicazioni del GPS e finisce con il furgone sulla scalinata che porta direttamente nel lago. A voi è capitato che il GPS o insomma Google Maps o Waze vi tradisse?
2: Ma in qualche strada chiusa oppure con i sensi di marcia invertiti a volte è capitato.
5: Sì, capita.
1: Capita.
5: Sì.
1: Germania, la puzza di un frutto esotico nel pacco postale fa evacuare un intero ufficio smaltimento.
2: Chissà che frutto esotico.
1: Chissà qual era.
5: Cos'era?
1: Sarà marcito, forse.
2: Beh, direi.
1: Sempre Germania, compra mezzo chilo di pane, torna a casa, lo pesa e scopre che era di meno. Torna dal fornaio e finisce malissimo.
2: Però c'ha ragione. I tedeschi sono precisi.
1: Ma voi avete mai pesato una cosa a casa? Che vi hanno dato da... Io mai.
2: No, però...
1: Ti viene neanche in mente.
5: Però a me mi viene in mente...

0: ce ne metto altre due, sì, e non è mai tre, no, ma sarà pure, tre, cinque.
1: Oppure sempre. Il trucco è andare di più.
2: E che faccio, lascio?
1: Sempre così.
3: Vabbè. Treviso.
0: In inglese sarebbe?
4: Three face.
3: Tre punti per short.
0: Unisono, attenzione.
3: Treviso,
0: attenzione.
3: Il pappagallo impara gli insulti dal proprietario e urla ai passanti dal balcone.
0: Questa è bella.
2: Non possiamo mandare il video, purtroppo.
3: Beh, anche perché a Treviso sono notoriamente dei grandi...
2: Non possiamo mandare il video.
3: Però...
2: Posso bestemmiare? Non lo possiamo mandare.
3: I vicini chiamano i vigili. Regno Unito, prenotano le vacanze a Granada in Spagna, ma atterrano a Grenada nei Caraibi. Disavventura per una coppia di anziani. Allora,
2: però non gli è andata malissimo.
3: Ho capito, però intanto dipende da dove sono partiti, no? Però Granada, se parti da Milano, sono 2 ore di aereo. Sì. Se vai nei Caraibi sono 8. Cioè, è possibile che non ti sei accorto che...
0: Ma soprattutto il biglietto aereo.
3: Appunto.
0: O te sei sturdito.
3: Al gate.
0: O quelli non ho capito. Com'è la
3: cioè,
0: storia?
3: Magari tu puoi leggere Grenada a posto di Granada, ti sbagli. Però il gate, la signorina ti
2: dà. No, ma loro avevano i biglietti giusti, li hanno fatti male in partenza, secondo me. Hanno sbagliato a prenotare loro andando a Grenada, no? Hanno sbagliato loro a prenotare, avevano quello giusto.
0: Sai che forse per una volta ha ragione Alilippi.
3: Cosa dice il regolamento? Guarda un po'. Quando ha ragione la Galilippi, a pagina 6.
0: Scusa, aspetta.
3: Quando ha ragione Alilippi, che non è mai successo.
0: Sì, ok. Capita a volte che nella situazione di una conversazione il cosiddetto Alessandro Lippi di Viareggio potrebbe dire delle frasi che potrebbero essere giuste e corrette. A quel punto, secondo il giudizio di Albertino, potrebbe aver ragione.
3: Hai ragione, dai. Allora hai ragione.
0: Va bene.
3: Canada. Castoro abbatte un albero sulla linea elettrica e lascia al buio 15.000 persone per 4 ore.
2: Quindi è vero che Castoro mangia il legno?
3: Eh sì, e quindi qui ha mangiato un albero?
2: Dove passava un traliccio.
3: Vabbè. Perugia acquista 500 magliette per la festa promozione della squadra, ma fa stampare per errore un logo di un'altra squadra che era molto simile.
2: E che tifoso sei, dai? Non puoi sbagliarmi il logo.
3: Errore. Beh, succede.
0: Scusa, ma in tal caso questo qua è stato arrestato oppure no?
3: Penso di sì, è molto grave come reato, questo qua. Sbagliare un logo. Va bene, è tutto per le news di questo giovedì. Il prossimo appuntamento domani, intorno a quest'ora, approssimativi. Verso le 6 su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play With Us di giovedì 10 settembre.
3: Chi sarebbe?
2: È un ascoltatore che oggi in un colpo solo si porta a casa l'M2O Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass, stickers di M2O. Il vincitore lavora in una ditta di trasporti e colleziona calzettoni.
3: Sì, chi?
2: Quindi i calzettoni che gli regaliamo noi li aggiunge alla sua...
3: Lui! Sì, ma chi?
2: Nato a Taranto!
3: Sì, chi?
2: Ma in questo momento a Ragusa...
3: Sì, ma chi?
2: Il vincitore è...
3: Chi?
2: Alessio da Ragusa!

0: Eccolo, Alessio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, Alessio. La prima domanda, ovviamente spontanea, come mai da Taranto sei andato a Ragusa?
1: Per amore.

0: Sì.
1: Quindi avevi...
2: 17.
0: Avevo 18 anni.
1: Vi siete conosciuti dove?
0: Qui, nelle spiagge di Marina di Ragusa.
1: Tu eri in vacanza lì?
0: Sì, facevo il bagnino.
1: Ah, facevi il bagnino.
3: Sai quello che si dice dei bagnini, no?
0: Sì.
1: E quindi lei si è avvicinata fingendo che stesse annegando. Cosa ha fatto?
0: No, è stato un incontro di sera. Non ero sul posto di lavoro.
3: Lei quando l'ha visto? Lo sai cosa ha detto?
1: Cosa ha detto?
3: Che pezzo uomo che c'è!
1: È probabile. E quindi tu ti sei subito fidanzato con lei e immediatamente ti sei trasferito?
0: Poi abbiamo avuto il bambino e poi mi sono trasferito, diciamo, nell'estate dopo.
1: Avete avuto il bambino quell'estate lì?
0: Sì. L'inverno poi.
3: Sai cosa si dice dei bagnini, no?
1: Capito. Quindi il bambino adesso è già grande.
0: Sì, c'è 14 anni tra qualche settimana.
1: Quindi siete due genitori giovani, bello, bellissima, bene, una storia molto bella. Vi amate tanto ancora come il primo giorno?
0: Sì, sempre. E poi abbiamo uno è Nicolò di 14 anni e l'altro è Beatrice che ne ha 8.
1: Ok, adesso tu cosa fai? Trasporti, lavori in una ditta di trasporti, leggo lì a...
0: Sì, abbiamo una ditta di trasporti, facciamo frutta e verdura in tutto l'estero.
1: Hai capito.
3: Tutto l'estero?
1: Sì.
3: In Italia niente?
0: Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra.
1: Quindi viaggi molto?
0: No, io sono in ufficio.
1: Allora. Alessio, sono contento di aver parlato con te. E
0: grazie,
1: perché tu volevi calzettoni di M2O per aggiungerli alla tua collezione?
0: Sì, io li sfoggio in palestra. Ogni volta che vado all'allenamento ho dei calzettoni alti, così mi mancava questo di M2O.
1: E sono molto belli i nostri, te lo dico. Che colore li vuoi? Bianchi, neri, grigi?
0: Bianchi sono molto belli.
1: Va bene.
0: O neri come la maglietta di solito che usate voi, vanno bene pure.
1: Va bene, ti arriverà tutto a Ragusa. Salutaci la tua compagna, moglie e i tuoi bambini,
0: moglie.
1: Ok? Ciao,
0: okay,
1: Alessio.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
12: Ecco perché. L'offerta termina domani.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: anno 2016 questa canzone, sembra ieri. Era DJ Catch, detto anche...
1: Come? Non lo so.
0: Detto anche...
2: DJ Catch?
0: DJ Ketchup. Io ho fatto una serata con lui. Mi interessa questa informazione?
1: Racconta, com'è?
0: Ma un ragazzo tranquillissimo.
1: E urla così?
0: No, c'è uno che urla per lui. Lui non urla, lui è il produttore di questo brano che credo sia forse il suo unico vero successo. The Horns, si intitola The Horns, che potremmo tradurre in due modi differenti. Uno è la tromba, perché ci sono le trombe.
1: Sì.
0: L'altro sono le corna, quindi adulterio. È un peccato?
1: Beh, no, l'adulterio... Oddio! Dipende dai punti di vista. Allora, potrebbe essere un peccato l'adulterio se lo inseriremmo nella lussuria, magari, no?
0: Quali sono i peccati, scusa?
1: Allora, superbia, avarizia. Ma allora, bisogna fare una premessa.
0: Ha detto l'avete sentito tutti, vero?
1: Cambio di base prevede...
0: Cosa ha detto?
1: Il cambio di base ecclesiastica...
0: Ha detto per sé.
1: Ragazzi, il cambio di base ecclesiastica richiede una certa serietà. Se per peccati capitali intendi, Albertino, quelli tradizionalmente indicati dalla Chiesa Cattolica, come vizi capitali sono 7.
0: Allora, andiamo per ordine. Il primo...
1: La superbia.
0: Che sarebbe?
1: Sentirsi superiore agli altri. L'avarizia.
3: Beh, ne conosciamo di gente così.
1: L'avarizia, l'estremo attaccamento.
0: È anche un ideale politico quello lì, eh?
1: La superbia.
0: Eh sì.
1: Da un certo punto di vista, un po' tutti lo sono.
0: Chi?
1: Peccati politici.
0: Vai avanti. Il secondo?
1: La base ecclesiastica, per cortesia.
0: Non puoi dare mai ordini, tra l'altro, alle lippi.
1: Avarizia, attaccamento, per cortesia, ragazzi. Per
0: prego.
1: Cortesia. Avarizia,
0: vabbè.
1: Attaccamento
0: al denaro,
1: eccessivo al denaro e a beni materiali. Conoscete qualcuno?
0: Sì.
1: Poi abbiamo la lussuria, ricerca disordinata del piacere sessuale. Conoscete qualcuno?
3: Sì, come no?
0: A voglia. Vi riconoscete in questi...
1: Invidia, dispiacersi del bene o del successo degli
0: che
1: altri.
0: Che brutta l'invidia, però.
1: Gola, eccesso nel mangiare, bere, nel cercare piaceri. Conoscete qualcuno?
3: Vabbè, siamo un po' tutti golosi.
1: Ira, rabbia incontrollata, odio, desiderio di vendetta. L'ultimo è l'accidia, apatia, pigrizia verso il bene, verso i propri doveri.
3: Cos'è che ha detto?
1: Questi sono
3: le accise, cosa detto?
1: No, che ci starebbero bene qua dentro, no? Che provocano alcuni di questi peccati capitali. Sono 7, ma perché stiamo parlando di peccati?
0: Perché? Perché la Chiesa vuole introdurre uno nuovo. Ma nella figura di chi è che ha deciso?
1: Papa Leone. Insistendo. Ho scoperto che c'è una commissione teologica internazionale che si occupa proprio di questi temi, di valutare, rivalutare, risistemare alcune cause molto importanti.

0: punto di vista della Chiesa.
1: Sì.
0: Una di queste è la natura, il bene del pianeta, che Papa Leone ha definito prendersi cura della casa comune, cioè del mondo. Per dirlo in soldoni, la Chiesa vorrebbe introdurre il peccato ecologico.
1: Beh, mi sembra una bella idea.
0: Cioè, se buttate un mozzicone di sigaretta in terra, se lasciate, buttate in acqua una bottiglietta di plastica, è un peccato capitale.
1: Se fate finta che non ci sia una crisi climatica,
0: è un peccato. Esattamente questo, Albertino. La Chiesa vuole sensibilizzare su questo tema in modo molto
1: dovrebbero
0: netto.
1: Farlo i politici, però vedo che nessuno ne parla.
0: Però, visto che ha molta influenza sui fedeli, che sono miliardi nel mondo, la Chiesa, probabilmente, se glielo dice il Papa, qualcuno ascolta.
2: Che peccato.
1: Cosa?
2: Così in generale.
1: È un peccato.
2: È un peccato.
1: Sì. Va bene, grazie, potete andare.
2: Sì, grazie.
1: Scambiatevi un segno di pace adesso.

0: Fa carino.
1: No, ma ragazzi, non è che ha detto ps. Ha sbagliato, ha usato il condizionale invece che il congiuntivo. Ha detto se inseriremmo invece che se inserissimo. Ale Lippi, da questo non me lo aspettavo.
0: Ma chi se lo aspettava?
2: Gravissimo.
0: Chi se lo aspettava dalla persona più istruita del programma?
2: Gravissimo.
0: Laureato in lettere.
2: Mi vergogno.
0: È una vergogna.
3: Se per questo ha detto anche potrebbe essere se lo inseriremmo. Dio mio, mi si sono crepati i timpani.
0: Anche a me. È incredibile.
4: Caro Ale Lippi, è stato un peccato grammaticale. Non si dice se lo inserirebbero, ma se lo inserissero.
2: No. Lui ha sbagliato perché ho detto se lo inserissero.
0: Cosa ne pensi, Mario? Cosa dice il regolamento, scusa?
5: Qui
0: è pesante. Pagina 1.
5: Qui è brutto. Attenzione.
0: Attenzione, vedi, quando dice attenzione.
5: Durante la conduzione del programma.
0: Sì.
5: È assolutamente vietato fare errori grammaticali.
0: Certo, è la base.
5: In tal caso, se dovesse accadere, la punizione è il taglio delle unghie dei piedi.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
7: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte Clapton Titanics. Solo su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl vale davvero. M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

every day. Suona così.

0: questa canzone nuova della Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee, il cui titolo è un ossimoro: Happiness is so sad, cioè la felicità è triste. E voi, siete felici o tristi? Scrivetemelo subito al 342-6543210, tanto io vado via.
1: E con l'ossimoro però...
0: I messaggi non li leggo perché ho finito il programma, scrivete pure.
1: Con l'ossimoro abbiamo recuperato il mio gravissimo errore grammaticale.
0: Caro mio,
1: con
0: per
1: l'ossimoro
0: per
1: devo
0: per
1: dire...
0: Per peccato che adesso sei zoppo perché senza le unghie...
1: Infatti, infatti, no, allora, il fatto è che me le ha tagliate troppo corte e mi frizza.
0: Capito? Non è proprio una bella... una punizione vera, perché...
1: è il primo errore grammaticale della stagione.
0: No,
1: della
0: non
1: stagione,
0: è il primo. Della stagione. Ah, della stagione, sì.
2: Certo. Nella prima settimana non è di buon auspicio.
0: Carissimi ascoltatori, pochi minuti al termine della puntata di giovedì 10 settembre e siamo pronti per ospitare l'ampia pagina sportiva, che ampia non è mai. Prego.
2: Grazie per la linea, Albertino. Ti informo che in questo momento c'è una squadra italiana in campo. La Roma che sta giocando in Turchia contro il Fenerbahce. Fenerbahce.
0: Ah.
2: Sì. Mentre questa sera alle 21 giocherà il Manchester United contro il Sabah. Ah, non so di che nazionalità è, sinceramente. Mentre alle 21 c'è un'altra partita, il Bayern Monaco contro il Bodo Glimt. Queste sono le partite della Champions League.
0: Grazie Mario.
1: Anche il Como, no? Mi sembra.
0: E gioca il Como non l'abbiamo citato.
1: Abbiamo citato, ero distratto, scusami. L'abbiamo citato?
0: Sì. L'abbiamo citato.
1: Anche il Como.
2: L'abbiamo citato prima, c'è anche il Como, giusto?
0: Cioè l'evento...
3: Albertino!
0: Che succede?
3: Sì. Sono

0: Istanbul, dal Kobani Stadium, Fernar Beçe, Sukru Sarakoglu.
1: Senti,
0: lo conosci?
1: No, però volevo sapere dall'alto, no? Tu sei sull'elicottero.
0: Sì.
1: Quante teste pelate vedi?
0: Pieno di tupè qui. Fantastico.
2: Sì.
0: Siamo
2: sì.
0: Al terzo minuto della partita valevole per la prima fase di Champions League. Stanno giocando, se non sbaglio, la Roma, e noi tifiamo per la Roma, con il Fenerbahçe.
3: Fenerbahçe.
0: Esatto.
1: Sì, ma
0: però il tupè ce l'hanno soltanto i turchi.
3: Ah, 0-0, sì. Ginger?
0: 0-0 al momento. E basta, partita interessante, qua fa molto caldo. E... basta. Al momento.
1: No, bene.
0: Pesè anche qui, Alberto.
1: Ok, pesè anche a te allora.
0: Grazie.
1: Mario, ma Mario?
4: No, volevo dire che in questo momento c'è un'altra partita, sempre di Champions League, tra il PSV Eindhoven contro il Shakhtar Donetsk, e stasera c'è un'altra partita alle 21 che è lo Slavia Praga contro il Racing Club di Lens. Così abbiamo completato il tutto quello che accade stasera.
5: Ha fatto il quadro completo.
1: No, vabbè, è giusto, dai. Se è ampia pagina però, sportiva, è giusto dirle tutte.
5: Però,
1: no?
5: Oggi riflettori puntati su un evento storico.
1: L'esordio del Como
5: in Champions League. Un esordio anche un po' molto romantico, no? Da un certo punto di vista. Avrete letto sicuramente, no?
1: Sì.
5: La storia del presidente ricchissimo. Pensate che è il presidente più ricco tra tutti i presidenti della Serie A, il signor Suarso, indonesiano se non sbaglio, o thailandese, ma credo indonesiano.
1: Signor Sparzo?
5: Che ha deciso di lasciare liberi i posti suoi e di tutta la dirigenza del Como, lasciarli gratuitamente ai tifosi nati prima del 1950 come
1: ragazzi,
5: regalo.
1: Sono tutti morti per forza.
5: No, come premio come un premio fedeltà. Questi tifosi hanno visto il Como nascere praticamente, l'hanno visto giocare in tutte le serie minori, e questa sera vuole premiare questi tifosi.
1: Quindi,
5: che lo seguono da sempre con un posto in tribuna d'onore.
1: I nati
5: gratuito
1: prima del 1950 hanno mediamente più di 76 anni.
5: Esattamente.
1: Quindi
5: ci sarà
1: gente molto su d'età.
5: E un bellissimo regalo, una pagina molto romantica questa
1: bella, una bella iniziativa.
5: Chi segue il Como da 70 anni stasera si merita di essere lì contro il Lipsia in tribuna.
4: In bocca al lupo al Como. Complimenti per il risultato raggiunto. Speriamo che
1: però c'è dell'amarezza nelle sue parole.
5: Lo so, anche nelle mie.
1: Perché voi siete juventini e milanisti,
5: non ci siamo.
1: Vi dovete vergognare.

0: Giustamente gli ascoltatori di M2O, attenti ascoltatori, hanno appena scritto diversi messaggi al 342-6543-210 lamentando il fatto che, secondo loro, e io sono d'accordo, l'ampia pagina sportiva dovrebbe anche parlare di altri sport e non solo del calcio. Invece voi due, stasera alle 21.05 c'è Italia-Svezia di pallavolo, i campionati europei.
1: Vero, certo.
0: Allora?
1: Allora domani.
0: Perché non me l'avete detto?
1: Perché non te l'abbiamo. Ci siamo distratti su.
0: Questo è molto brutto.
2: Ma perché la Champions League cattura, diciamo, la maggior parte del pubblico. Quindi
0: ho capito, però, sì, ma ci sono altri sport molto interessanti.
2: Ma noi ci scusiamo,
0: Ah, va bene, allora ce ne possiamo anche andare.
2: Sì, sì.
0: Ma una domanda: di questa puntata, che cosa resterà?

0: vita, io non posso entrare, è entrato anche oggi.
1: Ma pazzesco,
2: ha portato
1: storia.
2: Sfortuna,
1: eh sì.
0: Ormai, sì. Ormai si offendono tutti per tutto, cani e porci.
1: Sì.
0: Ma si offende più il cane o il porco? L'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori.
1: Più i cani sembrerebbe, eh?
0: Sembrerebbe più il cane, sì. La canzone di Vasco dedicata non è la Rai, è Delusa e non Rewind.
1: Sì.
0: Da regolamento gli ascoltatori hanno sempre ragione,
1: sì.
0: Anche se noi dobbiamo, o meglio dovremmo, educare.
1: E sapere le cose.
0: Alba ha dato tutte le sue mutande a Mario.
2: Sì, le mutande che le fan gli hanno lanciate.
1: Sì, sì.
0: Io avevo capito le sue, veramente.
1: No, erano le mutande che
3: fan.
1: Mi lanciavano sul palco.
3: Vabbè, adesso siamo amanti, ma fino a quel punto no.
0: E oggi è successa una cosa molto bella.
1: Cioè?
0: Vado a leggere. Per la sua dedizione alla bobina, la passione, la maestria con il quale tagliava e cuciva la DJ Parade, lui è un maestro, il maestro. Diamo questo premio speciale, il nastro d'oro, all'unico vero artigiano della bobina, Mario Fargetta.
1: Bravissimo, grazie. Che bella premiazione, eh.
3: Belle parole, Alberto.
1: Bella, bella.
0: E dopo una cosa bella arriva una cosa brutta, perché Ale Lippi ha commesso un nuovo peccato.
1: Aia.
0: Ha sostituito il congiuntivo col condizionale, violando così il regolamento.
1: Sì, che vergogna.
0: Taglio delle unghie dei piedi tanto corte.
2: Che fastidio, non fastidio tra l'altro, ma
0: rinnoviamo gli auguri alla Sofia, a cui vogliamo tanto bene, e ci sentiamo domani.
1: Domani venerdì 12, no 11, azza, che brutta
2: domani,
1: data.
2: Ma domani?
1: Domani è una brutta data, però vabbè. Domani abbiamo un ospite.
2: Ma
1: non è fantastico? Domani la puntata sarà con Jay Axen, da non perdere, alle 5.
4: Ciao a tutti.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: In FM, Lab, su mvo.it.
9: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle ore 19.
1: Salve!
9: Un grazie al nostro capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata, sono Mattei, buonasera, come va?

0: Crystal Waters per questa nuova versione di qualche anno fa, di una canzone che in realtà poi era di una ventina d'anni fa. E là, quanto è passato il tempo! 19:08 minuti, era la terza canzone del Non Stop in onda su M2A. Tra l'altro è andata molto bene anche in Inghilterra, dove in questo filmato si vede questa ragazza in discoteca. Dopo questa canzone ha detto:
1: ma te, c'è belli canzoni stammitti!
0: Ma non era inglese, ma sei del Salento? E allora dai! E allora buonasera, siamo insieme fino alle ore 21 anche questa sera e abbiamo subito una novità per voi.

0: agente Cobra.
1: Cobra con il featuring di Moav, I Could Do For You è il titolo di questa novità musicale.
2: N2O DJ Station.

lo sta dicendo Dua Lipa, oh, training season is over, quindi basta imparare, bisogna fare. Sempre con l'agente Cobra di qui sopra, dell'appuntamento M2O. Lei è Dua Lipa, appena sentita all'interno della nostra playlist M2O More Music.

0: degli eroi, io e te. Dice questa canzone di Alesso Fresco Sposino alle 19:20 minuti in onda su M2O, gli eroi, io e te saremo degli eroi, amore mio, perché avremo la nostra storia d'amore senza dover per forza fare un profilo Facebook con il nome di lui e di lei, mamma mia, senza nemmeno fare tutte quelle foto da mettere costantemente online di ogni momento della nostra vita. Lì saremo degli eroi e noi torniamo tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
7: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Devo sigillare il pavimento.
11: Hai già la soluzione in mano.
10: Anche su superfici diverse?
11: Sì, hai la soluzione in mano.
10: Ma non voglio mica rifarlo domani.
11: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Blanco, Blanquito Babe, in onda su M2O finché non mi seppelliscono. Siamo arrivati all'appuntamento M2 Old, che sta con te sempre, sempre, in ogni ora, in ogni nostra programmazione musicale, e ci riporta nel nostro archivio. Questa volta la parola magic può darti un indizio. Magic, che cosa vorrà dire? Lo so, c'è un po' di mistero, cioè deve esserci il mistero, altrimenti che mistero è se ti dico tutto? Però la parola magic è l'indizio per l'M2 Old che sentiremo dopo aver sentito le ultime news.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura un ultimo radicronaca: si è uccisa a 35 anni Denise, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta nel 2009. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica e la donna sarebbe morta oggi in ospedale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge contro il caro carburanti. Viene così prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che sarebbe scaduto a mezzanotte. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi passa così al 2,5%. La BCE ha rivisto al rialzo anche le stime sull'inflazione. Walter Lavitola ha reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Resta in carcere, lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori che chiedevano i domiciliari. Per lo sport parliamo di calcio. Per la prima giornata di Champions League, quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, la Roma sta vincendo 1-0 contro il Fenerbahce a Istanbul grazie a una rete di Cristante. Alle 21 sarà il turno del Como, che giocherà la prima storica partita europea al Sinigaglia contro il Lipsia. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata tempo in miglioramento, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro, con alcune precipitazioni. Domani mattina sole di nuovo prevalente sul nostro paese, molto nuvoloso con possibili fenomeni soltanto al centro. Nel pomeriggio possibili rovesci sparsi al centro-sud, specialmente sul versante adriatico. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani mattina.

0: Siamo nella metà degli anni 90, 1994, lei dall'Argentina, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, una versione remix perché era l'appuntamento M2Old che tornerà nella prossima ora.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

questa canzone ci dà l'accesso al nostro bar serale, quello che accoglie più o meno, e ribadisco, più o meno tutte le vostre ordinazioni? Non lo so. Erano però i Sophie Tucker, che ieri anche alla fine a forza di rimandare non abbiamo aperto questo bar. Mannaggia, ci sono delle gole assetate tra i nostri ascoltatori, potete battere un colpo. E nel frattempo, the another, you know.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen. M2O. DJ Time.

0: Nile. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo mega mix.
1: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: stai ballando con i piedi nella sabbia, nel tuo immaginario? Ci può anche stare. Karol G in onda su M2O, quasi arrivati alle 8 di questa sera, siamo in diretta fino alle ore 21 e prima delle ore 21 arriverà un appuntamento per le Guidas che non è adesso.
1: Buonasera.
0: Chi è?
1: Tutti matti per Mattei.
0: Ma lascia stare, che oggi qualcuno mi ha anche chiamato Mirko di Kiss Milicia. Questo perché abbiamo postato nella pagina Instagram di M2O le foto di noi di M2O come fossimo negli anni 80, come usciti da un telefilm. Bellissimo, ma che bello era lo stile degli anni 80. Per quanto riguarda i capelli, non lo so, però andavano di moda, cioè all'epoca non è come guardarli adesso, all'epoca era tutto normale. Ma a proposito di anni 80, ti faccio sentire questa clip, vediamo se riconosci chi sono questi due attori.
2: Il piano A va ritoccato.
3: Va buttato, passiamo al piano B.
2: Aia. Tu hai un piano B?
0: Sì.
3: Hiroshima, che ti ricorda?
2: E questo sarebbe il piano B. Ti posso parlare un attimo?
3: No. Ora no, sono occupato.
0: Esatto, sono occupato. Kurt Russell e Sylvester Stallone. Se hai capito di che film si tratta, vuol dire che sei una persona molto fortunata. Ci sono due fortune. La prima fortuna è quella di aver vissuto questa epoca dei film degli anni Ottanta con l'attesa di guardarli in televisione. La seconda fortuna che ti voglio dire in merito è che fortunatamente ci sono online e quindi anche se non li hai visti perché non eri ancora nato, li puoi andare a vedere e sono molto belli ancora oggi. Alcuni sono molto belli. Ma c'è un film degli anni 80 che ti è rimasto nel cuore? Fammelo sapere 342 654 3210.

0: certo che questa tuta viola accettata con la zip non me la ricordavo così comoda. La sto ancora indossando dalla foto degli anni Ottanta, ma è ovvio.
1: Matteo, questo è per te.
0: Vai.
1: Tango and Cash.
0: Brava
1: Matteo.
0: Rosy.
1: Ma chi sei?

0: Silvestre.
1: Ma siamo già arrivati alle 8 e 2 minuti. Buonasera, ciao. Let's go verso un'altra ora di diretta, verso nuovi orizzonti. E là arriva l'M28, vai.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Anderson Remix. L'appuntamento si chiama M2IT come Italia e tornerà.
1: Hey, it's Kygo.

0: Sandro da Roma, che stampa. No, era Tango e Cash, e ti ho chiesto anche il film degli anni 80.
1: Vabbè, Mattei, dai, risposta quasi obbligatoria.
0: Quale?
1: Ritorno al futuro. Ciao.
0: Ritorno al futuro, Sandro, anche lui si chiama Sandro, è un bel film, sicuramente storico degli anni 80, ma ce n'erano anche degli altri.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

0: con la boccuccia così. Hey baby. Anche qua c'è una tastiera Bontempi degli anni 80, sentila.
1: Hey. Ci sta.
0: Barry Can't Swim.
2: Ah beh, sicuramente uno dei più grandi film degli anni 80 è stato Top Gun.
0: Grande.
2: Troppo bello. Ciao Mattei.
0: Ciao, grazie per questo messaggio. E pensare che Top Gun non era nient'altro che una campagna di reclutamento voluta fortemente dalla Marina Militare. Poi è diventato un bel filmone. C'è stato anche Top Gun Maverick e, se non sbaglio, Tom Cruise, tra un volo sul paracadute e un altro, sta cercando anche di fare l'altro.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: more music, più musica. Le 8:30 minuti, sta arrivando un altro appuntamento con l'M2 Old per la nostra gioia.
1: Yeah!

0: giochiamo a fare la guerra.
1: Mannaggia, questo io so che è un riferimento a un film, ma non mi viene in mente. Qualcuno mi può aiutare, per favore? Comunque siamo già in guerra. Se mi stai ascoltando, sono John Connor, la Resistenza. Terminator. Terminator ha anche un filmone degli anni 80, il 2, che a me è piaciuto più del primo. Abbiamo l'M2 Old e lei è Emilia.

0: una piccolina ragazza in questo mondo molto grande. Emilia, un remix che arriva dagli anni 90 in stile Blackwood, un altro progetto musicale dell'epoca. Questa è Big Big World, titolo di questo appuntamento M2 Old, con una canzone storica che arriva dal passato e tornerà con noi.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La paranoia. Tutti vogliono il Play with us, ma solo una persona ce la fa. Chi sarà ad avere il nostro regalo, che in questo caso e in questa settimana è M2O Back to School? Abbiamo lo zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei? Dimmi.
3: With us, sì. Natasha da Casoli, in provincia di Chieti. Ciao!
2: Brava Natasha, Chieti, e ti sarà tatto, e quindi il Play with us è tuo!

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Buonasera Tonina, come va? No, la serotonina è Serotonin, è il titolo di questa canzone nuova firmata da James Hype. Quando mancano 10 minuti per arrivare alle 9. Ma qui abbiamo però una questione in sospeso. Aspetta, aspetta, rimettiamo questo messaggio vocale dell'ascoltatore che diceva:
1: Mattei!
0: Chi è?
1: Giochiamo a fare la guerra!
0: No, io prima ho detto, un po' fingendo, ma che film era? Che film era? Mannaggia, che film era?
1: Mattei!
0: Oh!
1: Vediamo se mi rispondi!
0: Sì!
1: I guerrieri della notte, dei Warriors!
0: The Warriors! I guerrieri della notte, sono arrivati tanti messaggi!
2: I guerrieri della notte!
0: Esatto, ma perché hai questa voce?
2: Roberto da Certosa di Pavia!
0: Roberto, perché lui stava interpretando un altro personaggio di un altro film cult degli anni 80, i Goonies. Madonna, che filmone! Vi rendete conto che quasi ogni titolo di film che possiamo citare così a memoria rappresenta a oggi un cult degli anni 80? Questo perché negli anni 80 c'era quello, c'era il prodotto, non c'era molta cosa intorno, non c'era il marketing, un pochettino sì, non c'era l'apparire, c'era più fare un qualcosa che fosse gradevole per molte persone, e quindi sì, c'era forse una cura maggiore. Tra i film bellissimi che ci sono negli anni 80 c'è ovviamente Una poltrona per due, che è fisso lì la sera del 24 dicembre qua in Italia, ce lo guardiamo e continuerà ad esserci, spero, per tutta la vita. E poi c'è anche Un poliziotto a Beverly Hills, Beverly Hills Cop, è un altro grande classico degli anni 80 che adoreremo per sempre.

0: di Shots Mafia in onda su M2O. Ma l'assistente? Ma non c'è, io non lo sento. Gianni da Firenze, ma dove sei? Dove sei? Sì, dimmi, dimmi.
1: Un saluto al grande Mattei, sì. E un benvenuto nello studio della diretta,
0: sì, a chi?
1: Claves.
0: Deve ancora arrivare.
1: Ci porterà fino alle 23.
0: È vero, sta per arrivare, ma prima abbiamo la bonus track. La luce si...

0: nostro diritto di ballare. DJ Ralph, il diritto di ballare in onda su M2O nel freschino, segnalato da Claves che sta per arrivare. Vi dico ciao.
1: Ciao Andrea. Chi un è? Saluto da Umberti e Paola.
0: Paola,
1: ciao, buona serata.
0: Grazie Paola, buona serata anche a te. Ti prometto che domani apriremo il bar, anche perché sono due sere che prometto ma poi non mantengo, e invece domani sicuramente manterrò questa promessa. Ci sentiamo domani, ore 19.
2: M2O Cinema.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore.
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
2: M2O Cinema.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: In FM Lab su M2O.it.
12: Beh, mi è arrivato il freschino, sì, l'ho constatato poco fa. Grazie Andre, sono le 9:01 adesso. E buonasera da Claves, bentrovati nelle nostre due ore finali della giornata. Fino alle 23. Dai ora con i Treno Stop.

cose interessanti su questa canzone. La prima è che la produzione è quella di David Guetta e la sperimentazione da parte dei Black Eyed Peas di questi suoni elettronici la ritroviamo anche nella voce di Fergie, che sentiamo ancora in sottofondo, che è pesantemente distorta dall'autotune, tipo quella di Cher in Believe, per intenderci. Questo è il pezzo che si è occupato di farci arrivare qui, belli pronti per iniziare questa nuova diretta del giovedì. Ciao da Claves, il nostro appuntamento sono le ultime due ore di diretta della giornata, fino alle 23 con me e con la nostra musica. Ora sono le 9:10 in punto, vi parlo dallo studio di Via Massena 2 qui a Milano, dove dicevamo è arrivato un po' il freschino, dai, in questa giornata del 10 di settembre. 342-654-3210, questo è il vostro numero di riferimento per mandare un messaggio. Pronti adesso per ascoltare una canzone nuova. M2 Hot.

Wiz Khalifa con Machine Gun Kelly, questa è Girl Next Door, la loro canzone insieme che racconta una storia di due ragazzi che vogliono provare a conquistare la loro vicina di casa, la loro Girl Next Door. Diciamo che però non è che ci riescano molto bene, almeno questo è quello che succede anche nel videoclip di questa canzone, che è un pezzo nuovo, è il nostro M2Hot, una delle canzoni che sentiamo all'inizio dell'ora.

Beh, io credo in te, I believe in you, dice questo pezzo di Bob Sinclair, con una produzione un po' più morbida, dai, se vogliamo, rispetto alle sue solite. L'anno era il 2018 in cui usciva questa canzone, invece l'estate del 2026 è quella in cui abbiamo ascoltato Anna con la sua White Girl.

0: e quando si riascoltano delle canzoni che hanno accompagnato la stagione estiva che sembra così lontana ma così vicina, e allora viene sempre un po' il momento nostalgia, no? Per certi versi della serie, ah, questa mi ricordo, l'ho ascoltata quando ero in vacanza. E vabbè, succede anche questo, ecco, la nostra playlist serale. Buonasera nel frattempo e ben arrivati gli ascoltatori che fanno questo pezzetto della giornata insieme a noi dalle 21 alle 23. Io sono qua con voi, ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
11: Cortiglia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

e mezza della sera su M2O, lei è Miley. E voi direte, ah, ma Miley chi? Beh, ovviamente Miley Cyrus, che però in questo nuovo progetto musicale, in questa nuova canzone, ha scelto di abbandonare il suo cognome, come spesso fanno alcuni artisti, e cambiare il nome in cui firma la sua musica. Quindi è solo Miley, Miley e basta, per citare un altro trapper italiano molto famoso che però è basta, ce l'ha veramente nel nome. Buzz Persuades è il titolo della sua nuova canzone, che ha una svolta verso la musica elettronica in un certo senso, che è anche il motivo per cui noi l'abbiamo messa qui in onda su M2O, e anche il titolo del suo nuovo album che sta per arrivare. Questa nuova musica così impacchettata l'abbiamo messa arrivati alla mezza dell'ora, belli pronti per fare un salto indietro, tra l'altro nel 1989, quindi scaliamo di decade. È l'M2Old che si intitola Keep On Moving, lo senti adesso qui su M2O.

La musica del finale degli anni 80, 1989, per il progetto Soul to Soul. Siamo a Londra, siamo con la musica di Jazzy B, il DJ dietro a questo nome, con una cantante che è quella, la voce di Caron Wheeler, che aveva partecipato alla realizzazione di questo pezzo che abbiamo scelto per voi come appuntamento

splendida serata del giovedì. Spero sia splendida, dai, almeno per voi che siete dall'altro lato della radio. Allora adesso ci trasferiamo a New York City, dove negli anni 80 c'era un club che si chiamava Danceteria, club molto importante per la carriera di Madonna, perché è lì che lei ha esordito sull'inizio degli anni 80. Ha dedicato a questo club una canzone che si intitola proprio così, Madonna, Danceteria, su M2O.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro. E melone retato, coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

M2O a 9 minuti dalle 10 della sera. Lui è Chris De Sarandi e questa si intitola Good Old Days nella versione remix del DJ Addal. L'abbiamo appena sentita per proseguire in un certo senso al meglio quella che è la nostra serata del giovedì. È una canzone, attenzione però, perché potrebbe trarvi in inganno, perché Good Old Days vuol dire i cari e vecchi tempi, i buoni e vecchi tempi. Ma in realtà non è una canzone nostalgica, ha un messaggio che volevo condividervi perché secondo me è molto utile per affrontare il presente al meglio. Perché quando uno pensa ai vecchi tempi, pensa, no, quando magari iniziano quei classici discorsi in cui uno dice: ah, come si stava bene prima, ah, come si stava bene quando c'erano le vecchie lire, per esempio, no? Invece no, Chris De Sarandi ci dice che i vecchi tempi, i bei vecchi tempi, potrebbero essere quelli che stiamo vivendo adesso. Cioè, il messaggio è questo: se tu stai vivendo adesso un momento che potrai ricordarti in futuro come uno dei bei vecchi tempi, riconoscilo, dillo a te stesso, sii in grado di apprezzare il presente, perché magari potresti, non dico rimpiangerlo, ma potresti ripensarci con gioia, diciamo, e con un po' di nostalgia in futuro. La nostalgia, ragazzi, è un sentimento che comproviamo tutti quanti ed è uno dei sentimenti più forti, fateci caso, no? È tutto un po' nostalgico intorno a noi e siamo persone nostalgiche proprio di default, veniamo fabbricati così, usciamo così dalla fabbrica, e quindi questa cosa, insomma, si può applicare benissimo al presente, cioè evitare di vivere il presente sprecandolo. Pensate che un giorno potreste aver nostalgia di questa serata del giovedì 10 di settembre.

80 c'era una canzone che si intitolava Last Night the DJ Saved My Life, quindi un DJ la scorsa notte mi ha salvato la vita. Questo pezzo invece, beh, in un certo senso riprende un po' quel concetto lì, cioè parla di un DJ che ha fatto qualcosa, ma in questo caso nel pezzo del 2010 di Usher e Pitbull insieme, qui si parla di un DJ che ha fatto innamorare due persone. E in un certo senso, vabbè dai, potrebbe anche essere che le ha salvate, o meglio che ha salvato loro la vita. DJ's Garas Fall in Love, si intitola così questa canzone. Come promesso erano Usher e Pitbull insieme con una canzone di qualche anno fa. Oh, adesso torniamo invece alla musica recente dell'anno 2026, che è l'anno nel quale ci troviamo ancora, eh? E lui è Bruno Mars con una delle sue ultime canzoni. On My Soul è il titolo di questo pezzo.

Soul. Senti che musica elegante che ti mette M2O, perché elegante è il termine che userei per descrivere questo pezzo nuovo firmato da Bruno Mars con On My Soul, la canzone che abbiamo ascoltato a pochi secondi dalle ore 22.

0: digitale terrestre.
1: Ma mica salutiamo, cioè salutiamo Bruno Mars, ma mica voi, eh. Ancora un'ora da trascorrere insieme. Le 22 in punto, buonasera da Claves e buon giovedì 10 di settembre. Martin Solveig con Hello è la prima canzone che arriva adesso.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: M2O. M2O. Più musica.
1: M2O.

Born This Way, Lady Gaga su Amateur. Con questa canzone dell'anno 2011, che dava anche il titolo al suo album di quel periodo lì, canzone importantissima per la carriera di Lady Gaga, 15 anni fa usciva questo pezzo. Sentito nel 2026 su M2O, al termine di questo nuovo non stop, siamo partiti con Martin Solveig, c'era la sua canzone Hello, quella del 2010 invece, in mezzo c'era un pezzo dell'estate 2026, la canzone Non mi innamorerò, e adesso belli pronti per iniziare questa nuova ora insieme, siamo arrivati alle 22.08. Non si è ancora giocato col Play With Us, lo dico agli ascoltatori che arrivano solamente adesso e che vogliono provare a vincere i nostri gadgets da qui alle ore 23, avremo modo di regalarveli quando però sentirete la canzone scelta per oggi, che è quella di Fibra e dei Pinguini Tattici. Ora c'è un M2Hot firmato da Topic, la canzone nuova. M2

0: Il 2019 è stato un anno molto importante per Tobias Topic, in arte Topic. La sua canzone Breaking Me era quella con la quale l'abbiamo conosciuto. Il 2026 è l'anno in cui da poco è uscito Lucky Ones, che è il titolo della sua canzone nuova. M2OT, qui su M2O, sono le 22 e 11 minuti e la serata scorre in avanti con il ritmo di M2O. Ora con Kungs e la sua This Girl.
1: DJ Station. Let's go!

questo pezzo che si intitola I Need a Sign, quindi ho bisogno di un segno, e questo no, è il significato del pezzo di LB1, che è il DJ che ha fatto questo pezzo prendendo spunto proprio dalla canzone di Robin S. Ora ci sono i Vampire Weekend nella versione remix dei Chromeo di questa splendida canzone, The Kings Don't Stand.

Silver Lines. C'è un'espressione inglese che dice every cloud has a silver lining, cioè non tutti i mali vengono per nuocere. Questa è un po' la traduzione di un proverbio italiano in inglese. È un po' il concetto che ruota attorno al testo di questa canzone, Silver Lines degli Another. La voce di Emily Warren è quella che abbiamo appena sentito in onda qui su M2O. Iniziamo a parlare anche un po' della M2O Night, di quello che succederà nel corso del giovedì notte. Come sempre c'è il Dance With Us come ogni notte qui su M2O, e come ogni giovedì notte troverete anche il sound firmato dal progetto Claptone. Ve lo faccio sentire, dai, vi do una piccola anticipazione. Senti qua. Dance with us.

0: più musica con questo sound. Clapton, il giovedì notte lo trovi a luna di notte nell'appuntamento che c'è ogni notte qui su M2O, e il Dance With Us.
1: Dance With Us.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Ring My Bell. Il successo di questa canzone sta nel fatto che il pezzo degli anni 70, del 1979, che si intitolava proprio così, Ring My Bell, firmato dalla voce di Anita Ward, è tornato grazie al rapper inglese H, che fa parte di questa nuova generation, la new generation dei rapper inglesi, che ha preso questo pezzo e l'ha in realtà praticamente riutilizzato su una base nemmeno troppo rap, anche abbastanza dance con un BPM sostenuto, mantenendo diciamo il titolo originale, mettendolo però abbreviato. Infatti il titolo è R&B, che poi sta appunto per Ring My Bell. Io suono al campanello della vostra serata come se fossimo al ristorante o come se fossimo negli hotel, no? Dove c'è il famoso campanello, quello della reception, per chiamare la persona che ti viene a servire, e vi metto un pezzo degli anni 90. E l'appuntamento è Mad World, anno 1994, anno importantissimo per la dance italiana come questo.

Un super successo degli anni 90 che ha risvegliato un po' di ricordi negli ascoltatori di M2O. Siamo nel 94. Una canzone che ha avuto un successo spalmato, perché innanzitutto è un componimento che era stato cantato da un giovane coro francese di una canzone che appartiene alla tradizione ebraica, arrivata anche nel film Jonah che visse nella balena, e poi è diventata un pezzo dance grazie a Mauro Pilato e Max Monti. La loro versione di Gam Gam è quella che abbiamo appena sentito. M2O alla mezza di quest'ora, appena arrivato.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sto in paranoia come in un quadro di Goya, dicono i pinguini tattici nucleari con Fabri Fibra nella canzone Goya. Il Play with us è appena arrivato su M2O. Si è giocato con la musica come succede ogni giorno. E questo è l'ultimo Play with us della giornata, che sto per assegnare, sto per regalare i nostri gadgets back to school: zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapasse, stickers. Questo è l'elenco lunghissimo quasi dei nostri gadgets. Allora. Dall'altro lato della radio gli ascoltatori hanno mandato il messaggio e a vincere è...
3: Il Play with us,

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: Best music all weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
3: hit. Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

Causa e che hanno fatto un pezzo nuovo dal titolo Lose Myself, quello che stai sentendo su M2O come una delle ultime canzoni tra quelle che vi metto oggi, ma manca una decina di minuti all'arrivo delle ore 23 e adesso arriva una delle hit di quest'estate, Yugel con la voce di Ultra Natè, Moving to the Sun, te la mette M2O.

la voce di Justin Bieber. M2O vi mette Yummy nella versione remix di Jace Brass. Comunque, per essere precisi, infatti senti, no, il sound un po' diverso rispetto al solito. È il brano che vi stiamo mettendo a 5 minuti dalle ore 23 di questa sera. Tra poco 1212 Selecta, ma adesso questo pezzo dal titolo Golden Sense.

Fancy E, si intitola così questa canzone. Justice è l'ultimo pezzo di oggi, sono le ore 23. Vi saluto e vi lascio alla nostra M2M Night. Arriva 1212 Selecta con Vales. Io sono Claves e noi ci sentiamo domani sera alle ore 21 per chiudere la settimana insieme. Fate una buona serata. A presto, a domani, da Claves. Ciao.

0: esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it all the way up.
7: M-2-O.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O.
9: DJ time.
10: Fuck.

0: lavoro che fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: M2O. DJ Darko.

no time for the problem.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

0: You were listening to Dance With Us with Kleptone. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
6: This is Dance With Us.
5: This is Dance With Us.
6: Please welcome
5: to Toy.